da vibrarci, suspirar. E se te dica neta bella, cosa ci mudai no vaso. Perché stavo canto e cattore rose, che paralisa che sarà da me. Margare te, qua giunto catena. E tu stas mani e bene come fai a dica no, che bella cosa ne. Campagna fa l'amore insieme a te. Ah, com'è bella fa l'amore insieme a te, Margarete. Che bella cosa. Ma sto che bella che tu ti eri in fronte. Margarete, te voglio in tasti braccia. Pota va sa sta faccia, pota va sa sta faccia. Non so ci stessi che varia per te. Storia contro è bella, e ti va bene. E la felicità, che bella cosa ne, che bella cosa è la più interosa. Ti immaginerà la veste sposa, ma tutta vita resterai con me. Margarete, qua c'è un duca tiene, e tu stas mani e bene come fai a dica no, che bella cosa ne, che bella cosa.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che ne puto mi sti sfortunato, ma le poppa una bocca per ciò dare.

sta o mandamento va di sti creature ad ascondanati tre mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici pure, so picceremo

Ayer sim stat rindacis e o parriciana ritte, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sembrano sti parolo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurino.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sentite buona gente do quartiere, arrabite sti balcone e sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e Totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa il susente,
1: capo d'ostra,
0: e accomincia a minacciare Totonno sordo, si dicite ma che lusso ha capito,
1: si nufesse,
0: e accomincia anche a cagliare Totonno sordo, la guagliona fa
1: battelle
0: il susente,
1: saia tenne.

0: venita presso a me che sto un gallero, tra che botte mi sparà per fare una festa. Chiamammo pure a banda di pompieri e brindammo mo che veno capi in testa. E si volimmo ridere, sapite che m'affa? Oiammo a sfruguria. Se io chiamate capi in testa, isso sente.
1: Capo d'asta!
0: A comincia a minacciare, todo uno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a cagliare, todo uno surdo. Una guagliona fa,
1: ma tenne!
0: Isso sente,
1: saia tenne!
0: Fora

Pa-pa-pa.

canto, né macchine e

0: Maestro D'Esposito, salve.
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al galà della canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Me so imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento, la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.
2: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

così scesa finalmente. Ma senti, e dimmi, o chi sti? Dimmo no, ma prima mo. Ma tu cara stai gelata, dimmi, e sangue ambietta a te.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te. E tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Cottolecchia, parente dei marchesi Scassacocchia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia.

quei rettili e più da bacchio che ci diede l'anno scorso nelle stacche il colono di papà, ahimè te l'hai papà di te, e poi senza pensarci no, dimentichi tre chili e più da bacchio e vai a fare la copeccia e la papoccia con quell'uomo scimpanzeello. Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi due cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te, già che tu vai col vecchio.

quel suo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci o no, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio, e il marmocchio buffo e raggio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, in fischio dei tuoi cocchi e scassacocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia non è più, ritornami la base.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Addio fanciulle care, domani me ne vo, me vesta militare, cusciabole sciacco, mettite già si logan, faccia stu cuore vuost, per via che cedo il posto.

лорда Назараева мне. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo è una vita nuova che gioie e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei patri panni, ritorna di vent'anni, chi ce ne ha trenta, chi ne ha di più. La casa e la caserma, la tua famiglia, la compagnia, niente malinconia, contenti e lieti si fa il dovere. Ma quando nella notte tu resti solo di sentinella, pensando

la vida tuya, la vida mía. Un addio è un capriccio o una bugia.

0: brava, bonsai diventa un assassino, ma che spagna non sta bene, soltanto chi mi ha già studato. Povera, che sfortunata, povera, ma che peccato, ma troppo morta, ancora ci amano per noi. E com'è brutta vita, mamma, mamma.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Scalinatella longa, longa, longa, longa, strettunella, strettunella, addostachella, namoratella, non sponta ancora, zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella, zucculilla.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

fantasia degli Guadam, e ancora tengo tanto mio bullette, vettura, gammelletta, amore e panna, si legano ma gammelette e mette. Eppure ha già serrato tre marite, una più forte e l'altra, e chiarugiare, finché gammelette in forza, e una serra magara una tubare. Somma perché un bicchiere e vine mie chiappaia, cazzona m'embriaga, ma non mi spacca mai. E mo che non ho tenghe vicina a due nanna, pensate che voi stessi come va cacciando. Ma capa mia, penso sempre amore, che posso fare, e a che se dammo brora. Una cosa non capisco sulla mente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia nessuno più di notte te ne mette, e dicono che la pelle sempre vecchia, e non si sa quale la differenza che passa da una vecchia a giovinetta, forse una di una vita un po' bruttata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto si tengo mocca, mancando qualche testa, ora io sto guardando, sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che questa imbocchitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O veni tu, camarda, senza scuorda, se faccio passare la mano, giorno giorno. Ricco, non si può ammogliare, oggi tutto è tagliuto e come cresce, fatura, mascarura, ova, l'arte, cresciuti la carne e sta crescendo pesce. Tiene poi speranza, innamorata, catini e pezze, a me mi viene a risse, finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Mi tengo tutto, denaro, biancheria, vestiti e scarpe che tengo a casa mia. O in la stanzeria se ci tengo l'opportunità, profonde e chine e pezze, ma tengo sempre in giusto. E chi si sposa a me e sta a poco in giusto, le faccio rapire, dubbi, dubbi, dubbi.

0: paesan pura voix, la vol duta tuorn, perquè ne sent la dor, mi és un milion i cent, perquè sento sabor, pur quan no en sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: ti danno una per da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Rai Play Sound e scarica l'app.
3: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

non sarà quello dei ricordi, ma il tempo del guardare avanti.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app. Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Non so dove nascondermi, sento che ho un bisogno da risolvere. Carte dove scrivo che mi odio, ma per rispondermi corro per non finire fermo dentro i miei passi. Non guardo per non dare un nome vero ai miei guai. Per difendere il distacco cambio idea di continuo. Faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco, ma non c'ho voglia di aspettare. Ho come perso lo stimolo, tipo, non siamo uguali se parli troppo non guardi. Non siamo

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Napoli a quest'ora si sveglia piano, con il profumo del caffè e quella luce che si infila tra i vicoli, come una promessa. È una città che non smette mai di cantare, nemmeno all'alba, perché qui la musica nasce ovunque. Nei pensieri di chi sogna, nelle strade di chi cresce, nelle voci di chi ha qualcosa da dire davvero. C'è un'energia nuova che gira, giovane, fresca, senza filtri, una musica che non chiede permesso. Si prende il suo spazio e prova a raccontare Napoli con occhi diversi. E allora restate con noi, perché certe voci quando arrivano non passano inosservate. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e siamo per dare vita ad una nuova puntata, ad un nuovo viaggio che racconta artisti, voci, passioni, anime e sogni dei napoletani che sono qui su questa terra meravigliosa, piena di amore per quello che si fa. È arrivato qui ai microfoni un artista super giovane della scena napoletana, una voce che nasce tra strada e emozioni vere, e tanta voglia soprattutto di raccontarsi senza maschere. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Dioneo. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai? Giuseppe Graziano, in arte Dioneo.
1: In arte Dioneo.
0: Partiamo subito da questo nome, molto bello, Dioneo, perché l'hai scelto e cosa significa per te?
1: Sì, allora il mio nome d'arte Dioneo nasce dal quarto liceo, poiché
0: giovanissimo ragazzi, scusate, interrompo, 19 anni, straordinario. Io già sono innamorata della tua musica, della
1: Grazie.
0: Tua voce, e ti auguro, faccio questa premessa, davvero un cammino importante, perché te lo meriti. Vai, scusa, torniamo al liceo.
1: Sì, al liceo comunque avevo questa professoressa di italiano che diceva sempre che ero anarchico, e in quarta superiore si studia il Decameron di Boccaccio, e proprio Dioneo è uno dei personaggi del Decameron anarchico, e quindi da lì ho detto, suonava bene il nome, ho detto perché non chiamarmi Dioneo, sai, suona bene il nome, poi mi piace, mi rispecchia, diciamo, questo aggettivo che mi è stato attribuito, e quindi perché no. E allora ho
0: brava la prof, brava la prof, e viva lo studio e i banchi di scuola che danno comunque ti danno un assist, poi sei tu, ecco, a un input a capire se rientri con quel nome. Mi piace molto, sì. Suona anche bene. Giuseppe Graziano, in arte Dioneo, ve lo faccio conoscere un po' meglio. Il suo percorso è già in movimento, anche se è super giovane, c'è già musica dai primi progetti fino ai brani più recenti come Rimpianti, passando per collaborazioni, nuove uscite che stanno costruendo passo dopo passo la sua identità. Infatti il 5 giugno in uscita il suo brano, e non vediamo l'ora di ascoltarlo a questo punto, Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Passa anche per collaborazioni, che comunque non ti fa fermare, ecco, al singolo in sé, ma provi a raccontare qualcosa di più profondo che ti viene da dentro, anche perché tu sei uno scrittore, sei un cantautore, per cui i tuoi testi sono molto belli, anche se la domanda è sempre quella, no, che ti fanno in un certo senso, così giovane, da dove arriva quella scrittura?
1: Beh, diciamo che la mia scrittura si basa un po' sulla vita di tutti quanti i giorni, e un po' invece da ciò che osservo sempre, diciamo, attorno a me, quello che mi capita di vedere quando vado all'università, quando sto studiando, quando vado fuori a balcone, diciamo, qualsiasi cosa che noto poi lo posso trascrivere nei testi e creare una melodia poi che racconti ciò che ho visto. E la cosa bella dei testi, diciamo, è che ognuno può interpretarli come vuole, quindi alla fine, se una canzone qualcuno la interpreti, cioè la interpreta dedicandola ad una ragazza, allo stesso tempo può essere anche una dedica a se stessi, oppure a un parente,
0: a un amico, a un parente, sì, no? È proprio quello il bello della musica.
1: Sono testi, diciamo, alla fine soggettivi, ognuno può interpretarli come vuole, non c'è bisogno di un'interpretazione mia che vada a spiegare il testo.
0: o magari di dare una spiegazione, sì, sempre a un qualcosa, cioè lasci un po'
1: al caso,
0: al caso le cose. E forse questa è una della tua mission di sì, scrivere in questo modo, ti appartiene questo,
1: sì,
0: stile?
1: Questo sì. Sì, il fatto che per certi versi mi piace non raccontare per forza ciò che mi capita, perché alla fine se ti fermi a raccontare solo quello che vedi tu, quello che ti capita, poi finisci l'ispirazione. Invece se puoi raccontare anche qualcosa che capita ai miei amici, alla mia ragazza, quello che c'è attorno a me, è diverso, perché poi ha anche una visione più ampia delle cose
0: ed è più divertente. Ti piacerebbe scrivere per altri?
1: Ti dico la verità, in questo momento è un sì e un no, perché dipende. Cioè, se mi viene...
0: Sei super giovane, è una, sì, domanda un po' azzardata questo sì, però magari proiettandoti tra qualche anno...
1: Diciamo che sono molto geloso delle mie canzoni,
0: ecco,
1: dei miei testi, quindi se tu mi dici guarda scrivi una canzone che ne so per il mio cantante preferito, allora subito, perché è un sogno. Però se ti devo dire dai una canzone a un altro cantante comunque che abbia la mia stessa età, oppure che non sia abbastanza che non mi piaccia più di tanto, ti dico
0: assolutamente
1: guarda,
0: mia,
1: ci penso, vedo prima come la canto io e poi te la do, se mai.
0: No, è giusto, fai bene. Allora a questo punto vi lascio ascoltare subito l'intro del brano Il dolo dell'amore, che è in uscita il 5 giugno. Non vedo l'ora di ascoltarlo, mi raccomando, ascoltatelo e seguitelo sui canali social e Spotify,
1: sì.
0: L'amore è intro del suo brano di Dioneo e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Ed era l'amore, l'intro dell'album Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, mi racconti un po' quest'intro, l'amore, questo brano meraviglioso, e soprattutto il titolo, Il dolo dell'amore. Da cosa nasce tutto questo?
1: Sì, allora, il brano nasce, in realtà tutti possono pensare che il primo brano che è nato dell'album, in realtà è l'ultimo, cioè l'ho finito di scrivere una settimana fa e l'ho registrato l'altro ieri.
0: Wow. Wow, e poi l'hai messo su.
1: Sì, e poi è il primo perché nasce l'idea di fare un intro abbastanza diversa dal mio genere, è diversa dal genere di tutte quante le altre canzoni che sono un po' più indie pop. Questa qua ho voluto comunque fare una canzone abbastanza pop, però ho voluto metterci comunque un po' di rap, un po' di elettronica in più anche sulla voce. Io non uso molti effetti sulla voce, però qui ho voluto aggiungerci più riverbero, più autotune per fare quella voce un po' più robotica.
0: E la scelta stilistica fatta proprio con la volontà di fare questo
1: effetto più metallico. Poi nasce perché ho detto comunque il tema principale dell'album è l'amore, però devo spiegare che cos'è l'amore. E secondo me l'amore è questo, e quindi l'ho spiegato con la canzone L'amore è. Inizialmente infatti ero indeciso se dire, diciamo, L'amore è come titolo, mettere L'amore è oppure L'amore solamente. Poi ho detto, tutta quanta la canzone faccio l'amore, quindi ripeto spesso queste due parole, e quindi ho detto no, il titolo deve essere L'amore. Per quanto riguarda il nome dell'album, Il dolo dell'amore è più un gioco di parole per il fatto che comunque io sono al primo anno di università di economia, ma ho capito che
0: completamente in realtà.
1: Sì, ma ho capito che comunque non fa per me la matematica.
0: Ah, quindi già hai scelto. Sì, lo stai dicendo qui, ascoltate ai microfoni, gli ha scelto che non vuole fare più economia. Sì. Lo sanno a casa?
1: Sì, lo sanno.
0: No, perché altrimenti ascoltano l'intervista e li lasciamo così, scioccati.
1: E quindi mi sposterò a studiare giurisprudenza.
0: Peggio dei peggio.
1: Perché ho dato i primi esami e stavo studiando diritto pubblico, diritto privato, e mi sono piaciuti tantissimo. Rispetto comunque a matematica, che ci ho provato pure, ma non è cosa mia, e quindi ho detto no, mi sposto
0: anche
1: in giurisprudenza.
0: Anche io, Giuseppe, devo dire la verità che
1: sempre stato negato in matematica, più le materie letterarie.
0: Meglio giurisprudenza, sì. Una facoltà che magari mi piace di più.
1: E quindi mi sposterò a giurisprudenza, e quindi ho fatto questo gioco di parole, diciamo, fra la mia facoltà, fra la mia futura facoltà e la musica, che poi abbia l'amore perché è il tema principale.
0: No, mi piace molto che ricerchi sempre questi nomi e le atmosfere che rappresentano poi la tua vita nel presente, no? E poi ci fai un gioco di parole, e perché poi resteranno lì anche tra qualche anno, no? Passano 5-6 anni, ti andrai a ricordare quel titolo, quell'album, quel tuo momento che racconta l'università, il momento di cambio, no? È tutto bello così com'è, fotografato, e così tra qualche anno lo puoi andare a rivedere e riascoltare. Invece partiamo, come vuole il format di Napoli Senza Confini, dalle tue origini e dalle tue radici. Hai un legame con Napoli molto particolare, essendo di questa terra, no? E soprattutto, quando hai capito, grazie alla tua terra, alle tue radici, che il canto, la voce, lo strumento della voce e della scrittura sarebbe stato il tuo lavoro, la tua passione, e la tua strada?
1: Io comunque sono nato a Avellino, e Avellino è molto vicino a Napoli, quindi diciamo fin da piccolo ho sempre visto Napoli come la città, perché comunque Avellino è una città di provincia, ci conosciamo tutti rispetto a Napoli, che vedi sempre facce nuove. Ad Avellino trovi sempre comunque i tuoi amici, le persone che conosci o che bene o male comunque già hai visto da qualche altra parte. E spostandomi adesso a studiare a Napoli, sto conoscendo meglio la città e sto conoscendo comunque anche le persone di Napoli, i napoletani, e hanno comunque una passione che nulla da togliere alle persone delle altre città, però è diversa rispetto...
0: Più passionale.
1: Sì, è più passionale, ma diciamo, io una cosa che ho sempre visto anche nei confronti comunque dei cantanti napoletani, degli attori napoletani, cioè sentono come se, ad esempio, Jolir, cioè napoletani vedono Jolir come la persona da imitare, come l'idolo, e quindi spingono molto comunque sulla personalità, sulla persona, perché secondo loro Jolir è il simbolo di Napoli. rispetto comunque ad altre città che non
0: lo guardano forse con un altro occhio.
1: Lo guardano
0: magari
1: con un altro occhio, sì, ad esempio questo. E Avellino comunque è una città che è molto piccola, io mi trovo bene perché alla fine è tranquilla, siamo tutti quanti lì, la mia famiglia è tutta quanta lì, ci troviamo tutti quanti lì, diciamo vicini, abitiamo tutti quanti vicini, poi puoi girare a piedi, è tranquilla perché è molto...
0: È un po'
1: molto,
0: misura d'uomo.
1: Sì, a misura
0: d'uomo.
1: Invece
0: Napoli l'hai scelta per l'università.
1: Napoli l'ho scelta per l'università e anche perché in un futuro mi piacerebbe venire a vivere qui a Napoli, perché non provare a fare un'esperienza e vivere fuori, diciamo, dalla mia città.
0: E invece questo amore per il canto e per la scrittura e... La tua voce quando l'hai scoperta, quando hai detto adesso è il momento di mettere su carta le mie parole e iniziare a cantare?
1: Sì, io quando ero piccolo ho iniziato a fare rap. Scrivo già 6-7 anni, ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni rap.
0: Anche rime?
1: Sì, sì, anche rime. Io feci una canzone che si chiama Mi chiamo Peppino. E questa è una cosa bruttissima, perché è orribile questa canzone. Comunque facevo tutte quante le rime in ino, tutte quante di motorino, cugino, tutte quante rime in ino.
0: Vabbè, ma era il tuo momento,
1: sì,
0: no?
1: Sì, poi a 6 anni ero, diciamo, ascoltavo solamente Clementino e Rock Hunt. Cioè proprio
0: già
1: a manetta,
0: è già una scuola.
1: Quindi ero fissato proprio con il rap. E poi mi sono spostato più sull'indie, sul pop, perché crescendo, diciamo, sono cambiate anche
0: i due gusti,
1: i miei gusti,
0: forse.
1: Diciamo, ma non da ascoltatore, perché da ascoltatore comunque il rap, la trap l'ascolto ancora. E poi un genere ad esempio che mi piace tantissimo e che, per carità, in futuro mi piacerebbe comunque provare a fare una canzone reggaeton.
0: Bellissimo.
1: Mi piace tantissimo.
0: Io amo
1: il mio cantante preferito.
0: Amo un po' più
1: Bad
0: la musica
1: Bunny,
0: black.
1: Il mio cantante preferito.
0: È tosto, è un ritmo molto. Sì, hai provato già a buttare giù qualcosa?
1: In italiano sì, però mi piacerebbe farlo in spagnolo. Quindi devo prima imparare lo spagnolo, perché non lo so. E poi potrò provare a fare
0: un
1: una canzone
0: in lezioni di spagnolo.
1: Sì, devo
0: inglese,
1: fare le lezioni di spagnolo.
0: Anche perché nei testi poi ci metterai qualcosa. Vabbè, devi comunque trovare un'identità, o a meno che tu non hai già un'identità artistica del tuo genere. Stai ricercando ancora, ovviamente sei giovane, ma comunque
1: mi piace variare.
0: Sta per uscire un album, sì, e hai dei singoli, quindi fondamentalmente giovane non tanto, perché già hai un'identità artistica.
1: No, sì, mi piace variare, cioè provo un po' di tutto, non mi limito, non mi metto i paletti sui generi, su qualcosa. Quello che mi frulla per la testa in quel momento, quello faccio. Cioè, sono una persona molto di getto. Quello che mi passa per la testa, quello faccio.
0: E invece c'è stata una difficoltà,
1: non ci penso molto,
0: iniziale riguardo il tuo percorso. Hai pensato che più un sogno o più fatica? E se c'è stato un primo ostacolo, qual è stato?
1: Beh, diciamo che non mi sento di aver ancora iniziato proprio il mio percorso. Cioè, penso che da quest'album che uscirà potrò dire di aver iniziato il mio percorso, perché
0: sì,
1: diciamo all'inizio, quando ho fatto uscire proprio le mie prime due canzoni, l'ho fatto molto per scherzare, cioè ho pubblicato, ho messo lì le canzoni. Ad esempio la prima canzone è andata virale su TikTok al mio liceo, è andata virale, tutti quanti mi chiamano all'assemblea, ancora oggi mi continuano a chiamare i miei amici all'assemblea della scuola.
0: Comunque sei arrivato al pubblico, ai amici, comunque già è un segnale molto forte questo.
1: Sì, la facevo, diciamo, abbastanza per ridere, per scherzare, perché mi piaceva. Poi l'avevo presa un po' troppo seriamente, anche psicologicamente stava diventando una cosa molto stressante, perché quando non avevo ispirazione di scrivere dei testi mi arrabbiavo con me stesso e dicevo no, devo scrivere, mi mettevo
0: questo
1: là.
0: perché dovevi pubblicare?
1: Perché dovevo pubblicare, perché poi comunque alla fine ormai la discografia italiana purtroppo ti obbliga a pubblicare una canzone ogni 8 mesi.
0: Guarda, l'altro giorno era al Comic-Con, no? E ho incontrato un Toh dei Gotang, sì. E lui, infatti, durante questa chiacchierata e questa nostra intervista, che lui stava per uscire con un album, e no, per quanto tempo non l'abbiamo sentito e visto, no? Si sarà preso un po' di tempo anche per il distacco con il duo che aveva, sì, con Luchè. E durante questa intervista gli ho chiesto: guarda, so che sta per uscire un album di qua e di là. E lui, la prima cosa che ha detto è: io mi sono voluto prendere il mio tempo, non ho corso, non avevo le ansie, perché oggi la discografia è proprio quello che tu hai, sì, detto, necessità di far uscire un brano dopo l'altro, di partorire questi brani così, proprio, sì, come se fossimo delle macchine, perché non è che
1: come
0: puoi pretendere
1: GPT, tu scrivi testi con ChatGPT,
0: ognuno deve avere il suo tempo. Infatti la cosa che voglio consigliarti, permettimi, da sorella maggiore in un certo senso, è quella proprio di non avere l'ansia e l'urgenza, perché attraverso il social, che è quello che purtroppo vi può devastare a voi nuova generazione, o condizionare più che devastare, perché poi lo sai utilizzare bene, tanto, tanto di guadagnato, ma va utilizzato in modo intelligente, perché ecco, dici vabbè, se io sparisco però si dimenticano di me, è pur vero, però quando poi nasce una perla che è proprio il tuo brano, il tuo testo, quello che hai dentro, cioè ha bisogno di tempo.
1: Eh sì.
0: Poi ci sono testi e brani che tu manco in un giorno li butti giù, perché penso che ti è capitato, se hai la predisposizione.
1: No, la maggior parte dei brani.
0: Quindi.
1: Perché poi una volta che ti metti lì, cioè ti esce tutto quanto di getto. Il problema è che a volte ti senti in dovere di pubblicare, e quindi, perché sennò poi dici ma da un sacco di tempo, poi anche diciamo i miei amici dicono che non stai cacciando una canzone da un sacco di tempo.
0: Ecco, poi la pressione anche, ma questo okay. Capita anche a me, adesso che stai facendo, magari tu hai appena finito un progetto, adesso cosa farai? Sì. Cioè c'è un po' questa pressione che chi è esposto e chi fa questo lavoro, un po' come noi, tu nel canto, nel cinema, siamo sempre un po' sotto pressione, sì. Però bisogna viverla.
1: Basta
0: anche
1: che scompari
0: un po'
1: per un giorno e poi...
0: Che fine fa? Ma come ho finito un progetto, poi sono uscito con un album, è la dimensione degli altri che ci guardano da fuori, però noi dobbiamo essere staccati completamente dalla loro visione, perché noi abbiamo una nostra... No, esatto, abbiamo una nostra e viviamo il nostro presente e le nostre condizioni che non possono vedere, non possono sapere.
1: Ma anche perché poi le canzoni, quelle là che poi tu ti aspetti che vadano virali, non vanno virali, cioè non piacciono. Invece poi la canzone che a te non piace è quella che piace di più.
0: È tipo
1: e molte volte la devi cantare perché dicono ah, canta questa canzone, ma non ce la faccio proprio, cioè, mi piace proprio questa canzone, forza. Poi l'hai scritta tu, capita cosa bene, ma mannaggia a me che l'ho scritta quella canzone.
0: E tipo qual è una delle canzoni che non ti piace ancora, che adesso stiamo lanciare?
1: Diciamo dell'album per adesso mi piacciono tutte, sono canzoni che
0: almeno fatte le piacere per un mese,
1: per mo' mi piacciono, per adesso mi piacciono. No, c'è stata una canzone che poi ho cancellato da Spotify, perché inizialmente che l'avevo scritta mi piaceva, poi diciamo col tempo ascoltandola non rispecchiava più quella che era la mia visione musicale, quindi l'ho tolta, diciamo.
0: È normale, siamo così, facciamo una cosa, non ci piacciamo mai, tutti gli artisti che ospito, me stessa in prima persona, non si rivedono mai, non si piacciono mai, siamo autocritici.
1: No, ma anche perché faccio il cantante, ma non riesco ad ascoltare la mia voce, quindi le mie canzoni le ascolto fino a che non escono, una volta che arriva il giorno dell'uscita non ascolto più la mia canzone, perché non riesco ad ascoltare la mia voce. Io ho
0: questi difetti, basta, non diciamo. Mi sopporto più.
1: Poi a furia di ascoltarla in studio è talmente martellante che ti
0: brucia il cervello. Posso dire, Giuseppe, non sei anormale, è così, io sono uguale, chi fa questo lavoro è così, non ti puoi riascoltare, non ti sopporti nemmeno più, tipo appena sento la mia voce mi togli a questa, addirittura mi stacco da me stessa, dico mi togli
1: niente, un'altra persona, basta.
0: E allora ragazzi, vi lascio ascoltare un altro brano del disco Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, che ancora non è uscito in realtà, ma lo lasciamo ascoltare qui e lo spoileriamo
1: in anteprima
0: ancora, di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo.

0: ancora. Mi pensi ancora, ti cerco ancora.
1: Ed era ancora dell'album Il dolo dell'amore di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ci spostiamo un attimino nel Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo, Giuseppe, ti posso chiamare Giuseppe?
2: Sì,
1: adesso
2: sì.
1: Che siamo esseri umani, non artisti. detto napoletano, che un proverbio napoletano che ti appartiene, ti rappresenta.
2: Mi coglie impreparato. Non
1: li usate?
2: Non conosco molti detti napoletani.
1: Un proverbio, vabbè, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Sicuramente di Napoli, quello che diciamo, sicuramente anche mio, è la scaramanzia, perché noi a casa siamo molto scaramantici,
1: super.
2: Io sono super scaramantico, quindi il peperoncino sempre, il corno.
1: Il diciamo, cornicello appresso, ce l'hai anche qui adesso?
2: No, adesso, ah no sì, ce l'ho nel portafoglio,
1: me
2: l'ha regalata la mia ragazza, ce l'ho nel portafoglio.
1: Vedi?
2: Ecco.
1: E vi fate anche quella cosa della che si mette praticamente il palmo aperto,
2: no,
1: della mano, ma nemmeno io me l'hanno fatto ultimamente, si pizzica un po' al centro della mano e si fa una cosettina che non so fare, me l'hanno
2: no,
1: fatta.
2: No, il sale, io so, e poi gli occhi, non so se tu ne hai fatti.
1: Sì,
2: gli occhi,
1: ma ultimamente mi hanno detto, vieni bella mia zia che te li devo fare. E mo ci devo andare.
2: Gli occhi sempre, rischio sempre che mi cada l'acqua addosso, però gli occhi sempre.
1: No, li facevo da...
2: Ogni volta che vado a fare prima di un provino mi faccio fare sempre prenoto da mia zia o da mia nonna, fatemi
1: allora...
2: molte volte quando ho provini importanti, tipo ad esempio quando andai a fare il provino di amici, me li feci fare sia da mia zia che da mia nonna.
1: Guarda, ti devo dire una cosa a proposito di Avellino, che abbiamo fatto una tappa provinciale di un campionato Performer Cup che rappresento, insomma, di arti scenico sportive, e sono stata ad Avellino a fare una tappa, e una vostra compaesana che magari lì è più sentita questa cosa, io sbadigliavo un continuo in questa tappa.
2: Ah, gli occhi. Che
1: sbadigliavo,
2: gli occhi, sì.
1: sbadigliavo e non avevo pranzato, ho detto no, guarda, sarà la fame, perché anche lo sbadiglio è associato a
2: sì, che fa di testa.
1: E lei mi dice no, tu ti devi andare a fare gli occhi, c'hai troppi occhi, stai sbadigliando tantissimo.
2: Sì.
1: Ho detto, ma che stai dicendo, Melania? No, vedi che quando sbadigli tantissimo ti viene l'occhio a golla, quindi se sbadigliate in momenti X della giornata avete gli occhi addosso, ragazzi.
2: Sì, poi ad esempio una...
1: Me lo confermi?
2: Sì, sì, lo confermo.
1: Allora...
2: E poi una cosa che io faccio, ad esempio, non dico mai quello che devo fare, cioè lo sanno solamente le persone più strette, poi dirò tutto quando già ho
1: già,
2: fatto
1: già
2: tutto.
1: Hai fatto.
2: Sì, quando già so sicuro che non mi può succedere niente.
1: Però già sei preparata, a 19
2: sì.
1: anni già hai questa scuola, molto bene,
2: sì,
1: perché
2: sì, no.
1: Poi lo imparerai con il tempo.
2: No,
1: invece evitare. Un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: Ti dico la pasta e patate.
1: Bella.
2: La pasta e patate è molto
1: buona.
2: Così, quella bella azzeccosa con la provola, è bella, mi piace.
1: Al forno. La
2: al
1: fate.
2: Forno come
1: girata, mescolata in padella.
2: Vabbè,
1: invece
2: in qualsiasi modo.
1: Una...
2: A Napoli si mangia bene dappertutto, cioè qualsiasi cosa, cioè, non c'è un piatto, tra pasta e patate, perché prima che mi è venuto in mente, però Napoli pizza,
1: ah,
2: però
1: sa di
2: cosa.
1: Casa la pasta e patate.
2: Sì, la pasta e patate sì, però Napoli qualsiasi cosa mangi, cioè, si mangia troppo
1: è
2: bene.
1: È tutto saporito, squisito. Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli nel tuo zaino per partire per un lungo viaggio, anche qualcosa di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino per portare, per portarlo con te?
2: Lo dico in dialetta, cazzim.
1: Di Napoli, campana napoletana della nostra terra. E ce l'hai o pensi che ancora devi, che poi è una cosa assolutamente
2: dipende da
1: bella.
2: Cosa devo fare, cioè a seconda,
1: cioè sinonimo un po',
2: cioè, dipende con chi mi rapporto alla fine, perché sei una persona che comunque cioè fai corna e corna come i cervi, allora là devi cacciare la cazzimma, sennò alla fine sei una persona
1: vivi e lascia
2: così,
1: vivere
2: sì, sono, mi scorre tutto addosso, a me sono molto tranquillo come persona, non mi interessa né degli altri né di quello che mi dicono sinceramente. Poi se è se una cosa buona sì, quello sì naturalmente, però se è una cosa cattiva no.
1: Ben venga. E tu sei tutto o niente, un po' come hai intitolato questo fit che hai fatto con Gabriele Troisi.
2: Sì, mitico. Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabri, che so che hai fatto X Factor anche tu ultimamente, questo fit molto esplosivo, tutto niente, lo ascoltiamo un attimo e poi torniamo
2: sì.
1: qui.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini e siamo qui con Dioneo. Abbiamo appena ascoltato Tutto o Niente, questo feat super esplosivo con il tuo amico Gabriele Troisi. Com'è nato questo feat? Com'è lavorare e collaborare con un amico? Sei amico?
1: Sì, sì, amico.
0: Ah, quindi amico che poi avete
1: Gabriele
0: costruito.
1: È un po' più grande di me, ha una trentina d'anni lui rispetto ai miei 19, però ha fatto il mio stesso liceo, il Colletta, e ci siamo conosciuti perché è venuto a suonare alla notte dei licei classici e lì abbiamo fatto il feat, cioè abbiamo fatto la canzone insieme di Con Me, di Mia Martini. E mi è piaciuto molto come aveva interpretato, diciamo, il ritornello di questa canzone. E quindi ci siamo visti, siamo andati a fare una pizza insieme. Ho detto: Gabriele, guarda, io sto facendo questo disco, mi farebbe molto piacere fare una canzone con te in questo album, perché mi piace come scrivi, mi piacciono i tuoi testi e secondo me anche le nostre voci possono combaciare. E Gabriele subito molto disponibile, subito molta alla mano, ha fatto: no, sì, dobbiamo fare, Giuseppe, dobbiamo fare.
0: E avete scritto tutto insieme, ognuno la sua.
1: Noi, diciamo che è un anno che stiamo facendo questa canzone, perché
0: sì,
1: tra me e Gabriele è difficile incontrarsi. Però ci siamo incontrati a casa sua, dove c'è un pianoforte bellissimo. Siamo messi lì, abbiamo scritto la base inizialmente e poi in varie tranche abbiamo scritto il testo, diciamo, una volta il ritornello, una volta poi, diciamo, le parti sì, le abbiamo scritte insieme. Alcune parti le ho buttate giù io e le ha riviste Gabriele, altre parti invece le abbiamo scritte proprio insieme. E poi, diciamo, la divisione delle parti della canzone è stata molto casuale, cioè un po' l'ho scelta io perché ho detto: guarda, siccome Gabriele queste parti qua le devi fa tu, non ci stanno santi, le devi fa tu. Altri invece, tipo il ritornello, siamo insieme, lui mi fa l'ottava sotto, io faccio l'ottava sopra.
0: Quindi anche questa visione è molto da producer, da...
1: Mi piace, mi piace
0: hai una visione a 360 gradi di un progetto, cioè non ti soffermi solamente sul brano, ok, sento questo, scrivo questo, canto, cioè comunque cerchi di...
1: Mi piace comunque vedere anche il resto.
0: Vedere un po'
1: non
0: tutto.
1: Non soffermarmi solo sul testo e sul cantare. No?
0: E ti va di cantarmi qualcosa così qua ai microfoni a crudo?
1: Sì, posso...
0: La regia mi guarda, aspetta che vi devo avvisare, lo so, però io mi sento delle cose e le faccio. Lo possiamo fare?

0: Questo è il ritornello e poi continua la canzone.
1: Wow, c'è stato un silenzio di super emozione, guarda, bellissima scrittura e bella voce, bella voce. Mi racconti qualche complimento di qualcuno degli addetti ai lavori, qualcosa di che è successo dietro le quinte, magari ti è capitato?
0: Guarda,
1: anche perché sono importanti i feedback, no?
0: Sì, una volta mi contattarono da un'etichetta, non ricordo il nome dell'etichetta sinceramente, mi contattarono e disse: guarda, mi ricordi Gianluca Grignani, ma non so se mi ha fatto perché veramente voleva farmi questo complimento oppure voleva accalappiarmi sotto le sue grinfie, e quindi mi ha fatto questo paragone molto azzardato, perché sinceramente, per carità, magari fossi Gianluca Grignani, però non noto questo paragone, non vedo questo paragone. Altri complimenti adesso non mi vengono in mente.
1: Però anche comunque feedback da parte, ecco, dei tuoi canali social, che lì sì, la tua generazione, diciamo, ascolta la musica, no? sui portali, su piattaforme, e anche il semplice TikTok.
0: Sono molto contento quando mi fanno i complimenti su come scrivo, più che sulla voce, perché la voce è una cosa che studiando puoi aggiustare, se ce l'hai puoi comunque migliorare. La scrittura puoi migliorare anche in quella, però diciamo
1: o ce l'hai
0: sì, perché comunque l'ispirazione, cioè, o ce l'hai o non ce l'hai, però puoi migliorare anche in quello, comunque ascoltando cantanti comunque diversi dal tuo genere, ad esempio, per provare a fare qualcosa che hanno fatto loro nel tuo genere, ad esempio tipo rock, e poi trasformarlo in pop, perché no?
1: Esatto,
0: cioè, anche un testo può essere, cioè, a seconda di come arrangi poi la canzone, il testo poi fa da sì, diciamo.
1: E allora adesso ci fermiamo un attimo, entriamo nel tuo presente, un altro blocco di Napoli Senza Confini, e parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. In questo momento della tua vita, chi sei?
0: Sono Giuseppe, quello che sono sempre stato. Sono un ragazzo che comunque ci sta provando e più che altro alla fine manco dire ci sta provando, perché secondo me non è il provarci, ma è il fare, perché se tu hai il coraggio comunque di metterti in gioco, di pubblicare comunque i testi, sapendo che comunque le persone molto spesso sono cattive e quindi ti vengono a prendere in giro, ti deridono, puoi benissimo, diciamo, fregartene e continuare a fare quello che fai con molta tranquillità, perché poi comunque ci sono anche persone che
1: apprezzano assolutamente. E in che circostanza, perdonami, è successa questa che non ti sei sentito apprezzato?
0: No, in realtà no, è semplicemente un pensiero che ho avuto in generale, anche per gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: Sì.
0: Sinceramente, come ho detto in precedenza, non sono una persona a cui gli scivola molto addosso, per questo non ricordo neanche le critiche che mi hanno fatto. Se sono costruttive le prendo molto in considerazione, anzi sono il primo che dice: se hai una critica costruttiva da farmi, fammela. Perché se no, cioè, se mi devi dire bella e poi in realtà ti fa schifo, è inutile.
1: Preferisci,
0: cioè, dimmi,
1: la
0: guarda,
1: cruda verità.
0: Sì, non mi piace questa parte, è meglio che se fai così o fai, cioè, in un altro modo. Preferisco che mi dici bella solamente per poi mandarmi via, poi dici: ma che schifo sta canzone che hai visto, mi sa vuole ascoltare.
1: E invece quindi, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai?
0: Tutto quello che ci sta dietro, cioè lo scrivere, andare a registrare. Cioè, la gente pensa che la canzone nasca così da un momento all'altro, sei andato a registrare. Devi andare a registrare, è pesante. Cioè, comunque, poi puntualmente, posso dire, puntualmente ogni volta che vado a registrare c'ho il raffreddore, sono tutto tappato. Quindi, cioè, ogni volta, cioè, quando devo registrare, sempre tutto quanto raffreddato. E quindi non esce mai come dici tu. Cioè, la canzone.
1: Sei destinato ad avere sempre questo raffreddore, energia. Non lo so, perché oggi tra mille cose che un essere umano ha, che sono uscite oggi nel 2026, abbiamo, ecco, non si sa se un raffreddore.
0: Qualsiasi cosa tu me lo dici, sono allergico, tranquillo.
1: E invece oggi ti senti capito per quello che fai rispetto anche a qualche anno fa? Perché comunque hai iniziato da poco a fare musica, anzi mi hai anche detto che per migliorare l'aspetto tecnico vocalico studi in un'accademia con un coach, un vocal coach.
0: Sì, studio la mia professoressa.
1: E ti senti ancora, ti senti capito fino in fondo per quello che fai, per quello che scrivi, o ancora no del tutto?
0: Sì, ti direi di sì, perché comunque alla fine c'è gente che capisce i miei testi, c'è gente che apprezza, a cui piacciono, quindi perché no? Cioè, ne basta uno e allora significa che sei capito. Non,
1: già arrivare, non... dice, a una persona,
0: sì,
1: che cerca di entrare nel tuo mondo e arriva al tuo mondo.
0: Mi ricordo questa cosa del mio professore di filosofia, che sicuramente ci ascolterà, perché il mio prof di filosofia è un fan,
1: un tuo fan,
0: è il mio fan sfegatato. Mi ricordo che nella logica, lui mi disse: basta una sola volta che tu hai fatto quella cosa e non puoi dire che non l'hai fatta. Cioè, se tu ad esempio sei arrivato in ritardo una sola volta, c'ho ragione io, perché ti dico arrivi sempre in ritardo, perché basta una volta che sei arrivato in ritardo e
1: grande prof, vedi, cioè una severità.
0: È una grande scuola. Tramite lui ho conosciuto voi, Gabriele, con il fit. Infatti lui ha detto: non vedo l'ora di ascoltare la vostra canzone. Ha detto: prof, sarete il primo ad ascoltarla.
1: Il prof ascolta questa intervista
0: per forza.
1: Mi raccomando, dai tutto quello che occorre, così se l'ascolta in diretta. E allora ascoltiamo questo pezzo straordinario, che te l'ho sentito canticchiare anche prima un po' mentre provavi, Rimpianti. E noi torniamo sempre qui a Napoli Senza Confini.

0: Dioneo con rimpianti è qui e partiamo subito, allacciamo le cinture per il momento di Napoli senza confini, vero o falso?
1: Vai.
0: I cantanti della nuova generazione scrivono più di notte che di giorno.
1: Vero.
0: Per emergere oggi conta più TikTok della voce.
1: Verissimo.
0: Ma ragazze!
1: Verissimo, purtroppo è verissimo.
0: Purtroppo, la musica urbana napoletana sta vivendo una nuova età d'oro.
1: Ti direi vero ma anche falso, perché se penso comunque, come hai detto in precedenza, a Clementine Roccoanto, quello già era urban, quindi già era un'età d'oro.
0: Già era un'età d'oro,
1: soprattutto
0: è
1: Clementino,
0: sempre stata.
1: Ovviamente.
0: È sempre stata, però forse si è appiattita un po' qualche anno fa.
1: Diciamo che sono buttati più sul anche Giorgio, ad esempio, si è buttato anche poi sulla scrittura e non sul rap, anche se comunque Giorgio fa sempre comunque rap, lo fa.

0: Comunque quello
1: tutto
0: che
1: è utile, quindi fallo, mi raccomando, perché si deve studiare. Noi ci fermiamo e vi lascio ascoltare l'ultimo brano che ci ha portato qui per noi, Sogni Perduti di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo per salutarti.

0: Sogni perduti di Dioneo, anche questo un brano molto, molto bello e molto forte. Come mai queste parole e questo titolo?
1: Beh, Sogni perduti il titolo perché sicuramente prima o poi tutti quanti abbiamo dei sogni, però non tutti quanti i sogni possono realizzarsi, quindi alcuni restano lì e altri invece si realizzano. E quindi diciamo, da un lato devi fare una scelta fra quale, perché molte volte i sogni sono opposti, quindi se seguire una strada oppure seguirne un'altra, e devi a malincuore lasciare un sogno, quindi Sogni perduti. E allo stesso tempo, diciamo, questo è un gioco di parole che ho fatto anche nell'amore, perché comunque se tu ami una persona, poi naturalmente allo stesso tempo devi adattarti, diciamo tra virgolette, a questa persona, perché non puoi pretendere comunque che questa persona sia un tuo schiavo, diciamo così, diciamo faccia quello che dici tu, ma devi, cioè, come dico nell'intro dell'album, l'amore è sopportarsi, cioè,
0: sopportarsi e supportarsi.
1: Sopportarsi e supportarsi.
0: Certo che quanto è difficile raccontarlo, non è più facile
1: cantarlo. È più facile cantarlo,
0: e
1: sì, perché poi finisce là. Poi c'hai
0: no, perché è la tua
1: hai
0: lingua.
1: Tot tempo, capito? Quindi finisce là.
0: È la tua lingua.
1: Devi
0: no,
1: per forza mettere quella parola. Quindi in una parola, poi diciamo una cosa bella, diciamo, della musica e dello scrivere testi, è che in una parola, oppure in due o tre parole, devi scrivere, cioè devi spiegare un'intera frase.
0: Quindi non vi sappiamo spiegare, ascoltate i suoi testi e

0: ecco, sicuramente là hai più libertà di espressione, sì, di libertà, no? Soprattutto di... Quanto è bello e quanto è importante, ecco, a proposito di libertà, per te scrivere un brano e realizzarlo?
1: Tanto, molto, perché una volta che lo scrivi te lo fai, cioè te lo risenti sempre canticchiandotelo in testa, poi però,
0: cioè, ti senti
1: hai il bisogno, hai il bisogno poi di andarlo a registrare per poi sentirtelo qualitativamente meglio, e poi là capisci se hai fatto un bel lavoro oppure hai fatto una schifezza, quindi poi si vedrà dopo, diciamo.
0: E invece quando tutto questo andrà avanti, no, e si evolverà, qual è la cosa che vorresti rimanesse di te sempre e comunque?
1: Sicuramente vorrò, cioè, se un giorno ci sarà, potrò fare, diciamo, questo come lavoro, sicuramente mi piacerà continuare ad essere quello che sono adesso, comunque fare la mia vita di adesso e non stravolgere completamente, perché poi sono una persona che odia le abitudini, però allo stesso tempo sono molto abitudinario, quindi
0: la monotonia totale di un neo.
1: Odio la monotonia, sì, odio la monotonia, ma sono al mio stesso tempo monotono.
0: Però sei molto pigro,
1: sì,
0: e ti piace
1: è un controsenso, però sì, odio la monotonia ma sono monotono, quindi veramente è uno
0: scimmero. Ecco, altri temi, altri argomenti per qualche testo più giovanile, sì. Un po' di come dico io sempre, vostra generazione, vi lamentate perennemente delle cose.
1: Sì, quello sì.
0: Lo rivedo. Molto figo. E allora, invece, siamo arrivati al momento identitario di Napoli Senza Confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana, se, senza tradurla, che porteresti in giro per il mondo, perché è bella così com'è.
1: L'amore.
0: Traduciamola nella nostra lingua napoletana. Amora, come il tuo brano, come l'intro dell'album,
1: come il tema
0: dolo
1: principale.
0: Come il tema principale, il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Siamo curiosi di ascoltarlo, ti seguiremo e ti ringrazio per essere stato qui.
1: Grazie
0: con
1: a
0: noi.
1: Voi,
0: vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa che non ti ho chiesto? Sei libero di fare quello che
1: no,
0: insomma,
1: sono
0: vuoi.
1: Contentissimo di essere passato per di qua e spero che ai nuovi ascoltatori, diciamo, piaceranno le mie canzoni. E voglio dei feedback, quindi
0: scriveteci
1: su Instagram,
0: seguiteci, esatto,
1: e fatemi sapere se vi sono piaciute e anche se non vi sono piaciute, soprattutto se non vi sono piaciute cosa cambiereste di quella canzone e se vi è piaciuto solamente il testo, solamente la musica, qualsiasi
0: vai
1: cosa.
0: Viva Dioneo, in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Grazie,
0: e ragazzi, scaricate Rai Play Sound per riascoltare tutte le nostre puntate e seguiteci sui canali social Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ayu, un abbraccio, ciao.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli a quest'ora si sveglia piano, con il profumo del caffè e quella luce che si infila tra i vicoli, come una promessa. È una città che non smette mai di cantare, nemmeno all'alba, perché qui la musica nasce ovunque. Nei pensieri di chi sogna, nelle strade di chi cresce, nelle voci di chi ha qualcosa da dire davvero. C'è un'energia nuova che gira, giovane, fresca, senza filtri, una musica che non chiede permesso. Si prende il suo spazio e prova a raccontare Napoli con occhi diversi. E allora restate con noi, perché certe voci, quando arrivano, non passano inosservate. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e siamo per dare vita ad una nuova puntata, ad un nuovo viaggio che racconta artisti, voci, passioni, anime e sogni dei napoletani che sono qui su questa terra meravigliosa, piena di amore per quello che si fa. È arrivato qui ai microfoni un artista super giovane della scena napoletana, una voce che nasce tra strada e emozioni vere e tanta voglia soprattutto di raccontarsi senza maschere. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Dioneo. Ciao.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Come stai? Giuseppe Graziano, in arte Dioneo.
3: In arte Dioneo.
2: Partiamo subito da questo nome, molto bello, Dioneo, perché l'hai scelto e cosa significa per te?
3: Sì, allora il mio nome d'arte Dioneo nasce dal quarto liceo, poiché
2: giovanissimo ragazzi, scusate, interrompo, 19 anni, straordinario. Io già sono innamorata della tua musica, della
3: grazie.
2: Tua voce, e ti auguro, faccio questa premessa, davvero un cammino importante, perché grazie. Te lo meriti. Vai, scusa, torniamo al liceo.
3: Sì, al liceo comunque avevo questa professoressa di italiano che diceva sempre che ero anarchico. E in quarta superiore si studia il Decameron di Boccaccio, e proprio Dioneo è uno dei personaggi del Decameron anarchico, e quindi da lì ho detto, suonava bene il nome, ho detto perché non chiamarmi Dioneo, sai, suona bene il nome, poi mi piace, mi rispecchia, diciamo, questo aggettivo che mi è stato attribuito, e quindi perché no. E allora ho
2: brava la prof, brava la prof, e viva lo studio e i banchi di scuola che danno comunque un assist, poi sei tu, ecco, a un input a capire se rientri con quel nome. Mi piace molto, sì. Suona anche bene. Giuseppe Graziano, in arte Dioneo, ve lo faccio conoscere un po' meglio. Il suo percorso è già in movimento, anche se è super giovane, c'è già musica dai primi progetti fino ai brani più recenti, come Rimpianti, passando per collaborazioni, nuove uscite che stanno costruendo passo dopo passo la sua identità. Infatti il 5 giugno in uscita il suo brano, e non vediamo l'ora di ascoltarlo a questo punto, Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Passa anche per collaborazioni, che comunque non ti fa fermare, ecco, al singolo in sé, ma provi a raccontare qualcosa di più profondo che ti viene da dentro, anche perché tu sei uno scrittore, sei un cantautore, per cui i tuoi testi sono molto belli, anche se la domanda è sempre quella, no, che ti fanno in un certo senso, così giovane, da dove arriva quella scrittura?
3: Beh, diciamo che la mia scrittura si basa un po' sulla vita di tutti quanti i giorni, e un po' invece da ciò che osservo sempre, diciamo, attorno a me, quello che mi capita di vedere quando vado all'università, quando sto studiando, quando vado fuori a balcone, diciamo, qualsiasi cosa che noto poi lo posso trascrivere nei testi e creare una melodia poi che racconti ciò che ho visto. E la cosa bella dei testi, diciamo, è che ognuno può interpretarli come vuole, quindi alla fine, se una canzone qualcuno la interpreti, cioè la interpreta dedicandola ad una ragazza, allo stesso tempo può essere anche una dedica a se stessi, oppure a un parente,
2: a un amico, a un parente, sì, no? È proprio quello il bello della musica.
3: Sono testi, diciamo, alla fine soggettivi, ognuno può interpretarli come vuole, non c'è bisogno di un'interpretazione mia che vada a spiegare il testo.
2: o magari di dare una spiegazione sì. sempre a un qualcosa, cioè lasci un po'
3: al caso,
2: al caso le cose, e forse questa è una della tua mission di sì. scrivere in questo modo, ti appartiene questo
3: sì,
2: stile?
3: Questo sì. sì, il fatto che per certi versi mi piace non raccontare per forza ciò che mi capita, perché alla fine se ti fermi a raccontare solo quello che vedi tu, quello che ti capita, poi finisci l'ispirazione. Invece se puoi raccontare anche qualcosa che capita ai miei amici, alla mia ragazza, quello che cioè attorno a me, è diverso, perché poi ha anche una visione più ampia delle cose
2: ed è più divertente. Ti piacerebbe scrivere per altri?
3: Ti dico la verità, in questo momento è un sì e un no, perché dipende. Cioè, se mi viene...
2: Sei super giovane, è una sì. domanda un po' azzardata questo sì, però magari proiettandoti tra qualche anno...
3: Diciamo che sono molto geloso delle mie canzoni,
2: ecco.
3: dei miei testi, quindi se tu mi dici guarda scrivi una canzone che ne so per il mio cantante preferito, allora subito, perché è un sogno. Però se ti devo dire dai una canzone a un altro cantante comunque che abbia la mia stessa età, oppure che non sia abbastanza che non mi piaccia più di tanto, ti dico
2: assolutamente
3: guarda,
2: mia,
3: ci penso, vedo prima come la canto io e poi te la do se mai.
2: No, è giusto, fai bene. Allora a questo punto vi lascio ascoltare subito l'intro del brano Il dolo dell'amore, che è in uscita il 5 giugno, non vedo l'ora di ascoltarlo, mi raccomando ascoltatelo e seguitelo sui canali social e Spotify.
3: Sì.
2: L'amore è intro del suo brano di Dioneo e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Ed era l'amore, l'intro dell'album Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, mi racconti un po' quest'intro, l'amore è, questo brano meraviglioso, e soprattutto il titolo, Il dolo dell'amore. Da cosa nasce tutto questo?
1: Sì, allora, il brano nasce, in realtà tutti possono pensare che il primo brano che è nato dell'album, in realtà è l'ultimo, cioè l'ho finito di scrivere una settimana fa e l'ho registrato l'altro ieri.
0: Wow, e poi l'hai messo su.
1: Sì, e poi è il primo perché nasce l'idea di fare un intro abbastanza diversa dal mio genere, è diversa dal genere di tutte quante le altre canzoni che sono un po' più indie pop. Questa qua ho voluto comunque fare una canzone abbastanza pop, però ho voluto metterci comunque un po' di rap, un po' di elettronica in più anche sulla voce. Io non uso molti effetti sulla voce, però qui ho voluto aggiungerci più riverbero, più autotune per fare quella voce un po' più robotica.
0: E la scelta stilistica fatta proprio con la volontà di fare questo
1: effetto più metallico. Poi nasce perché ho detto comunque il tema principale dell'album è l'amore, però devo spiegare che cos'è l'amore. E secondo me l'amore è questo, e quindi l'ho spiegato con la canzone L'amore è. Inizialmente infatti ero indeciso se dire, diciamo, L'amore è come titolo, mettere L'amore è oppure L'amore solamente. Poi ho detto, tutta quanta la canzone faccio l'amore, quindi ripeto spesso queste due parole, e quindi ho detto no, il titolo deve essere L'amore. Per quanto riguarda il nome dell'album, Il dolo dell'amore è più un gioco di parole per il fatto che comunque io sono al primo anno di università di economia, ma ho capito che
0: completamente in realtà
1: ho capito che comunque non fa per me la matematica.
0: Ah, quindi già hai scelto, sì, lo stai dicendo qui, ascoltate ai microfoni, gli ha scelto che non vuole fare più economia. Sì. Lo sanno a casa?
1: Sì, lo sanno.
0: No, perché altrimenti ascoltano l'intervista e li lasciamo così, scioccati.
1: E quindi mi sposterò a studiare giurisprudenza.
0: Peggio.
1: Perché ho dato i primi esami e stavo studiando diritto pubblico, diritto privato, e mi sono piaciuti tantissimo rispetto comunque a matematica, che ci ho provato pure ma non è cosa mia, e quindi ho detto no, mi sposto
0: anche
1: in giurisprudenza.
0: Anche io Giuseppe, devo dire la verità che
1: Sempre stato negato in matematica, più le materie letterarie.
0: Meglio giurisprudenza, sì. Una facoltà che magari mi appassiona di più.
1: E quindi mi sposterò a giurisprudenza, e quindi ho fatto questo gioco di parole, diciamo, fra la mia facoltà, fra la mia futura facoltà e la musica, che poi abbia l'amore perché è il tema principale.
0: No, mi piace molto che ricerchi sempre questi nomi e le atmosfere che rappresentano poi la tua vita nel presente, no? E poi ci fai un gioco di parole, e perché poi resteranno lì anche tra qualche anno, no? Passano 5-6 anni, ti andrai a ricordare quel titolo, quell'album, quel tuo momento che racconta l'università, il momento di cambio, no? È tutto bello così com'è, fotografato, e così tra qualche anno lo puoi andare a rivedere e riascoltare. Invece partiamo, come vuole il format di Napoli Senza Confini, dalle tue origini e dalle tue radici. Hai un legame con Napoli molto particolare, essendo di questa terra, no? E soprattutto quando hai capito, grazie alla tua terra, alle tue radici, che il canto, la voce, lo strumento della voce e della scrittura sarebbe stato il tuo lavoro, la tua passione, e la tua strada?
1: Io comunque sono nato a Avellino, e Avellino è molto vicino a Napoli, quindi diciamo fin da piccolo ho sempre visto Napoli come la città, perché comunque Avellino è una città di provincia, ci conosciamo tutti rispetto a Napoli, che vedi sempre facce nuove. Ad Avellino trovi sempre comunque i tuoi amici, le persone che conosci o che bene o male comunque già hai visto da qualche altra parte. E spostandomi adesso a studiare a Napoli, sto conoscendo meglio la città e sto conoscendo comunque anche le persone di Napoli, i napoletani, e hanno comunque una passione che nulla da togliere alle persone delle altre città, però è diversa rispetto...
0: Più passionale.
1: Sì, è più passionale, ma diciamo, io una cosa che ho sempre visto anche nei confronti comunque dei cantanti napoletani, degli attori napoletani, cioè sentono come se, ad esempio, Jolir, cioè napoletani vedono Jolir come la persona da imitare, come l'idolo, e quindi spingono molto comunque sulla personalità, sulla persona, perché secondo loro Jolir è il simbolo di Napoli, rispetto comunque ad altre città che non
0: lo guardano forse con un altro occhio.
1: Lo guardano
0: magari
1: con un altro occhio, sì, ad esempio questo. E Avellino comunque è una città che è molto piccola, io mi trovo bene perché alla fine è tranquilla, siamo tutti quanti lì, la mia famiglia è tutta quanta lì, ci troviamo tutti quanti lì, diciamo vicini, abitiamo tutti quanti vicini, poi puoi girare a piedi, è tranquilla perché è molto...
0: È un po'
1: molto,
0: misura d'uomo.
1: Sì, a misura
0: d'uomo.
1: Invece
0: Napoli l'hai scelta per l'università.
1: Napoli l'ho scelta per l'università e anche perché in un futuro mi piacerebbe venire a vivere qui a Napoli, perché non provare a fare un'esperienza e vivere fuori, diciamo, dalla mia città.
0: E invece questo amore per il canto e per la scrittura e... La tua voce quando l'hai scoperta, quando hai detto adesso è il momento di mettere su carta le mie parole e iniziare a cantare?
1: Sì, io quando ero piccolo ho iniziato a fare rap, scrivo già 6-7 anni, ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni rap.
0: Anche rime?
1: Sì, sì,
0: anche
1: rime. Io feci una canzone che si chiama Mi chiamo Peppino, e questa è una cosa bruttissima perché è orribile questa canzone, comunque facevo tutte quante le rime in ino, tutte quante di motorino, cugino, tutte quante rime in ino.
0: Vabbè, ma era il tuo momento,
1: sì,
0: no?
1: Sì, poi a 6 anni ero, diciamo, ascoltavo solamente Clementino e Rock Hunt. Cioè, proprio
0: già
1: a manetta,
0: una scuola, no? È già una scuola.
1: Quindi ero fissato proprio con il rap. E poi mi sono spostato più sull'indie, sul pop. Perché crescendo, diciamo, sono cambiate anche
0: i
1: miei gusti,
0: forse.
1: Diciamo, ma non da ascoltatore. Perché da ascoltatore, comunque, il rap, la trap l'ascolto ancora. E poi un genere, ad esempio, che mi piace tantissimo e che, per carità, in futuro mi piacerebbe comunque provare a fare una canzone reggaeton.
0: Bellissimo.
1: Mi piace tantissimo.
0: Io amo
1: il mio cantante preferito.
0: Amo un po' più
1: Bad
0: la musica
1: Bunny,
0: black.
1: Il mio cantante preferito.
0: È tosto, è un ritmo molto... Sì, hai provato già a buttare giù qualcosa?
1: In italiano sì, però mi piacerebbe farlo in spagnolo. Quindi devo prima imparare lo spagnolo, perché non lo so. poi potrò provare a fare
0: un
1: una canzone.
0: Di lezioni di spagnolo.
1: Sì, devo fare le lezioni
0: spagnolo,
1: di spagnolo.
0: Anche perché nei testi poi ci metterai qualcosa. Vabbè, devi comunque trovare un'identità, o a meno che tu non hai già un'identità artistica del tuo genere. Stai ricercando ancora, ovviamente sei giovane, ma comunque
1: mi piace variare.
0: Sta per uscire un album, sì, e sì, dei singoli, quindi fondamentalmente giovane non tanto, perché già hai un'identità artistica.
1: No, sì, mi piace variare, cioè provo un po' di tutto, non mi limito, non mi metto i paletti sui generi, su qualcosa. Quello che mi frulla per la testa in quel momento, quello faccio. Cioè, sono una persona molto di getto. Quello che mi passa per la testa, quello faccio.
0: E invece c'è stata una difficoltà,
1: non ci penso molto,
0: iniziale riguardo il tuo percorso. Hai pensato che più un sogno o più fatica? E se c'è stato un primo ostacolo, qual è stato?
1: Beh, diciamo che non mi sento di avere ancora iniziato proprio il mio percorso. Cioè, penso che da quest'album che uscirà potrò dire di aver iniziato il mio percorso, perché
0: se,
1: diciamo, all'inizio, quando ho fatto uscire proprio le mie prime due canzoni, l'ho fatto molto per scherzare, cioè ho pubblicato, ho messo lì le canzoni. Ad esempio, la prima canzone è andata virale su TikTok al mio liceo, è andata virale, tutti quanti mi chiamano all'assemblea, ancora oggi mi continuano a chiamare i miei amici all'assemblea della scuola.
0: Comunque sei arrivato al pubblico, agli amici, comunque già è un segnale molto forte questo.
1: Sì, la facevo, diciamo, abbastanza per ridere, per scherzare, che mi piaceva. Poi l'avevo presa un po' troppo seriamente, anche psicologicamente stava diventando una cosa molto stressante, perché quando non avevo ispirazione di scrivere dei testi mi arrabbiavo con me stesso e dicevo no, devo scrivere, mi mettevo
0: questo
1: là.
0: perché dovevi pubblicare?
1: Perché dovevo pubblicare, perché poi comunque alla fine ormai la discografia italiana purtroppo ti obbliga a pubblicare una canzone ogni 8 mesi.
0: Guarda, l'altro giorno era al Comic-Con, no? E ho incontrato un Toh di Gotang, sì. E lui, infatti, durante questa chiacchierata e questa nostra intervista, che lui stava per uscire con un album, e no, per quanto tempo non l'abbiamo sentito e visto, no? Si sarà preso un po' di tempo anche per il distacco con il duo che aveva, sì, con Luque. E durante questa intervista gli ho chiesto: guarda, so che sta per uscire un album di qua e di là. E lui, la prima cosa che ha detto è: io mi sono voluto prendere il mio tempo, non ho corso, non avevo le ansie, perché oggi la discografia è proprio quello che tu hai, sì, detto, necessità di far uscire un brano dopo l'altro, di partorire questi brani così, proprio, sì, come se fossimo delle macchine, perché non è che
1: come
0: puoi pretendere
1: GPT, tu scrivi testi con ChatGPT,
0: ognuno deve avere il suo tempo. Infatti la cosa che voglio consigliarti, permettimi, da sorella maggiore in un certo senso, è quella proprio di non avere l'ansia e l'urgenza, perché attraverso il social, che è quello che purtroppo vi può devastare a voi nuova generazione, sì, o condizionare più che devastare, perché poi se lo sai utilizzare bene, tanto, tanto di guadagnato, ma va utilizzato in modo intelligente, perché ecco, dici vabbè, se io sparisco però si dimenticano di me, è pur vero, però quando poi nasce una perla che è proprio il tuo brano, il tuo testo, quello che hai dentro, cioè ha bisogno di tempo.
1: Eh sì.
0: Poi ci sono testi e brani che tu manco in un giorno li butti giù, perché penso che ti è capitato, se hai la predisposizione.
1: No, la maggior parte dei brani.
0: Quindi.
1: Perché poi una volta che ti metti lì, cioè ti esce tutto quanto di getto. Il problema è che a volte ti senti in dovere di pubblicare, e quindi, perché sennò poi dici ma da un sacco di tempo, poi anche diciamo i miei amici dicono che non stai cacciando una canzone da un sacco di tempo.
0: Ecco, poi la pressione anche, ma questo okay. Capita anche a me, adesso che stai facendo, magari tu hai appena finito un progetto, adesso cosa farai? Sì. Cioè c'è un po' questa pressione che chi è esposto e chi fa questo lavoro, un po' come noi, tu nel canto, nel cinema, siamo sempre un po' sotto pressione, sì. Però bisogna viverla.
1: Basta
0: anche
1: che scompari
0: un po'
1: per un giorno e poi...
0: Che fine fa? Ma come ho finito un progetto, poi sono uscito con un album, è la dimensione degli altri che ci guardano, sì, da fuori, però noi dobbiamo essere staccati completamente dalla loro visione, perché noi abbiamo una nostra... No, esatto, abbiamo una nostra e viviamo il nostro presente e le nostre condizioni che non possono vedere, non possono sapere.
1: Ma anche perché poi le canzoni, quelle là che poi tu ti aspetti che vadano virali, non vanno virali, cioè non piacciono. Invece poi la canzone che a te non piace è quella che piace di più.
0: È tipo
1: e poi molte volte la devi cantare perché dicono ah, canta questa canzone, ma non ce la faccio proprio, cioè, mi piace proprio questa canzone, forza. Poi l'hai scritta tu, capita cosa bene, ma mannaggia a me che l'ho scritta quella canzone.
0: E tipo qual è una delle canzoni che non ti piace ancora, che adesso stiamo lanciare?
1: Diciamo dell'album per adesso mi piacciono tutte, sono canzoni che
0: almeno fatte le piace per un mese,
1: per me mi piacciono, per adesso mi piacciono. No, c'è stata una canzone che poi ho cancellato da Spotify, perché inizialmente che l'avevo scritta mi piaceva, poi diciamo col tempo ascoltandola non rispecchiava più quella che era la mia visione musicale, quindi l'ho tolta, diciamo.
0: È normale, siamo così, facciamo una cosa, non ci piacciamo mai, tutti gli artisti che ospito, me stessa in prima persona, non si rivedono mai, non si piacciono mai, siamo autocritici.
1: No, ma anche perché faccio il cantante, ma non riesco ad ascoltare la mia voce, quindi le mie canzoni le ascolto fino a che non escono. Una volta che arriva il giorno dell'uscita non ascolto più la mia canzone, perché non riesco ad ascoltare la mia voce. Io
0: dici basta, non mi sopporto più.
1: Poi a furia di ascoltarla in studio è talmente martellante che ti
0: brucia il cervello. Posso dire, Giuseppe, non sei anormale, è così, io sono uguale, chi fa questo lavoro è così, non ti puoi riascoltare, non ti sopporti nemmeno più, tipo appena sento la mia voce mi togli a questa addirittura, mi stacco da me stessa, dico mi togli
1: niente, un'altra persona, basta.
0: E allora ragazzi, vi lascio ascoltare un altro brano del disco Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, che ancora non è uscito in realtà, ma lo lasciamo ascoltare qui e lo spoileriamo
1: in anteprima
0: ancora, di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo.

0: ancora. Mi pensi ancora, ti cerco ancora.
1: Ed era ancora dell'album Il dolo dell'amore di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ci spostiamo un attimino nel Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo, Giuseppe, ti posso chiamare Giuseppe, sì, adesso sì, che siamo esseri umani, non artisti, detto napoletano, che un proverbio napoletano che ti appartiene, ti rappresenta.
2: Mi coglie impreparato. Non
1: li usate?
2: Non conosco molti detti napoletani.
1: Un proverbio, vabbè, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Sicuramente di Napoli, quello che diciamo, sicuramente anche mio, è la scaramanzia, perché noi a casa siamo molto scaramantici,
1: super.
2: Io sono super scaramantico, quindi il peperoncino sempre, il corno.
1: Il diciamo, cornicello appresso, ce l'hai anche qui adesso?
2: No, adesso, ah no sì, ce l'ho nel portafoglio, me l'ha regalata la mia ragazza, ce l'ho nel portafoglio.
1: Vedi?
2: Ecco.
1: E vi fate anche quella cosa della che si mette praticamente il palmo aperto della mano, ma nemmeno io me l'hanno fatto ultimamente, si pizzica un po' al centro della mano e si fa una cosettina che non so fare, me l'hanno
2: fatta.
1: No, il
2: sale, io so, e poi gli occhi, non so se tu ne hai fatti.
1: Sì,
2: gli occhi,
1: ultimamente mi hanno detto, vieni bella mia zia che te li devo fare. E mo ci devo andare.
2: Gli occhi di sempre, rischio sempre che mi cada l'acqua addosso, però gli occhi sempre.
1: No, li facevo da...
2: Ogni volta che vado a fare prima di un provino mi faccio fare sempre prenoto da mia zia o da mia nonna, fatemi allora... molte volte quando ho provini importanti, tipo ad esempio quando andai a fare il provino di amici, me li feci fare sia da mia zia che da mia nonna.
1: Guarda, ti devo dire una cosa a proposito di Avellino, che abbiamo fatto una tappa provinciale di un campionato Performer Cup che rappresento, insomma, di arti scenico sportive, e sono stata ad Avellino a fare una tappa, e una vostra compaesana, che magari lì è più sentita questa cosa, io sbadigliavo un continuo in questa tappa.
2: Ah, gli occhi, che c'è,
1: sbadigliavo, e non avevo pranzato, ho detto no, guarda, sarà la fame, perché anche lo sbadiglio è associato a
2: che fame.
1: E lei mi dice no, tu ti devi andare a fare gli occhi, c'hai troppi occhi, stai sbadigliando tantissimo. Sì. Ho detto, ma che stai dicendo, Melania? No, vedi che quando sbadigli tantissimo ti viene l'occhio a gola. Quindi se sbadigliate in momenti X della giornata, avete gli occhi addosso, ragazzi.
2: Sì, poi ad esempio una...
1: Me lo confermi?
2: Sì, sì, lo confermo. Allora... E poi una cosa che io faccio, ad esempio, non dico mai quello che devo fare. Cioè, lo sanno solamente le persone più strette. Poi dirò tutto quando già ho
1: fatto.
2: Sì, quando già sono sicuro che non mi può succedere niente.
1: Però già sei preparata, a 19 anni già hai questa scuola, molto bene.
2: Sì,
1: perché
2: sì,
1: poi lo imparerai con il tempo.
2: No,
1: invece evitare. Un piatto napoletano che per te sa di radici.
2: Ti dico la pasta e patate.
1: Bella.
2: La pasta e patate è molto
1: buona.
2: Così, quella bella azzeccosa con la provola, è bella, mi piace.
1: Al forno la
2: al
1: fate.
2: Forno come
1: girata, mescolata in padella.
2: Vabbè, invece in qualsiasi modo.
1: Una...
2: A Napoli si mangia bene dappertutto, cioè qualsiasi cosa, cioè, non c'è un piatto, tra pasta e patate, perché prima che mi è venuto in mente, però Napoli pizza,
1: però
2: sa
1: di casa, la pasta e patate.
2: Sì, la pasta e patate sì, però Napoli qualsiasi cosa mangi, cioè, si mangia troppo
1: è
2: bene.
1: È tutto saporito, squisito. Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli nel tuo zaino per partire per un lungo viaggio, anche qualcosa di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino per portare... per portarlo con te?
2: Lo dico in dialetta, cazzim.
1: Di Napoli, campana napoletana della nostra terra. E ce l'hai o pensi che ancora devi? Che poi è una cosa assolutamente.
2: Dipende da
1: bella.
2: Cosa devo fare. Cioè, a seconda.
1: Cioè, sinonimo un po'.
2: Cioè, dipende con chi mi rapporto alla fine, perché sei una persona che comunque cioè fai corna e corna come i cervi, allora là devi cacciare la cazzimba, se no alla fine sei una persona
1: vivi e lascia
2: sì,
1: vivere
2: sì, sì, sono, mi scorre tutto addosso, mi sono molto tranquillo come persona, non mi interessa né degli altri né di quello che mi dicono sinceramente. Poi se è se una cosa buona sì, quello sì naturalmente, però se è una cosa cattiva no.
1: Ben venga. E tu sei tutto o niente, un po' come hai intitolato questo fit che hai fatto con Gabriele Troisi.
2: Sì, mitico. Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabri, che so che hai fatto X Factor anche tu ultimamente, questo fit molto esplosivo, tutto niente, lo ascoltiamo un attimo e poi torniamo
2: sì.
1: Qui.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini e siamo qui con Dioneo. Abbiamo appena ascoltato Tutto o Niente, questo feat super esplosivo con il tuo amico Gabriele Troisi. Com'è nato questo feat? Com'è lavorare e collaborare con un amico? Sei amico?
1: Sì, sì, amico.
0: Ah, quindi amico che poi avete
1: Gabriele
0: costruito.
1: È un po' più grande di me, ha una trentina d'anni lui rispetto ai miei 19, però ha fatto il mio stesso liceo, il Colletta, e ci siamo conosciuti perché è venuto a suonare alla notte dei licei classici e lì abbiamo fatto il feat, cioè abbiamo fatto la canzone insieme di Con Me, di Mia Martini. E mi è piaciuto molto come aveva interpretato, diciamo, il ritornello di questa canzone. E quindi ci siamo visti, siamo andati a fare una pizza insieme. Ho detto: Gabriele, guarda, io sto facendo questo disco, mi farebbe molto piacere fare una canzone con te in questo album, perché mi piace come scrivi, mi piacciono i tuoi testi e secondo me anche le nostre voci possono combaciare. E Gabriele subito molto disponibile, subito molto alla mano, ha fatto: no, sì, dobbiamo fare, Giuseppe, dobbiamo fare.
0: E avete scritto tutto insieme, ognuno la sua.
1: Noi, diciamo che è un anno che stiamo facendo questa canzone, perché sì, tra me e Gabriele è difficile incontrarsi. Però ci siamo incontrati a casa sua, dove c'è un pianoforte bellissimo, siamo messi lì, abbiamo scritto la base inizialmente e poi in varie tranche abbiamo scritto il testo, diciamo una volta il ritornello, una volta poi, diciamo, le parti sì, le abbiamo scritte insieme, alcune parti le ho buttate giù io e le ha riviste Gabriele, altre parti invece le abbiamo scritte proprio insieme. E poi, diciamo, la divisione delle parti della canzone è stata molto casuale, cioè un po' l'ho scelta io perché ho detto: guarda, siccome Gabriele queste parti qua le devi fa tu, non ci stanno santi, le devi fa tu. Altri invece, tipo il ritornello, siamo insieme, lui mi fa l'ottava sotto, io faccio l'ottava sopra.
0: Quindi anche questa visione è molto da producer, da...
1: Mi piace
0: hai una visione a 360 gradi di un progetto, cioè non ti soffermi solamente sul brano, ok, sento questo, scrivo questo, canto, cioè comunque cerchi di...
1: Mi piace comunque vedere anche il resto.
0: Vedere un po'
1: non
0: tutto.
1: Non soffermarmi solo sul testo e sul cantare. No?
0: E ti va di cantarmi qualcosa così qua ai microfoni a crudo?
1: Sì, posso...
0: La regia mi guarda, aspetta che vi devo avvisare, lo so, però io mi sento delle cose e le faccio. Lo possiamo fare?

0: Questo è il ritornello e poi continua la canzone.
1: Wow, c'è stato un silenzio di super emozione, guarda, bellissima scrittura e bella voce, bella voce. Mi racconti qualche complimento di qualcuno degli addetti ai lavori, qualcosa di che è successo dietro le quinte, magari ti è capitato?
0: Guarda,
1: anche perché sono importanti i feedback, no?
0: Sì, una volta mi contattarono da un'etichetta, non ricordo il nome dell'etichetta sinceramente, mi contattarono e disse: guarda, mi ricordi Gianluca Grignani, ma non so se mi ha fatto perché veramente voleva farmi questo complimento oppure voleva accalappiarmi sotto le sue grinfie, e quindi mi ha fatto questo paragone molto azzardato, perché sinceramente, per carità, magari fossi Gianluca Grignani, però non noto questo paragone, non vedo questo paragone. Altri complimenti adesso non mi vengono in mente.
1: Però anche comunque feedback da parte, ecco, dei tuoi canali social, che lì sì, la tua generazione, diciamo, ascolta la musica, no? sui portali, su piattaforme, e anche il semplice TikTok.
0: Sono molto contento quando mi fanno i complimenti su come scrivo, più che sulla voce, perché la voce è una cosa che studiando puoi aggiustare, se ce l'hai puoi comunque migliorare. La scrittura puoi migliorare anche in quella, però diciamo
1: o ce l'hai
0: sì, perché comunque l'ispirazione, cioè, o ce l'hai o non ce l'hai, però puoi migliorare anche in quello, comunque ascoltando cantanti comunque diversi dal tuo genere, ad esempio, per provare a fare qualcosa che hanno fatto loro nel tuo genere, ad esempio tipo rock, e poi trasformarlo in pop, perché no?
1: Esatto,
0: cioè, anche un testo può essere, cioè, a seconda di come arrangi poi la canzone, il testo poi fa da sì, diciamo.
1: E allora adesso ci fermiamo un attimo, entriamo nel tuo presente, un altro blocco di Napoli Senza Confini, e parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. In questo momento della tua vita, chi sei?
0: Sono Giuseppe, quello che sono sempre stato. Sono un ragazzo che comunque ci sta provando e più che altro, alla fine, manco dire ci sta provando, perché secondo me non è il provarci, ma è il fare. Perché se tu hai il coraggio comunque di metterti in gioco, di pubblicare comunque i testi, sapendo che comunque le persone molto spesso sono cattive e quindi ti vengono a prendere in giro, ti deridono, puoi benissimo fregartene e continuare a fare quello che fai con molta tranquillità, perché poi comunque ci sono anche persone che
1: apprezzano assolutamente. E in che circostanza, perdonami, è successa questa che non ti sei sentito apprezzato?
0: No, è semplicemente un pensiero che ho avuto in generale, anche per gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Sinceramente, come ho detto in precedenza, non sono una persona a cui gli scivola molto addosso, per questo non ricordo neanche le critiche che mi hanno fatto. Se sono costruttive le prendo molto in considerazione, anzi sono il primo che dice: se hai una critica costruttiva da farmi, fammela. Perché se no, cioè, se mi devi dire bella e poi in realtà ti fa schifo, è inutile.
1: Preferisci,
0: cioè, dimmi,
1: la
0: guarda,
1: cruda verità.
0: Sì, non mi piace questa parte, è meglio che se fai così o fai, cioè, in un altro modo. Preferisco che mi dici bella solamente per poi mandarmi via, poi dici: ma che schifo sta canzone, vista, mi stavo ascoltando.
1: E invece quindi, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai?
0: Tutto quello che ci sta dietro, cioè lo scrivere, andare a registrare. Cioè, la gente pensa che la canzone nasca così da un momento all'altro, sei andato a registrare, è pesante. Cioè, comunque, poi puntualmente,
1: lavoro.
0: Posso dire puntualmente, ogni volta che vado a registrare c'ho il raffreddore, sono tutto tappato, quindi cioè, ogni volta, cioè, quando devo registrare sempre tutto quanto raffreddato, e quindi non esce mai come dici tu, cioè, la canzone.
1: Sei destinato ad avere sempre questo raffreddore,
0: sempre
1: energia, non lo so, perché oggi tra mille cose che un essere umano ha, che sono uscite oggi nel 2026, abbiamo, ecco, non si sa se un raffreddore.
0: Qualsiasi cosa tu me lo dici, sono allergico, tranquillo.
1: E invece oggi ti senti capito per quello che fai rispetto anche a qualche anno fa, perché comunque hai iniziato da poco a fare musica, anzi mi hai anche detto che per migliorare l'aspetto tecnico vocalico studi in un'accademia con un coach, un vocal coach,
0: studio la mia professoressa,
1: e ti senti ancora, ti senti capito fino in fondo per quello che fai, per quello che scrivi, o ancora no del tutto?
0: Sì, ti direi di sì, perché comunque alla fine c'è gente che capisce i miei testi, c'è gente che apprezza, a cui piacciono, quindi perché no? Cioè, ne basta uno e allora significa che sei capito. Non,
1: già arrivare, non... dice, a una persona, sì, che cerca benissimo di entrare nel tuo mondo e arriva al tuo mondo.
0: Mi ricordo questa cosa del mio professore di filosofia, che sicuramente ci ascolterà, perché il mio prof di filosofia è un tuo fan. È il mio fan sfegatato. Mi ricordo che nella logica, lui mi disse: basta una sola volta che tu hai fatto quella cosa e non puoi dire che non l'hai fatta. Cioè, se tu, ad esempio, sei arrivato in ritardo una sola volta, c'ho ragione io, perché ti dico: arrivi sempre in ritardo, perché basta una volta che sei arrivato in ritardo. E
1: grande prof! Vedi, cioè una severità.
0: È una grande scuola. Tramite lui ho conosciuto Gabriele con il feat. Infatti lui ha detto: non vedo l'ora di ascoltare la vostra canzone. Ha detto: prof, sarete il primo ad ascoltarla.
1: Il prof ascolta questa intervista e mi raccomando, dai tutto quello che occorre, così se l'ascolta in diretta. E allora ascoltiamo questo pezzo straordinario, che te l'ho sentito canticchiare anche prima un po' mentre provavi, Rimpianti. E noi torniamo sempre qui a Napoli Senza Confini.

0: Dioneo con rimpianti è qui e partiamo subito, allacciamo le cinture per il momento di Napoli senza confini, vero o falso?
1: Vai.
0: I cantanti della nuova generazione scrivono più di notte che di giorno.
1: Vero.
0: Per emergere oggi conta più TikTok della voce.
1: Verissimo.
0: Ma ragazze!
1: Verissimo, purtroppo è verissimo.
0: Purtroppo, la musica urbana napoletana sta vivendo una nuova età d'oro.
1: Ti direi vero ma anche falso, perché se penso comunque, come hai detto in precedenza, a Clementine Roccoanto, quello già era urban, quindi già era un'età d'oro.
0: Già era un'età d'oro,
1: soprattutto
0: è sempre stata.
1: Oriente.
0: È sempre stata. Però forse si è appiattita un po' qualche anno fa.
1: Diciamo che sono buttati più sul anche Giorgiera, ad esempio, si è buttata anche poi sulla scrittura e non sul rap, anche se comunque Giorgiera fa sempre comunque rap, lo fa sempre benissimo, quindi diciamo sì, cioè per questo ti dico vero, perché comunque un esponente come Giorgiera è difficile, non nasce tutti quanti i giorni, secondo me.
0: Esatto. Invece un artista giovane oggi può farcela anche senza etichetta discografica?
1: No,
0: perché fino a un certo punto.
1: Falso.
0: Alla tua età si sogna più di notte che ad occhi aperti.
1: Falso.
0: Fare musica oggi per te è anche un modo per capire chi sei.
1: Vero.
0: Un artista giovane pensa più ai numeri che alle emozioni.
1: Ti dico sia vero che falso anche qua, perché dipende dall'artista. In questo caso io no, falso.
0: E allora tu no.

0: sia della canzone, cioè
1: ma i numeri poi svaniscono, sì, prima o poi restano le emozioni. La musica può cambiare davvero la vita di chi la fa.
0: Vero.
1: Le canzoni migliori nascono.
0: E anche di chi l'ascolta.
1: aggiungo, prof. Le canzoni migliori nascono sempre in studio e mai a casa.
0: Falso.
1: Nella nuova scena si collabora più di quanto si compete.
0: Vero.
1: I social aiutano, ma possono anche mettere pressione agli artisti.
0: Vero, benissimo.
1: E l'abbiamo detto proprio prima.
0: Come i social sono importanti e allo stesso tempo sono un'arma a doppio taglio per gli artisti.
1: Alla tua età sei già qualcosa, hai già qualcosa di importante da dire.
0: Vero, bellissimo.
1: L'abbiamo ascoltato, ragazzi, amici miei. Limited edition per te. E adesso entriamo nel momento rapido, dinamico, impulsivo, senza pensarci troppo. E partiamo con il primo round, scelte secche.
0: Okay.
1: Napoli o Milano?
0: Napoli.
1: Studio o cameretta?
0: Cameretta.
1: Notte o mattina?
0: Notte.
1: Bellissimo cameretta, adesso lì non mi smuovo.
0: No, sì, sono troppo prigo per andare in studio.
1: Vabbè, prima o poi ci devi andare e ci vai già.
0: Registrare le canzoni, quindi sì.
1: Notte o mattina?
0: Notte.
1: Trap o melodia?
0: Melodia.
1: Live o studio recording?
0: Live, tutta la vita.
1: Round 2, completa la frase. Alla tua età la cosa più importante è? Se vuoi
0: ci penso troppo qua.
1: Se vuoi
0: Non ci devo pensare troppo, è lo studio.
1: Bravo.
0: La cultura.
1: Bravo. Bravo. La mia musica parla soprattutto di
0: noi.
1: Quando scrivi una canzone ti senti
0: Dio.
1: Il mio sogno più grande
0: Il mio sogno più grande è fare il cantante.
1: Ecco, dai, è impulsivo, non ci dobbiamo pensare. Round 3. 5 secondi di verità. Hai mai pensato di mollare?
0: No.
1: Ti riascolti dopo aver registrato più volte?
0: Sì e no.
1: Cioè non vorrei, ma
0: non vorrei,
1: devo
0: ma
1: fare.
0: Forza fare.
1: Ti importa dei numeri?
0: Sni.
1: Ti dà fastidio il giudizio degli altri?
0: No.
1: Round 5, fuoco rapido. È l'ultimo, così ti rilassi. Una parola per descrivere la tua generazione.
0: È immatura.
1: Un tuo difetto?
0: Pigro, sono pigro, molto pigro.
1: Invece un pregio?
0: Sono molto empatico.
1: Tra 5 anni ti vedi dove?
0: Tra 5 anni vedo dove? Spero laureato. Tra 5 anni almeno allora qualcosa farò.
1: Allora tu dici hai due strade,
0: sì,
1: o fare
0: la musica,
1: fare
0: l'avvocato. L'avvocato no, però giurisprudenza comunque. Ci proverò a fare altro, diciamo.
1: Insomma, capirai.
0: L'avvocato
1: se
0: non so
1: male,
0: se non so se vado bene per l'avvocato, parlo troppo.
1: Gli avvocati devono parlare troppo.
0: Devono parlare, però diciamo non so essere molto obiettivo su alcune cose, quindi non
1: vabbè,
0: so
1: poi,
0: se
1: poi capirai,
0: bene,
1: insomma, c'è il piano A e il piano B,
0: sì.
1: Quindi eventualmente durante la strada, se ecco, percorrai quella del canto, che penso immagino sia la tua
0: quella
1: prima
0: più
1: scelta, la tua
0: scelta.
1: Più importante, poi magari mollerai, però è importante perché anch'io ho conseguito una laurea in marketing e comunicazione economia, poi ecco alla triennale la strada si è aperta per il mondo, il ramo mio dello spettacolo, e ho lasciato la triennale lì ferma senza dover fare o poter fare un anche se poi il marketing oggi comunque lo faccio, relazioni le faccio e
0: ti è servito con
1: quello
0: che studiavo.
1: È utile, quindi fallo, mi raccomando, perché si deve studiare. Noi ci fermiamo e vi lascio ascoltare l'ultimo brano che ci ha portato qui per noi, Sogni Perduti di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo per salutarti.

0: Sogni perduti di Dioneo, anche questo un brano molto molto bello e molto forte. Come mai queste parole e questo titolo?
1: Beh, Sogni perduti il titolo perché sicuramente prima o poi tutti quanti abbiamo dei sogni, però non tutti quanti i sogni possono realizzarsi, quindi alcuni restano lì e altri invece si realizzano. E quindi diciamo da un lato di fare una scelta fra quale, perché molte volte i sogni sono opposti, quindi se seguire una strada oppure seguirne un'altra, e devi a malincuore lasciare un sogno, quindi sogni perduti. E allo stesso tempo diciamo questo è un gioco di parole che ho fatto anche nell'amore, perché comunque se tu ami una persona poi naturalmente allo stesso tempo devi adattarti diciamo tra virgolette a questa persona, perché non puoi pretendere comunque che questa persona sia un tuo schiavo, diciamo così, diciamo faccia quello che dici tu, ma devi, cioè, come dico nell'intro dell'album, l'amore è sopportarsi, cioè,
0: sopportarsi
1: e supportarsi.
0: Certo che quanto è difficile raccontarlo, non è più facile cantarlo.
1: È più facile cantarlo,
0: e
1: sì, perché poi finisce là. Poi c'è
0: no, perché è la tua lingua.
1: Hai tot tempo, capito? Quindi finisce là.
0: È la tua lingua.
1: Devi
0: no,
1: forza mettere quella parola. Quindi in una parola, poi diciamo una cosa bella diciamo della musica e dello scrivere testi è che in una parola oppure in due o tre parole devi scrivere, cioè devi spiegare un'intera frase.
0: Quindi non lo sappiamo spiegare, ascoltate i suoi testi, e ecco, che sicuramente là hai più libertà di espressione, sì. di libertà, no? Soprattutto di... Quanto è bello e quanto è importante, ecco, a proposito di libertà per te, scrivere un brano e realizzarlo.
1: Tanto, molto, perché una volta che lo scrivi te lo fai, cioè te lo risenti sempre canticchiandotelo in testa, poi però
0: cioè ti senti
1: hai bisogno poi di andarlo a registrare per poi sentirtelo qualitativamente meglio, e poi là capisci se hai fatto un bel lavoro oppure hai fatto una schifezza, quindi poi si vedrà dopo, diciamo.
0: E invece quando tutto questo andrà avanti, no, e si evolverà, qual è la cosa che vorresti rimanesse di te sempre e comunque?
1: Sicuramente vorrò, cioè se un giorno ci sarà potrò fare diciamo questo come lavoro, sicuramente mi piacerà continuare ad essere quello che sono adesso, comunque fare la mia vita di adesso e non stravolgere completamente, perché poi sono una persona che odia le abitudini, però allo stesso tempo sono molto abitudinario, quindi
0: la
1: monotonia
0: totale di un neo.
1: Odio la monotonia, sì, odio la monotonia, ma sono allo stesso tempo monotono.
0: Però sei molto pigro,
1: sì,
0: e ti piace
1: è un controsenso, però sì, odio la monotonia ma sono monotono, quindi veramente è uno
0: ecco
1: simero.
0: Altri temi, altri argomenti per qualche testo più giovanile, sì. Un po' di come dico io sempre, vostra generazione, vi lamentate perennemente delle
1: sì.
0: cose.
1: Sì, quello sì.
0: Adesso molto figo. E allora invece siamo arrivati al momento identitario di Napoli senza confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana senza tradurla, che porteresti in giro per il mondo, perché è bella così com'è.
1: L'amore.
0: Traduciamola nella nostra lingua napoletana. Amore come il tuo brano, come l'intro dell'album, come il tema principale, il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Siamo curiosi di ascoltarlo, ti seguiremo e ti ringrazio per essere stato qui.
1: Grazie
0: con
1: a voi,
0: noi. Vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa che non ti ho chiesto? Sei libero di fare quello che
1: no,
0: insomma,
1: sono
0: vuoi.
1: Contentissimo di essere passato per di qua e spero che ai nuovi ascoltatori diciamo piaceranno le mie canzoni. E voglio dei feedback, quindi scriveteci su Instagram,
0: seguiteci, esatto,
1: e fatemi sapere se vi sono piaciute e anche se non vi sono piaciute, soprattutto se non vi sono piaciute cosa cambiereste di quella canzone e se vi è piaciuto solamente il testo, solamente la musica, qualsiasi
0: vai
1: cosa.
0: Viva Dioneo, in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Grazie,
0: e ragazzi, scaricate Raiplay Sound per riascoltare tutte le nostre puntate e seguiteci sui canali social Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ayu, un abbraccio, ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Sono qui che ti aspetto da un'ora, il giovedì sempre la stessa storia, la psicologa ti tiene in ostaggio, le sedute non

0: Oh, oh.
1: E piedi nudi che ballano sulla mia terra bruciata. E piedi nudi che ballano su questo ritmo tribale.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Non mi fare più niente, steso con quegli occhi lucidi e con le luci spente.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Stiamo bruciando come sigarette fumate dal vento. Il fuoco che brucia nel petto ti cerca come un asino nel deserto. Quando ti vega sento un nodo in gola, adrenalina, manco respira. Come fa terra vicina a sto cielo, stiamo vicino più forte era ieri.

sto venendo a dimostrare quanto ci tengo. Non mi importa se ci metto tutta la vita un'ora, io ti aspetto tutto il tempo perché narro posso. Senza te, guarda a me, non sono niente. Lo giardino senza fiore terrari, di scirocco come rinde, se abbiamo belli, ma vepo ma fondo.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla musica d'autore e ai racconti che nascono quando le emozioni trovano il coraggio di diventare canzoni. Oggi entriamo in un mondo sospeso tra poesia, notte e introspezione, guidati da un simbolo antico quanto l'uomo, la luna. Da sempre presenza mitologica e spirituale, la luna accompagna l'immaginario umano come un emblema di trasformazione, mistero e rinascita. Nelle culture antiche era la custode del tempo interiore, della femminilità, del cambiamento ciclico e della parte più nascosta dell'animo umano. Anche la psicologia attribuisce alla luna un significato profondo. Rappresenta l'inconscio, la memoria emotiva, la sensibilità, tutto ciò che emerge quando il rumore del giorno si spegne e restiamo soli davanti a noi stessi. È il simbolo delle fragilità che chiedono ascolto, ma anche delle possibilità di orientarsi nel buio senza smarrirsi davvero. Ed è proprio da questo immaginario che nasce Figli da Luna, il nuovo album di Monacier, progetto artistico del cantautore e pianista casertano Giuseppe Russo. È un disco nato nel silenzio della notte, in quello spazio sospeso in cui il mondo rallenta e diventa possibile ritrovare la propria voce più autentica. Attraverso nove brani, Monacier costruisce un viaggio emotivo fatto di assenze, amori perduti, legami che resistono al tempo e ricerca di identità. La luna nel racconto dell'artista diventa una presenza silenziosa, ma costante. Una guida discreta capace di accompagnare anche i momenti più incerti. Tra pianoforte, lingua napoletana e sonorità che uniscono tradizione e sensibilità contemporanea, Figli da Luna è un lavoro che parla di vulnerabilità senza nasconderla, anzi trasformando esperienze personali in un linguaggio universale. Nel corso della puntata parleremo con Giuseppe Russo del significato di questo album, del rapporto tra musica e introspezione, della scelta del nome Monacier, di come la notte, il silenzio e la luna siano diventati elementi centrali della sua scrittura artistica.
2: Sai che voglio stare sola quando pazzi che carto lo futuro.

0: E questo era un bellissimo brano di Monachet all'anagrafe Giuseppe Russo, che è qui con noi. Il brano si chiama Aprice et Note, fa parte del suo ultimo album Fille da Luna. Ciao Giuseppe, grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie a te per l'invito.
0: Innanzitutto ti devo fare i complimenti per questo album, è estremamente poetico. E poi subito ti chiedo di togliermi una curiosità: perché Monachet?
1: Allora, questa è una bella domanda. Parte tutto un po' per gioco. Diciamo che, data la mia anche fisicità piccolina, è nata questa cosa che sono un po' fuggitivo. Qualche amico mi diceva anche: Mauro, mi pare proprio una chill. Perché anche nel mio modo di fare musica io tendo molto ad essere uno che si estranea, che si isola, per ritrovare un po' me stesso. E faccio la musica, per me è un modo per rinascere un po' dalle cose che voglio migliorare, dalle cose che voglio esprimere. E la figura del Monachello mi serviva proprio come riferimento anche alla cultura napoletana, perché adoro la canzone classica napoletana, adoro proprio la nostra cultura, e nasce proprio per dare già l'idea che sia un progetto legato alle tradizioni.
0: Stesso figlio da Luna, questo rapporto con la Luna, quindi un rapporto molto emotivo, la Selene della mitologia, no? Un momento intimo di introspezione, l'emotività e anche la fragilità. Per te cosa ha rappresentato questo disco?
1: Questo disco per me ha rappresentato un percorso verso una mia rinascita. Ci sono tantissime cose che ho vissuto e che mi hanno portato a sentirmi, proprio come dico nel disco, vivo. C'è proprio una mia crescita personale, è una mia meditazione verso qualcosa che mi rendesse ancora una volta, diciamo, vivo nel fare musica. E ho ringraziato proprio anche in un brano del disco, dico proprio un brano del disco si chiama Grazie Vita, proprio perché ringrazio la vita per avermi messo davanti agli occhi tante difficoltà, proprio
0: per potermi superare.
1: Sì, esattamente questo, sì.
0: Infatti molto spesso gli ostacoli non sono qualcosa che ci frena, ma ci spronano verso la forza di superarli, e quindi di conoscere le parti più fragili ma anche più forti, perché la fragilità non è qualcosa di negativo, saperla riconoscere ci dà anzi una grande forza.
1: Sono assolutamente d'accordo, ed è proprio questo che mi ha spinto. Io ho voluto proprio spingermi oltre, non era nelle mie intenzioni costruire un album, è stato tutto un processo che è venuto in maniera molto naturale. Sono partito che volevo registrare delle canzoni, perché a me di base piacciono le canzoni, io adoro scrivere canzoni ed è la cosa che mi piace fare di più, indipendentemente da quello che succede, indipendentemente da quello che poi sarà l'esito, la loro strada, la loro vita. Mi interessa fare musica e scrivere delle canzoni che mi rispecchiano.
0: Infatti in un'altra intervista tu hai detto una cosa molto bella: sono canzoni che non vogliono piacere a tutti, non inseguono, se ti somiglieranno le riconoscerai.
1: Sì, è un po' l'immagine della luna, no? Diciamo, è una bellezza che tu guardi senza che lei ti dica nulla. È un po' un concetto, diciamo, un po' più antico. Io tendo sempre a vendermi poco, a mostrarmi poco. Cioè io tendo sempre ad essere uno che sta in studio, lavora, fa musica, e mi piace proprio la parte della creazione, la parte più bella. E molte volte mi sfotto perché dico: ma m'aggio imparato a fare canzone, e poi non m'aggio imparato a vestire, oppure non ho
0: ma questo non lo direi, dai, hai anche un bel look.
1: No, vabbè, sì, grazie. Ti ringrazio. Tra l'altro oggi indosso una giacca molto bella che mi hanno regalato dei miei fantastici amici, che veramente mi hanno fatto un regalo bellissimo. Tra l'altro saluto, colgo l'occasione per salutarti, sono molto brave e fanno dei lavori fantastici. Infatti c'è Vivo, tradotta in tutte le lingue del mondo, c'è tutti i simboli del disco, il titolo del disco dietro la schiena. Insomma, è proprio la giacca rappresentativa di Figli da Luna e di tutti i concetti che sono contenuti all'interno.
0: Infatti è molto importante che anche il vestito non è che debba piacere o deve essere di moda, deve in qualche modo rappresentarti.
1: Sì. E qui posso fare anche una battuta, dice: certo. L'abito non fa il monaco, ma esatto, il monacello posso dire.
0: Cielo, sì. Grazie. Allora, in questo album tu racconti proprio senza filtri, e adesso senza filtri dal vivo, qui live per noi, per gli ascoltatori di Rai Radio Live Napoli, io vorrei che tu ci suonassi un brano che a me piace tantissimo, che è Vivo.
1: Va bene, ci provo, va bene.
2: Se sono appicciata e lucenata, sera pura luna, chiena si è fermata qua.

0: Veramente complimenti, questo brano è bellissimo, soprattutto anche perché è molto vero. A volte le nostre fragilità ci portano, come dici più volte proprio nel refrain, a raccontarci bugie, a comportarci in maniera diversa da quella che vogliamo. E io penso che questo sia una delle difficoltà più grandi che incontriamo tutti quanti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a qualcosa di vero, di importante. A volte la paura ci porta a schermarci.
1: Bisogna essere poi bravi a toglierci questa armatura addosso e a lasciarci andare, questa è la verità.
0: Infatti, e poi figlio da luna, perché comunque la luna, sì, sono le emozioni ondivaghe, però nello stesso tempo la luna è un punto fermo, anche nella notte, nell'oscurità, nelle sere di luna piena, la luna rappresenta una compagna, un'amica, una confidente a cui raccontare la parte più vera di te, i tuoi segreti, le tue ansie, le tue paure, ma anche i tuoi sogni.
1: L'immaginario è stato proprio questo. Infatti proprio il concetto dell'album è proprio questo. Io nelle sere d'estate in cui stavo scrivendo l'album, le canzoni erano figlie della luna, perché io guardavo la luna nei momenti in cui ne avevo bisogno e mentre guidavo era il mio punto di riferimento.
0: A Prison Note vivo, per te la musica è come ci stai raccontando, è vita. Ma quando hai scoperto che era la tua vera passione, il tuo motore vitale?
1: In realtà, devo dire, ha scoperto lei me, perché...
0: Raccontaci.
1: Io sono, diciamo, iniziato con il pianoforte e con la musica in generale all'età di 3 anni, 3 anni e mezzo, quindi dico sempre che è stata lei a scegliere me, perché non ricordo lucidamente di aver iniziato. Mi ricordo però di avere il giocattolo più bello che poteva avere un bambino tra le mani, quindi per me il pianoforte era... io imitavo le melodie di Carosone, di Pino Daniele. Ho iniziato così ad imparare le canzoni classiche napoletane a memoria, a cantarle in famiglia, ad essere un po' o pazziarella della festa, come si suol dire, no? Quindi è iniziata così. E ti dico, quell'immagine lì io me la voglio tenere sempre stretta, perché non voglio che poi la vita di tutti i giorni e tutto quello che ci accade ci porta
0: altrove.
1: E invece no, ma mi devo ricordare sempre di quel bambino che tiene sempre un pianoforte in mano come un giocattolo, e appresso in note. È proprio questo il concetto, perché io andavo proprio appresso alle note per imparare le melodie che non conoscevo.
0: Tu sei cantautore, a livello cantautoriale quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Considera che a casa mia ho una parete in cui praticamente ho messo un po' tutti i miei riferimenti artistici, che vanno dal jazz al pop italiano al cantautorato, e gli artisti che più mi ispirano sono: c'è Michel Petrucciani, c'è Carosone per quanto riguarda il pianoforte, c'è Enzo Avitabile, Gragnaniello, Federico Salvatore, c'è Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Claudio Mattone. Ci sono tanti riferimenti che mi hanno
0: quindi
1: poi
0: molto legati anche alla tua terra, anche alla nostra terra, diciamo, alla napoletanità, alla tradizione, che è molto
1: legato,
0: presente anche in questo
1: molto.
0: Disco.
1: Sì, te lo dicevo anche, sì, te lo accennavo già prima. Sì, in realtà il conservatorio per me è stato un punto di unione tra il mondo della canzone napoletana che portavo dentro e poi il mondo del jazz che ho conosciuto in conservatorio. Quindi praticamente ho iniziato a studiare il jazz sulle canzoni napoletane, quindi mi divertivo a giocherellare con le canzoni di Carosone, con tutto il repertorio dei classici napoletani, e insomma questo è stato il mio gioco.
0: Allora, prima hai ricordato Federico Salvatore, e io a questo proposito vorrei proprio che tu ci facessi ascoltare un brano bellissimo, anche questo, R Resistenza, però l'hai scritto R-Esistenza.
1: Sì, perché si resiste, ma soprattutto si esiste, quindi bisogna... Per esistere bisogna in qualche modo anche resistere. Abbiamo raccontato questa storia io insieme ai ragazzi di Miniera, perché hanno partecipato alla scrittura di questo brano con me per la realizzazione di un documentario che uscirà a breve, che parla delle 4 giornate di Napoli, e sarà poi, insomma, ti darò tutte le notizie per quando poi uscirà.
0: Sicuramente le sapremo anche seguendo le tue pagine social.
1: Assolutamente, assolutamente sì, con Miniera, che è un'associazione dei quartieri spagnoli di Salvatore Iodice, abbiamo realizzato questo laboratorio, questo documentario, dove ha partecipato anche Yuri Salvatore, che è un mio carissimo amico, un fratello, che recita in una parte del brano, e non solo, perché poi è anche ospite in un altro brano del disco, quindi l'ho sequestrato all'interno di Figli della Luna, perché è un Figli della Luna anche lui.
0: E adesso ascoltiamolo.
1: Assolutamente sì.
2: A

0: e noi volessero consigli.
1: E questo era Resistenza, R-trattino esistenza, perché come ricordavi tu bisogna resistere, ma bisogna soprattutto esistere, e esistere e vivere pienamente la nostra vita cercando di portare la musica, portare le proprie esperienze, il proprio vissuto, le proprie tradizioni, ma portarle nel nostro quotidiano e attraverso il passato. Adesso prima ci parlavi di questo documentario sulle quattro giornate di Napoli, che diciamo sono un motivo di grande orgoglio per tutti noi napoletani.
2: Assolutamente sì.
1: La nostra città è stata la prima a liberarsi dall'occupazione nazista, cioè nel 43 è stata una cosa eccezionale, è stato proprio il popolo, la gente, le donne, i bambini che hanno partecipato e sono riusciti a vincere una guerra. Quindi noi napoletani siamo dei guerrieri, anche se molto spesso siamo stati costretti a chinare il capo davanti a tante dominazioni.
2: Assolutamente.
1: Però questo è stato veramente un motivo di grande orgoglio e di grande forza. E anche in questo disco io noto che non c'è paura di guardare in faccia la fragilità, però c'è anche tanta forza a mettere a nudo la propria fragilità e le proprie emozioni.
2: Sì, perché uno dei pensieri che mi ha spinto a farlo è stato che magari tante persone, io non lo so e non lo posso sapere, magari si possono rispecchiare nella mia voce, nelle mie parole. Potrebbe essere, diciamo, una fonte di forza. Quindi penso che il lavoro di un musicista sia quello di trasformare poi i propri pensieri e quelli sia fragili che forti. Bisogna essere bravi a metterli in musica senza filtri. In questo pezzo, per riallacciarmi al brano Resistenza, mi hanno dato tanta carica anche i ragazzi dei quartieri spagnoli, perché sono dei ragazzi che non fanno musica e che noi abbiamo radunato all'interno di questo corso di scrittura che ho provato a guidare. E all'inizio erano timidissimi, cercavano in tutti i modi di scappottarsela, di non entrare nel vivo delle cose, ma io ho usato un escamotage: raccontare le loro storie come forma di resistenza, che loro abitano ai quartieri spagnoli. Nei quartieri spagnoli comunque un atto di resistenza quotidiano, quello di resistere a tante dinamiche, già solo scendere diciamo a piedi e non riuscire magari a potersi muovere, come dire, già la macchina è una difficoltà.
1: Sì.
2: Quindi comunque i turisti e tutto quello che concerne, diciamo, la vita quotidiana è un atto di resistenza. Poi bisogna andarsi a prendere il futuro, è una resistenza combattere contro tante cose. E loro, devo dire la verità, quando poi è toccato a loro raccontarsi, hanno tirato fuori la parte più bella, poi quella dei ragazzi, che è un mondo, scopri un mondo infinito che si nasconde molto spesso dietro a lunghi silenzi o lunghi diciamo sguardi rivolti al cellulare. Là ti accorgi che invece le personalità dei ragazzi sono sempre profonde e ci hanno sempre tantissimo da insegnare.
1: Qual è la prima cosa che dici loro quando vai a insegnare?
2: Allora, io parto dal presupposto che non devo insegnare. Io mi sono più che altro divertito nel trasmettere la mia passione e nel trasmettere il mio modo di vivere la musica. Non ho insegnato nulla, non ho preteso questo.
1: Aiuti a tirar fuori se stessi.
2: Sì, mi sono divertito a tirar fuori le personalità dei ragazzi. Sì, questo è vero.
1: C'è un episodio di cui sei particolarmente orgoglioso, qualcosa che ti ha reso veramente fiero di quello che stavi facendo?
2: E considera che il corso è durato 6 mesi, cioè i ragazzi non avevano, nelle prime volte che ci vedevamo non usciva fuori totalmente nulla, facevo però io, ecco qua, resistevo e molto spesso facevo ascoltare delle canzoni che loro conoscono bene, le commentavo insieme a loro, volevo che loro le commentassero per primi, proprio per iniziare a tirare fuori la propria voce. Quindi per me resistenza è tirare fuori la voce dei ragazzi in una storia che parla di resistenza legata alle quattro giornate di Napoli, con un repertorio di immagini che non è quello usuale. Siamo partiti da una targa che sta a Piazza Monte Calvario, che racconta la storia di quattro partigiani che in realtà non sono mai stati raccontati, e noi abbiamo ricostruito e siamo riusciti ad intervistare il figlio di Eugenio Blasio, che sarebbe il partigiano, che uno dei quattro partigiani scritti insomma su questa targa, e siamo riusciti ad intervistarlo e proprio a farci raccontare quali sono i ricordi che lui aveva, perché lui non ha questa memoria di quando la mamma in realtà aveva nel grembo materno, era ancora incinta la mamma, il papà scese in strada e insomma durante le quattro giornate venne fucilato dai tedeschi, quindi lui non ha mai conosciuto il suo papà, si chiama come il papà proprio in onore, e noi abbiamo ricostruito questa storia però legandola anche alle storie di resistenza dei ragazzi stessi. Quindi è stato un bel lavoro e sono rimasto contento quando poi è uscita fuori la canzone.
1: Infatti avete fatto un'operazione molto bella, anche perché poi la storia è fatta soprattutto dalla storia dei singoli. Si parla spesso di massimi sistemi, di strategie politiche, ma veramente quello che è importante sono le persone che hanno dato la propria vita in questi momenti.
2: E, sì, partire dal basso per avere questo risultato qui.
1: E questo è il bello anche di questo album, che dà voce alla tua interiorità, però in realtà tanti si possono rispecchiare in quello che tu sei, perché questa tua grande sensibilità ti permette di entrare in comunicazione con la parte più intima non solo di te stesso, ma anche di toccare le emozioni altrui, e questo crea un grande scambio emotivo a livello veramente molto profondo.
2: Chiedo scusa, non lo faccio apposta.
1: No, bellissima, no, è molto bello. Io vorrei proseguire con un brano live, che è Bocca Salata.
2: Va bene.

me. Tu non stai più a marare che la certezza, camma roba che sta attorno a me. Quasi per sbagliare una fotografia, ma sotto all'occhio da ingannanza a me. Se tu stai buono, sto buona pure io, ma sta canzone mi ricorda di te.

0: Bocca salata, legami perduti, legami che però lasciano il segno, che la mente non dimentica, ma anche come la resistenza è anche importante. Ad un certo punto tu lo dici chiaramente, stutam l'orgoglio in tuo cuore, cioè spegniamo l'orgoglio. Molto spesso anche nelle relazioni interpersonali l'orgoglio, diciamo, la fa da padrone, ma è anche l'ostacolo più forte da superare, quello che a volte ci limita nell'essere veramente noi stessi, nella capacità di dimostrare anche il bisogno dell'altro. Però questo bisogno resta dentro, e tu l'hai raccontato nella maniera più poetica che si potesse fare.
1: Grazie di vero cuore, Francesca, veramente sono molto emozionato, perché ti stimo tantissimo, e questo che dici mi rincuora tanto, mi riempie veramente il cuore di gioia. Sono contento veramente che ti sia piaciuto.
0: Penso che sono solamente la voce di chiunque potesse in questo momento parlare con te e dirti quello che pensa. Allora, questa nostalgia dolce amara è un'altra un po' una caratteristica sia proprio dell'animo napoletano sia un po' di questo disco.
1: Sì, mi accompagna nel racconto del disco, e ascoltavo un'intervista proprio di Enzo Avitabile che raccontava questo, e mi ha affascinato la capacità, vabbè, magistrale nel raccontare che noi siamo proprio naturalmente un po' melanconici. Siamo figli della melodia e allo stesso tempo di questa melodia minore, caratterizzata proprio da questa tonalità minore, con accordi che già solo ascoltandoli c'è che sei napoletano.
0: Esatto, che poi è una cosa strana, perché questa nostalgia, proprio questa saudaci, quella brasiliana,
1: saudaci.
0: No? O in napoletano diremmo apucundria, come diceva appunto Pino Daniele, fa parte proprio dei popoli latini, quelli che poi sono anche i più appassionati, i più gioiosi.
1: È vero.
0: E forse fa da contrario altare a questa, sono i contrasti che ci caratterizzano.
1: Spesso chi sorride magari dietro nasconde delle storie belle, toste.
0: E il bello di tutti questi brani che raccontano molto la verità di essere persone umane, quindi con le proprie fragilità, i propri ricordi, però anche con la forza di andare sempre avanti, di resistere e di affrontare la vita con grande entusiasmo, che poi culminerà nel tuo ultimo brano in questo grazie alla vita, in questo ringraziamento proprio, che questo mi piace del tuo approccio, molto, usare la parola umile, ma non nel senso di modesta, nel senso di vera, cioè che non hai la presunzione di raccontare qualcosa dall'alto di una cattedra del cantautore, ma del metterti vicino agli altri e con gli altri a sentire.
1: Hai colto in pieno il mio spirito, è esattamente quello che stai dicendo adesso. Non ho parole, perché sei riuscita a cogliere in pieno la mia visione, che non è una cosa, cioè, perché Munachi? Tu all'inizio mi chiedevi perché Munachi. Io dico spesso una frase, dico siamo nell'era in cui tutti vogliono per forza apparire e essere qualcuno. A me lasciatemi essere un invisibile, cioè io sono mi piacciono tutte le persone che nel loro silenzio portano avanti i valori veri, i valori sani, che fanno delle cose importanti, ma cioè senza proprio alzare la mano e dire io sono qua
0: e sbandierare,
1: sì,
0: le proprie verità.
1: Sì.
0: Ma forse sono quelle cose più potenti, perché come, non so, il vento, il soffio, alla fine è quello che veramente penetra e riesci a trasformare. Quindi la capacità di penetrare, a volte sussurrando, a volte in silenzio, a volte, come dici tu, non so, in queste notti di luna piena, guardare la luna, sentirsi tutti figli della luna, figli dello stesso modo di essere, dello stesso mondo. E io credo che tutti i ragazzi, ma anche chi, i giovani e meno giovani, guardando la luna e vivendo questi momenti di grande intimità, si ritrovano e si rispecchino completamente in questi tuoi brani. Allora, diciamo che figlio da luna, quindi io penso che tu abbia queste ispirazioni soprattutto la sera, però volevo sapere come nascevano proprio i tuoi pezzi, qual era il tuo modo di scrivere, se iniziavi prima a metterti al pianoforte, a trovare un motivo, se scrivevi prima un testo, se sentivi un'emozione, cercavi, come nasce proprio il tuo processo creativo?
1: Allora, questa è una domanda molto molto bella. È molto soggettivo, cioè varia di canzone in canzone. Spesso c'è una ricerca, c'è un percorso che nasce dall'esigenza di raccontare un pensiero, e ci sono momenti in cui nella mia testa nascono delle melodie, avendo lo strumento sempre con me, anche proprio nella testa. Io riesco ad immaginarmi spesso delle melodie che hanno già un testo sopra, Quindi questa ricerca poi la faccio al pianoforte, ma può nascere anche in macchina, può nascere anche in momenti, ecco, diciamo, in cui tutto sto facendo tranne che musica. Infatti nella quotidianità sono sbadato, sono molto distratto, perennemente distratto. Cioè, chiunque sale in macchina con me dice: a prossimo moto guido io. Cioè, questa è la verità. I miei amici si divertono, cioè mi dicono questa cosa, però è vera. Pensandoci, ovvero, cioè io molto spesso penso a canzone quando cammino, non quando sto in studio.
0: Anche perché, allora, traendo spunto da questo fatto che sei distratto, e come si suol dire, chi è distratto si dice anche che ha la testa fra le nuvole, io adesso ascolterei Ingoppe Nuvola.

è sempre così niente. Tutte le situazioni così le abbiamo risolte, è così niente, è così niente. Non teniamo che mangiare, ci manca il necessario, così niente. Ci negano il diritto della vita, è così niente. Ci tolgono l'aria, è così niente. A furia di dire è così niente, siamo diventati due così niente, io e te.

0: non è mai inutile.
1: Goppe nuvole di appunto Monachier, ossia l'anagrafe Giuseppe Russo. E dicevamo, tu sei un po' distratto, hai questo, ma è un po', io penso che tutti gli artisti lo siano più presi appunto dalla creatività, dai pensieri, dalle emozioni, da tutto quello che è al di fuori della materialità e della quotidianità, anche se poi ci appartiene in qualche modo. Però le nuvole sono anche leggerezza, quindi tutto quello che tu vivi anche in questo album lo fai con, non si sente mai il senso del peso, della difficoltà del vivere, ma anzi, cioè, è permeato questo album da grande senso di leggerezza. Dicevo, proprio come prima, ecco, un soffio che ti avvolge e trasforma.
2: Grazie. Goppe Nuvole è un brano che mi ha spinto anche a dire delle cose che non mi piacciono in realtà della quotidianità della nostra società, e questo fatto di guardarlo da Goppe Nuvole è una visione un po' diversa per esternarci un po', per guardare un po' da un punto di vista diverso. E c'è la poesia di Edoardo all'interno, che rafforza il concetto con e cose niente, perché dice proprio a furia di dire cose niente siamo diventati due cose niente, io e te, che rafforza questo concetto che io dico nel ritornello: volessi cagnere ma mi tratteng, ca pure il lacrime se porto viente, e fai di tutto ma non cagni niente, ma non è mai inutile si te la miente. Perché le cose bisogna sempre raccontarsele, bisogna sempre dirle. Quindi è vero che uno vive in coppa in nuvola, ma poi diciamo che bisogna anche dire le cose come stanno e denunciare anche quando pensiamo che certe cose vanno dette, non bisogna tenersele.
1: Assolutamente no, e anzi guardare da prospettive diverse è molto importante. Questo fatto che tu hai avuto il coraggio di allontanarti dalle situazioni, di vederle dalle nuvole, ne vedi forse la vera realtà solo nel momento in cui ti estrani anche dalla situazione che stai vivendo, e quindi è un'operazione che inviti a fare a tutti quanti, ed è importante, uno lo dovrebbe fare ogni giorno, un esercizio proprio che dovremmo fare sempre, di staccarci da quello che stiamo avendo in quel momento, prendere le distanze e osservare come un osservatore esterno la situazione che stiamo vivendo. Forse potremmo vedere anche non solo i nostri punti di vista ma anche quello degli altri, ma soprattutto parli appunto di questa importanza, sottolinei l'importanza della comunicazione, perché è fondamentale parlare, e qui tu in questo sei vero, sei assolutamente vero. E chiudendo, a chi ascolta questo album cosa suggeriresti, cosa vorresti che restasse a chi si mette in ascolto?
2: È un album vero, nudo, in cui non mi sento di suggerire qualcosa in particolare, mi sento più che altro di ascoltarlo magari quando sei pronto a farlo, e questo in realtà non dovrei nemmeno dirlo, perché come dicevo anche all'inizio, le canzoni possono arrivare, cioè arrivano loro da te nel momento in cui tu ne
1: sei
2: hai bisogno,
1: sei pronto ad ascoltarle.
2: Sì, io ci credo molto in questo, e credo molto nel fatto che nei segni, nelle cose che ci accadono, anche quello che noi chiamiamo caso, in realtà poi tanto caso non è, perché quando ci ritroviamo a leggere dei segnali poi ci accorgiamo che molto spesso ci danno delle indicazioni, come magari ci appare un libro, come magari ci può apparire una poesia, ci può apparire un video sui social che ci illumina. Quante volte ci succede? Molto spesso. Io vorrei che le canzoni facessero la stessa cosa, cioè arrivassero nel momento in cui magari ne hai bisogno.
1: Ultima domanda, progetti futuri, dove porterai, dove ti possiamo ascoltare dal vivo, dove ti possiamo applaudire?
2: Allora, sicuramente sto organizzando, e molto breve, a breve termine usciranno le date in cui verrà presentato l'album e le date dei live, quindi basta seguire i miei canali social per essere aggiornati su tutto. E al momento l'album è anche in formato fisico.
1: Io credo che saranno in molti a sentirsi figli di questa grande madreluna. E noi chiudiamo questo incontro con Grazie Vita, e io vorrei che, come una sorta anche di preghiera, una sorta di anche di buon augurio, e tu ce la suonassi e cantassi qui dal vivo in studio. ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito, ti ringrazio tantissimo per questo lavoro che è veramente prezioso. Grazie, grazie Giuseppe, grazie Monaci.
2: Grazie a te per avermi invitato e grazie ai radioascoltatori.
0: Sottano solo che cose forte, t'imbara tanta cosa la vita e c'è agnuti in da macchina.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

la bottaia. Io invece fui tu madre velena, che aprì la sciaraia.

0: Okay.
1: That one felt sick. That was

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

casa ricordo pizzero giardino, e casa stessa accorta, se stessa accorto cara malandrina, ti tu ti tu piacere, casino se voscia da.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ma scuro cielo è sto paese, e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scorgere.

sentes mai per l'aria una canzone, sentes mai una voce.

nostalgia, io me ne moro.

che spacca il prete e infoca tutte case. Ogni giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

che spacca e prete e infoca tutte case. O sole,

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Napoli a quest'ora si sveglia piano, con il profumo del caffè e quella luce che si infila tra i vicoli, come una promessa. È una città che non smette mai di cantare, nemmeno all'alba, perché qui la musica nasce ovunque. Nei pensieri di chi sogna, nelle strade di chi cresce, nelle voci di chi ha qualcosa da dire davvero. C'è un'energia nuova che gira, giovane, fresca, senza filtri, una musica che non chiede permesso. Si prende il suo spazio e prova a raccontare Napoli con occhi diversi. E allora restate con noi, perché certe voci quando arrivano non passano inosservate. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e siamo per dare vita ad una nuova puntata, ad un nuovo viaggio che racconta artisti, voci, passioni, anime e sogni dei napoletani che sono qui su questa terra meravigliosa, piena di amore per quello che si fa. È arrivato qui ai microfoni un artista super giovane della scena napoletana, una voce che nasce tra strada e emozioni vere, e tanta voglia soprattutto di raccontarsi senza maschere. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Dioneo. Ciao.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Come stai? Giuseppe Graziano, in arte Dioneo.
3: In arte Dioneo.
2: Partiamo subito da questo nome, molto bello, Dioneo, perché l'hai scelto e cosa significa per te?
3: Sì, allora il mio nome d'arte Dioneo nasce dal quarto liceo, poiché
2: giovanissimo ragazzi, scusate, interrompo, 19 anni, straordinario. Io già sono innamorata della tua musica, della
3: Grazie.
2: Tua voce, e ti auguro, faccio questa premessa, davvero un cammino importante, perché Grazie. Te lo meriti. Vai, scusa, torniamo al liceo.
3: Sì, al liceo comunque avevo questa professoressa di italiano che diceva sempre che ero anarchico. E in quarta superiore si studia il Decameron di Boccaccio, e proprio Dioneo è uno dei personaggi del Decameron anarchico, e quindi da lì ho detto, suonava bene il nome, ho detto perché non chiamarmi Dioneo, sai, suona bene il nome, poi mi piace, mi rispecchia, diciamo, questo aggettivo che mi è stato attribuito, e quindi perché no. E allora ho
2: brava la prof, brava la prof, e viva lo studio e i banchi di scuola che danno comunque ti danno un assist, poi sei tu, ecco, a un input a capire se rientri in con quel nome. Mi piace molto, sì. Suona anche bene. Giuseppe Graziano, in arte Dioneo, ve lo faccio conoscere un po' meglio. Il suo percorso è già in movimento, anche se è super giovane, c'è già musica dai primi progetti fino ai brani più recenti come Rimpianti, passando per collaborazioni, nuove uscite che stanno costruendo passo dopo passo la sua identità. Infatti il 5 giugno in uscita il suo brano, e non vediamo l'ora di ascoltarlo a questo punto, Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Passa anche per collaborazioni, che comunque non ti fa fermare, ecco, al singolo in sé, ma provi a raccontare qualcosa di più profondo che ti viene da dentro, anche perché tu sei uno scrittore, sei un cantautore, per cui i tuoi testi sono molto belli, anche se la domanda è sempre quella, no, che ti fanno in un certo senso, così giovane, da dove arriva quella scrittura?
3: Beh, diciamo che la mia scrittura si basa un po' sulla vita di tutti quanti i giorni, e un po' invece da ciò che osservo sempre, diciamo, attorno a me, quello che mi capita di vedere quando vado all'università, quando sto studiando, quando vado fuori a balcone, diciamo, qualsiasi cosa che noto poi lo posso trascrivere nei testi e creare una melodia poi che racconti ciò che ho visto. E la cosa bella dei testi, diciamo, è che ognuno può interpretarli come vuole, quindi alla fine, se una canzone qualcuno la interpreti, cioè la interpreta dedicandola ad una ragazza, allo stesso tempo può essere anche una dedica a se stessi, oppure a un parente,
2: a un amico, a un parente, sì, no? È proprio quello il bello della musica.
3: Sono testi, diciamo, alla fine soggettivi. Ognuno può interpretarli come vuole, non c'è bisogno di un'interpretazione mia che vada a spiegare il testo.
2: o magari di dare una spiegazione, sì, sempre a un qualcosa, cioè lasci un po'
3: al caso
2: le cose. E forse questa è una della tua mission di sì, scrivere in questo modo, ti appartiene questo,
3: sì,
2: stile?
3: Questo sì, il fatto che per certi versi mi piace non raccontare per forza ciò che mi capita, perché alla fine se ti fermi a raccontare solo quello che vedi tu, quello che ti capita, poi finisci l'ispirazione. Invece se puoi raccontare anche qualcosa che capita ai miei amici, alla mia ragazza, quello che cioè attorno a me, è diverso, perché poi ha anche una visione più ampia delle cose
2: ed è più divertente. Ti piacerebbe scrivere per altri?
3: Ti dico la verità, in questo momento è un sì e un no, perché dipende. Cioè, se mi viene...
2: Sei super giovane, una, sì, domanda un po' azzardata questo sì, però magari proiettandoti tra qualche anno.
3: Diciamo che sono molto geloso delle mie canzoni,
2: ecco,
3: dei miei testi. Quindi se tu mi dici guarda, scrivi una canzone che ne so per il mio cantante preferito, allora subito, perché è un sogno. Però se ti devo dire dai una canzone a un altro cantante comunque che abbia la mia stessa età, oppure che non sia abbastanza, che non mi piaccia più di tanto, ti dico
2: assolutamente
3: guarda,
2: mia,
3: ci penso, vedo prima come la canto io e poi te la do se mai.
2: No, è giusto, fai bene. Allora a questo punto vi lascio ascoltare subito l'intro del brano Il dolo dell'amore, che è in uscita il 5 giugno. Non vedo l'ora di ascoltarlo, mi raccomando, ascoltatelo e seguitelo sui canali social e Spotify,
3: sì.
2: L'amore è intro del suo brano di Dioneo e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Ed era l'amore, l'intro dell'album Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, mi racconti un po' quest'intro, l'amore, questo brano meraviglioso, e soprattutto il titolo, Il dolo dell'amore. Da cosa nasce tutto questo?
1: Sì, allora, il brano nasce, in realtà tutti possono pensare che il primo brano che è nato dell'album, in realtà è l'ultimo, cioè l'ho finito di scrivere una settimana fa e l'ho registrato l'altro ieri.
0: Quindi, e poi l'hai messo su.
1: Sì, e poi è il primo perché nasce l'idea di fare un intro abbastanza diversa dal mio genere, è diversa dal genere di tutte quante le altre canzoni che sono un po' più indie pop. Questa qua ho voluto comunque fare una canzone abbastanza pop, però ho voluto metterci comunque un po' di rap, un po' di elettronica in più anche sulla voce. Io non uso molti effetti sulla voce, però qui ho voluto aggiungerci più riverbero, più autotune per fare quella voce un po' più robotica.
0: E la scelta stilistica fatta proprio con la volontà di fare questo
1: effetto più metallico. Poi nasce perché ho detto comunque il tema principale dell'album è l'amore, però devo spiegare che cos'è l'amore. Secondo me l'amore è questo, e quindi l'ho spiegato con la canzone. L'amore è, inizialmente infatti ero indeciso se dire, diciamo, l'amore è come titolo, mettere l'amore è oppure l'amore solamente. Poi ho detto tutta quanta la canzone faccio l'amore, quindi ripeto spesso queste due parole, e quindi ho detto no, il titolo deve essere l'amore. Per quanto riguarda il nome dell'album, Il dolo dell'amore è più un gioco di parole per il fatto che comunque io sono al primo anno di università di economia, ma ho capito che
0: completamente un'altra
1: ho capito che comunque non fa per me la matematica.
0: Ah, quindi già hai scelto. Sì, lo stai dicendo qui, ascoltate i microfoni, gli ha scelto che non vuole fare più economia. Lo sanno a casa?
1: Sì, lo sanno.
0: Perché altrimenti ascoltano l'intervista e li lasciamo così scioccati.
1: E quindi mi sposterò a studiare giurisprudenza.
0: Peggio,
1: dato i primi esami e stavo studiando diritto pubblico, diritto privato, e mi sono piaciuti tantissimo rispetto comunque a matematica, che ci ho provato pure ma non è cosa mia, e quindi ho detto no, mi sposto
0: anche
1: in giurisprudenza.
0: Anche io Giuseppe, devo dire la verità che
1: sono sempre stato negato in matematica, più le materie letterarie,
0: meglio giurisprudenza, una facoltà che magari mi appassiona di più.
1: E quindi mi sposterò a giurisprudenza, e quindi ho fatto questo gioco di parole, diciamo, fra la mia facoltà, fra la mia futura facoltà e la musica, che poi abbia l'amore perché è il tema principale.
0: No, mi piace molto che ricerchi sempre questi nomi e le atmosfere che rappresentano poi la tua vita nel presente, no? E poi ci fai un gioco di parole, e perché poi resteranno lì anche tra qualche anno, no? Passano 5-6 anni, ti andrai a ricordare quel titolo, quell'album, quel tuo momento che racconta l'università, il momento di cambio, no? È tutto bello così com'è, fotografato, e così tra qualche anno lo puoi andare a rivedere e riascoltare. Invece partiamo, come vuole il format di Napoli Senza Confini, dalle tue origini e dalle tue radici. Hai un legame con Napoli molto particolare, essendo di questa terra, no? E soprattutto, quando hai capito, grazie alla tua terra, alle tue radici, che il canto, la voce, lo strumento della voce e della scrittura sarebbe stato il tuo lavoro, la tua passione,
1: io,
0: e la tua strada?
1: Io comunque sono nato a Avellino, e Avellino è molto vicino a Napoli, quindi diciamo fin da piccolo ho sempre visto Napoli come la città, perché comunque Avellino è una città di provincia, ci conosciamo tutti rispetto a Napoli, che vedi sempre facce nuove. Ad Avellino trovi sempre comunque i tuoi amici, le persone che conosci o che bene o male comunque già hai visto da qualche altra parte. E spostandomi adesso a studiare a Napoli sto conoscendo meglio la città, e sto conoscendo comunque anche le persone di Napoli, i napoletani, e hanno comunque una passione che nulla da togliere alle persone delle altre città, però è diversa rispetto...
0: Più passionale.
1: Sì, più passionale, ma diciamo io una cosa che ho sempre visto anche nei confronti comunque dei cantanti napoletani, degli attori napoletani, cioè sentono come se, ad esempio, Jolir, cioè napoletani vedono Jolir come la persona da imitare, come l'idolo, e quindi spingono molto comunque sulla personalità, sulla persona, perché secondo loro Jolir è il simbolo di Napoli. rispetto comunque ad altre città che non
0: lo guardano forse con un altro occhio.
1: Lo guardano
0: magari
1: con un altro occhio, sì, ad esempio questo. E Avellino comunque è una città che è molto piccola, io mi trovo bene perché alla fine è tranquilla, siamo tutti quanti lì, la mia famiglia è tutta quanta lì, ci troviamo tutti quanti lì, diciamo, vicini, abitiamo tutti quanti vicini, poi puoi girare a piedi, è tranquilla perché è molto...
0: È un po'
1: molto,
0: misura d'uomo.
1: Sì, a misura d'uomo.
0: Napoli l'hai scelta per l'università.
1: Napoli l'ho scelta per l'università e anche perché in un futuro mi piacerebbe venire a vivere qui a Napoli, perché non provare a fare un'esperienza e vivere fuori, diciamo, dalla mia città.
0: E invece questo amore per il canto e per la scrittura e la tua voce, quando l'hai scoperta? Quando hai detto adesso è il momento di mettere su carta le mie parole e iniziare a cantare?
1: Sì, io quando ero piccolo ho iniziato a fare rap. Scrivo già 6-7 anni, ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni rap.
0: Anche rime?
1: Sì, sì, rime. Io feci una canzone che si chiama Mi chiamo Peppino. E questa è una cosa bruttissima, perché è orribile questa canzone. Comunque facevo tutte quante rime in ino, tutte quante in motorino, cugino, tutte quante rime in ino.
0: Vabbè, ma era il tuo momento,
1: sì,
0: no?
1: Sì, poi a 6 anni ero, diciamo, ascoltavo solamente Clementino e Rock Hunt. Cioè, proprio
0: già
1: a manetta,
0: una scuola.
1: Quindi ero fissato proprio con il rap. E poi mi sono spostato più sull'indie, sul pop. Perché crescendo, diciamo, sono cambiate anche
0: un po' i tuoi gusti.
1: I miei gusti,
0: forse,
1: diciamo, ma non da ascoltature. Perché da ascoltature, comunque, il rap, la trap l'ascolto ancora. E poi un genere, ad esempio, che mi piace tantissimo e che, per carità, in futuro mi piacerebbe comunque provare a fare una canzone reggaeton.
0: A
1: me piace tantissimo.
0: Io amo
1: il mio cantante preferito.
0: Amo un po' più la
1: Bad
0: musica
1: Bunny,
0: black.
1: Il mio cantante preferito.
0: È tosto, è un ritmo molto...
1: Sì,
0: hai provato già a buttare giù qualcosa?
1: In italiano sì, però mi piacerebbe farlo in spagnolo. Quindi devo prima imparare lo spagnolo, perché non lo so. E poi potrò provare a fare
0: un
1: una canzone.
0: Un po' di lezioni di spagnolo.
1: Sì, devo fare lezioni di spagnolo.
0: Anche perché nei testi poi ci metterai qualcosa. Vabbè,
1: sì,
0: devi comunque trovare un'identità, o a meno che tu non hai già un'identità artistica del tuo genere. Stai ricercando ancora, ovviamente sei giovane, ma comunque
1: mi piace variare.
0: Sta per uscire un album,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: dei singoli, quindi fondamentalmente giovane non tanto, perché già hai un'identità artistica.
1: No, sì, mi piace variare, cioè provo un po' di tutto, non mi limito, non mi metto i paletti sui generi, su qualcosa. Quello che mi frulla per la testa in quel momento, quello faccio. Cioè, sono una persona molto di getto. Quello che mi passa per la testa, quello faccio.
0: E invece c'è stata una difficoltà,
1: non ci penso molto,
0: iniziale riguardo il tuo percorso? Hai pensato che più un sogno o più fatica? E se c'è stato un primo ostacolo, qual è stato?
1: Beh, diciamo che non mi sento di aver ancora iniziato proprio il mio percorso. Cioè, penso che da quest'album che uscirà potrò dire di aver iniziato il mio percorso, perché
0: giusto,
1: diciamo, all'inizio, quando ho fatto uscire proprio le mie prime due canzoni, l'ho fatto molto per scherzare, cioè ho pubblicato, ho messo lì le canzoni. Ad esempio, la prima canzone è andata virale su TikTok, al mio liceo è andata virale, tutti quanti mi chiamano all'assemblea, ancora oggi mi continuano a chiamare i miei amici all'assemblea della scuola.
0: Comunque sei arrivato al pubblico, ai amici, comunque già è un segnale molto forte questo.
1: Sì, la facevo, diciamo, abbastanza per ridere, per scherzare, perché mi piaceva. Poi l'avevo presa un po' troppo seriamente, anche psicologicamente stava diventando una cosa molto stressante, perché quando non avevo ispirazione di scrivere dei testi mi arrabbiavo con me stesso e dicevo no, devo scrivere, mi mettevo
0: questo
1: là.
0: perché dovevi pubblicare?
1: Perché dovevo pubblicare, perché poi comunque alla fine ormai la discografia italiana purtroppo ti obbliga a pubblicare una canzone ogni 8 mesi.
0: Guarda, l'altro giorno era al Comic Con, no? E ho incontrato un Toh dei Gotang,
1: sì.
0: E lui, infatti, durante questa chiacchierata e questa nostra intervista, che lui stava per uscire con un album, e no, per quanto tempo non l'abbiamo sentito e visto, no? Si sarà preso un po' di tempo anche per il distacco con il duo che aveva,
1: sì,
0: con Luchè. E durante questa intervista gli ho chiesto: guarda, so che sta per uscire un album di qua e di là, e lui la prima cosa che ha detto è: io mi sono voluto prendere il mio tempo, non ho corso, non avevo le ansie, perché oggi la discografia è proprio quello che tu hai,
1: sì,
0: detto, necessita di far uscire un brano dopo l'altro, di partorire questi brani così, proprio,
1: sì,
0: come se fossimo delle macchine, perché non è che
1: come
0: puoi pretendere
1: GPT, tu scrivi testi con ChatGPT,
0: ognuno deve avere il suo tempo. Infatti la cosa che voglio consigliarti, permettimi, da sorella maggiore in un certo senso, è quella proprio di non avere l'ansia e l'urgenza, perché attraverso il social, che è quello che purtroppo vi può devastare a voi nuova generazione, sì, o condizionare più che devastare, perché poi se lo sai utilizzare bene, tanto, tanto di guadagnato, ma va utilizzato in modo intelligente, perché ecco, dici vabbè, se io sparisco però si dimenticano di me, è pur vero, però quando poi nasce una perla che è proprio il tuo brano, il tuo testo, quello che hai dentro, cioè ha bisogno di tempo.
1: Eh sì.
0: Poi ci sono testi e brani che tu manco in un giorno li butti giù, perché penso che ti è capitato, se hai la predisposizione.
1: No, la maggior parte in dei brani un paio
0: quindi,
1: perché poi una volta che ti metti lì, cioè ti esce tutto quanto di getto. Il problema è che a volte ti senti in dovere di pubblicare, e quindi, perché sennò poi dici ma da un sacco di tempo, poi anche diciamo i miei amici dicono che non stai cacciando una canzone da un sacco di tempo,
0: ecco, poi la pressione anche, ma questo capita anche a me, adesso che stai facendo, magari tu hai appena finito un progetto, adesso cosa farai? Sì. Cioè c'è un po' questa pressione che chi è esposto e chi fa questo lavoro, un po' come noi, tu nel canto, nel cinema, siamo sempre un po' sotto pressione, però bisogna viverla.
1: Basta
0: anche
1: un po' chill.
0: Basta che
1: scompari per un giorno e poi...
0: Che fine fa? Ma come ho finito con un progetto, poi sono uscito con un album, è la dimensione degli altri che ci guardano da fuori, però noi dobbiamo essere staccati completamente dalla loro visione, perché noi abbiamo una nostra... No, esatto, abbiamo una nostra e viviamo il nostro presente e le nostre condizioni che non possono vedere, non possono sapere.
1: Ma anche perché poi le canzoni, quelle là che poi tu ti aspetti che vadano virali, non vanno virali, cioè non piacciono. Invece poi la canzone che a te non piace è quella che piace di più.
0: È tipo
1: molte volte la devi cantare perché dicono no, canta questa canzone, ma me non ce la faccio proprio, cioè, mi piace proprio questa canzone, forza. Poi l'hai scritta tu, capito cosa bene, ma mannaggia a me che l'ho scritta quella canzone.
0: E tipo qual è una delle canzoni che non ti piace ancora, che adesso stiamo lanciare?
1: Diciamo dell'album per adesso mi piacciono tutte, sono canzoni che
0: almeno fattele piacere
1: per
0: un mese.
1: Per mo mi piacciono, per adesso mi piacciono. No, c'è stata una canzone che poi ho cancellato da Spotify, perché inizialmente che l'avevo scritta mi piaceva, poi diciamo col tempo ascoltandola mese non rispecchiava più quella che era la mia visione musicale, quindi l'ho tolta, diciamo.
0: È normale, siamo così, facciamo una cosa, non ci perciamo mai, tutti gli artisti che ospito, me stessa in prima persona, non si rivedono mai, non si piacciono mai, siamo autocritici.
1: No, ma anche perché faccio il cantante, ma non riesco ad ascoltare la mia voce, quindi le mie canzoni le ascolto fino a che non escono. Una volta che arriva il giorno dell'uscita non ascolto più la mia canzone, perché non riesco ad ascoltare la mia voce. Io
0: dice basta, non mi sopporto più.
1: Poi a furia di ascoltarla in studio è talmente martellante che ti
0: brucia il cervello. Posso dire, Giuseppe, non sei anormale, è così, io sono uguale, chi fa questo lavoro è così, non ti puoi riascoltare, non ti sopporti nemmeno più, tipo appena sento la mia voce mi togli a questa, addirittura mi stacco da me stessa, dico mi togli
1: un'altra persona, basta.
0: E allora ragazzi, vi lascio ascoltare un altro brano del disco Il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno, che ancora non è uscito in realtà, ma lo lasciamo ascoltare qui e lo spoileriamo
1: in anteprima
0: ancora, di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo.

0: ancora. Mi pensi ancora, ti cerco ancora.
1: Ed era ancora dell'album Il dolo dell'amore di Dioneo, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora ci spostiamo un attimino nel Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo, Giuseppe, ti posso chiamare Giuseppe? Sì, adesso sì. Che siamo esseri umani, non artisti. detto napoletano, che un proverbio napoletano che ti appartiene, ti rappresenta.
2: Mi coglie impreparato.
1: Non li usate?
2: Non conosco molti detti napoletani.
1: Un proverbio, vabbè, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
2: Sicuramente di Napoli, quello che diciamo, sicuramente anche mio, è la scaramanzia, perché noi a casa siamo molto scaramantici,
1: super.
2: Io sono super scaramantico, quindi il peperoncino sempre, il corno.
1: Il diciamo, cornicello appresso, ce l'hai anche qui adesso?
2: No, adesso, ah no sì, ce l'ho nel portafoglio, l'ha regalata la mia ragazza, ce l'ho nel portafoglio.
1: Vedi?
2: Ecco.
1: E vi fate anche quella cosa della che si mette praticamente il palmo aperto della mano, ma nemmeno io me l'hanno fatto ultimamente, si pizzica un po' al centro della mano e si fa una cosettina che non so fare, me l'hanno
2: no,
1: fatta.
2: No, il sale, io so, e poi gli occhi, non so se tu ne hai fatti.
1: Sì,
2: gli occhi,
1: ma ultimamente mi hanno detto, vieni bella mia zia che te li devo fare. E mo ci devo andare.
2: Gli occhi sempre, rischio sempre che mi cada l'acqua addosso, però gli occhi sempre.
1: No, li facevo da...
2: Ogni volta che vado a fare prima di un provino mi faccio fare sempre prenoto da mia zia o da mia nonna, molte volte quando ho provini importanti, tipo ad esempio quando andai a fare il provino di amici, me li feci fare sia da mia zia che da mia nonna.
1: Guarda, ti devo dire una cosa a proposito di Avellino, che abbiamo fatto una tappa provinciale di un campionato Performer Cup che rappresento, insomma, di arti scenico sportive, e sono stata ad Avellino a fare una tappa, e una vostra compaesana, che magari lì è più sentita questa cosa, io sbadigliavo un continuo in questa tappa.
2: Ah, gli occhi, che c'ha
1: sbadigliavo,
2: gli occhi, sì.
1: sbadigliavo e non avevo pranzato, ho detto no, guarda, sarà la fame, perché anche lo sbadiglio è associato a
2: sì, che
1: fame,
2: mal di testa.
1: E lei mi dice no, tu ti devi andare a fare gli occhi, c'è troppi occhi, stai sbadigliando tantissimo. Sì. Ho detto, ma che stai dicendo, Melania? No, vedi che quando sbadigli tantissimo ti dell'occhio angolla, quindi se sbadigliate in momenti X della giornata avete gli occhi addosso, ragazzi.
2: Sì, poi ad esempio una...
1: Me lo confermi?
2: Sì, lo confermo, allora... E poi una cosa che io faccio, ad esempio, non dico mai quello che devo fare, cioè lo sanno solamente le persone più strette, poi dirò tutto quando già ho
1: già,
2: fatto
1: già
2: tutto.
1: Hai fatto.
2: Sì, quando già sono sicuro che non mi può succedere niente.
1: Però già sei preparata, a 19 anni già hai questa scuola, molto bene,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: poi lo imparerai con il tempo.
2: No,
1: invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
2: Ti dico la pasta e patate.
1: Bella.
2: La pasta e patate è molto
1: buona.
2: Sì, quella bella zeccosa con la provola, è bella, mi piace.
1: Al forno la
2: al
1: fate?
2: Al forno, come
1: girata, mescolata in padella.
2: Vabbè,
1: invece
2: in qualsiasi modo.
1: Una...
2: A Napoli si mangia bene dappertutto, cioè qualsiasi cosa, cioè non c'è un piatto, tra la pasta e patate, perché è la prima che mi è venuta in mente, però Napoli pizza,
1: però
2: sa
1: di casa la pasta e patate.
2: Sì, la pasta e patate sì, però Napoli qualsiasi cosa mangi, cioè, si mangia troppo
1: è
2: bene.
1: È tutto saporito, è squisito. Invece se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli nel tuo zaino per partire per un lungo viaggio, anche qualcosa di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino per portarlo con te?
2: Lo dico in dialetta, cazzim.
1: Di Napoli, campana napoletana della nostra terra. E ce l'hai o pensi che ancora devi? Che poi è una cosa assolutamente.
2: Dipende da cosa devo fare. Cioè, a seconda.
1: Cioè, sinonimo un po'.
2: Dipende con chi mi rapporto alla fine, perché sei una persona che comunque cioè fai corna e corna come i cervi, allora là devi cacciare la cazzimba, sennò alla fine sei una persona
1: vivi e lascia vivere.
2: Sì, mi scorre tutto addosso, a me sono molto tranquillo come persona, non mi interessa né degli altri né di quello che mi dicono, sinceramente. Poi se è una cosa buona, sì, quello sì, naturalmente, però se è una cosa cattiva, no.
1: Ben venga. E tu sei tutto o niente, un po' come hai intitolato questo fit che hai fatto con Gabriele Troisi.
2: Sì, il mitico. Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabri, che so che hai fatto X Factor anche tu ultimamente, questo fit molto esplosivo, tutto niente, lo ascoltiamo un attimo e poi torniamo qui.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini e siamo qui con Dioneo. Abbiamo appena ascoltato Tutto o Niente, questo feat super esplosivo con il tuo amico Gabriele Troisi. Com'è nato questo feat? Com'è lavorare e collaborare con un amico? Sei amico?
1: Sì, sei amico.
0: Ah, quindi amico che poi avete
1: Gabriele
0: costruito.
1: È un po' più grande di me, ha una trentina d'anni lui rispetto ai miei 19, però ha fatto il mio stesso liceo, il Colletta, e ci siamo conosciuti perché è venuto a suonare alla notte dei licei classici e lì abbiamo fatto il feat, cioè abbiamo fatto la canzone insieme di Con Me, di Mia Martini. E mi è piaciuto molto come aveva interpretato, diciamo, il ritornello di questa canzone. E quindi ci siamo visti, siamo andati a fare una pizza insieme. Ho detto: Gabriele, guarda, io sto facendo questo disco, mi farebbe molto piacere fare una canzone con te in questo album, perché mi piace come scrivi, mi piacciono i tuoi testi e secondo me anche le nostre voci possono combaciare. E Gabriele subito molto disponibile, subito molto alla mano, ha fatto: no, sì, dobbiamo fare, Giuseppe, dobbiamo fare.
0: E avete scritto tutto insieme, ognuno la sua.
1: Noi, diciamo che è un anno che stiamo facendo questa canzone, perché
0: sì,
1: tra me e Gabriele è difficile incontrarsi. Però ci siamo incontrati a casa sua, dove c'è un pianoforte bellissimo. Siamo messi lì, abbiamo scritto la base inizialmente e poi in varie tranche abbiamo scritto il testo, diciamo, una volta il ritornello, una volta poi, diciamo, le parti sì, le abbiamo scritte insieme. Alcune parti le ho buttate giù io e le ha riviste Gabriele, altre parti invece le abbiamo scritte proprio insieme. E poi, diciamo, la divisione delle parti della canzone è stata molto casuale, cioè un po' l'ho scelta io perché ho detto: guarda, siccome Gabriele queste parti qua le devi fa tu, non ci stanno santi, le devi fa tu. Altri invece, tipo il ritornello, siamo insieme, lui mi fa l'ottava sotto, io faccio l'ottava sopra.
0: Quindi anche questa visione è molto da producer, da
1: mi piace
0: hai una visione a 360 gradi di un progetto, cioè non ti soffermi solamente sul brano, ok, sento questo, scrivo questo, canto, cioè comunque cerchi di,
1: mi piace comunque vedere anche il resto,
0: vedere un po'
1: non
0: tutto,
1: soffermarmi solo sul testo e sul cantare, no?
0: E ti va di cantarmi qualcosa così qua ai microfoni a crudo?
1: Sì, posso.
0: Dalla regia mi guarda, aspetta che vi devo avvisare, lo so, però io mi sento delle cose e le faccio. Lo possiamo fare?

0: Questo è il ritornello e poi continua la canzone.
1: Wow, c'è stato un silenzio di super emozione, guarda, bellissima scrittura e bella voce, bella voce. Mi racconti qualche complimento di qualcuno degli addetti ai lavori, qualcosa di che è successo dietro le quinte, magari ti è capitato?
0: Guarda,
1: anche perché sono importanti i feedback, no?
0: Sì, una volta mi contattarono da un'etichetta, non ricordo il nome dell'etichetta sinceramente, mi contattarono e disse: guarda, mi ricordi Gianluca Grignani, ma non so se mi ha fatto perché veramente voleva farmi questo complimento oppure voleva accalappiarmi sotto le sue grinfie, e quindi mi ha fatto questo paragone molto azzardato, perché sinceramente, per carità, magari fossi Gianluca Grignani, però non noto questo paragone, non vedo questo paragone. Altri complimenti adesso non mi vengono in mente.
1: Però anche comunque feedback da parte, ecco, dei tuoi canali social, che lì sì, la tua generazione, diciamo, ascolta la musica, no? sui portali, su piattaforme e anche il semplice TikTok.
0: Sono molto contento quando mi fanno i complimenti su come scrivo, più che sulla voce. Perché la voce è una cosa che studiando puoi aggiustare, se ce l'hai puoi comunque migliorare. La scrittura puoi migliorare anche in quella, però diciamo
1: o ce l'hai
0: sì, perché comunque l'ispirazione, cioè, o ce l'hai o non ce l'hai, però puoi migliorare anche in quello, comunque ascoltando cantanti comunque diversi dal tuo genere, ad esempio, per provare a fare qualcosa che hanno fatto loro nel tuo genere, ad esempio tipo rock, e poi trasformarlo in pop, perché no?
1: Esatto,
0: cioè anche un testo può essere, cioè a seconda di come arrangi poi la canzone, il testo poi fa da sì, diciamo.
1: E allora adesso ci fermiamo un attimo, entriamo nel tuo presente, un altro blocco di Napoli Senza Confini, e parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. In questo momento della tua vita, chi sei?
0: Sono Giuseppe, quello che sono sempre stato. Sono un ragazzo che comunque ci sta provando e più che altro alla fine non voglio manco dire ci sta provando, perché secondo me non è il provarci, ma è il fare. Perché se tu comunque già hai il coraggio comunque di metterti in gioco, di pubblicare comunque i testi, sapendo che comunque le persone molto spesso sono cattive e quindi ti vengono a prendere in giro, ti deridono, puoi benissimo diciamo fregartene e continuare a fare quello che fai con molta tranquillità, perché poi comunque ci sono anche persone che
1: apprezzano assolutamente. E in che circostanza, perdonami, è successa questa che non ti sei sentito apprezzato?
0: No, in realtà no, è semplicemente un pensiero che ho avuto in generale, anche per gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Sinceramente, come ho detto in precedenza, non sono una persona a cui gli scivola molto addosso, per questo non ricordo neanche le critiche che mi hanno fatto. Se sono costruttive le prendo molto in considerazione, anzi sono il primo che dice: se hai una critica costruttiva da farmi, fammela. Perché sennò, cioè, se mi devi dire bella e poi in realtà ti fa schifo, è inutile.
1: Preferisci,
0: cioè, dimmi,
1: la
0: guarda,
1: cruda verità.
0: Sì, non mi piace questa parte, è meglio che se fai così o fai, cioè, in un altro modo. Preferisco che mi dici bella solamente per poi mandarmi via, poi dici: ma che schifo sta canzone, vista, mi sa, vuole ascoltare.
1: Invece quindi, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai?
0: Tutto quello che ci sta dietro, cioè lo scrivere, andare a registrare. Cioè la gente pensa che la canzone nasca così da un momento all'altro, vabbè, sei andato a registrare, devi andare a registrare, è pesante. Cioè comunque poi puntualmente
1: lavoro.
0: Posso dire puntualmente ogni volta che vado a registrare c'ho il raffreddore, sono tutto tappato, quindi cioè ogni volta, cioè, quando devo registrare sempre tutto quanto raffreddato, e quindi non esce mai come dici tu, cioè, la canzone.
1: Sei destinato ad avere sempre questo raffreddore,
0: sempre
1: energia, raffreddore. Non lo so perché oggi, tra mille cose che un essere umano ha, che sono uscite oggi nel 2026, abbiamo, ecco, non si sa se è un raffreddore.
0: Qualsiasi cosa tu me lo dici, sono allergico, tranquillo.
1: E invece oggi ti senti capito per quello che fai rispetto anche a qualche anno fa? Perché comunque hai iniziato da poco a fare musica, anzi mi hai anche detto che per migliorare l'aspetto tecnico vocalico studi in un'accademia con un coach, un vocal coach.
0: Sì, studio la mia professoressa.
1: E ti senti ancora, ti senti capito fino in fondo per quello che fai, per quello che scrivi, o ancora no del tutto?
0: Sì, ti direi di sì, perché comunque alla fine c'è gente che capisce i miei testi, c'è gente che apprezza, a cui piacciono, quindi perché no? Cioè, ne basta uno E allora significa che sei capito. Non...
1: Già arrivare, dice, a una persona sì, che cerca di entrare nel tuo mondo e arriva al tuo mondo.
0: Mi ricordo questa cosa del mio professore di filosofia, che sicuramente ci ascolterà perché il mio prof di filosofia è un,
1: è
0: fan,
1: un tuo fan.
0: È il mio fan sfegatato. Mi ricordo che nella logica, lui mi disse: basta una sola volta che tu hai fatto quella cosa e non puoi dire che non l'hai fatta. Cioè, se tu, ad esempio, sei arrivato in ritardo una sola volta, c'ho ragione io perché ti dico: arrivi sempre in ritardo. Perché basta una volta che sei arrivato in ritardo e.
1: Grande prof! Vedi, cioè una severità.
0: È una grande scuola. Tramite lui ho conosciuto voi Gabriele con il fit. Infatti lui ha detto: non vedo l'ora di ascoltare la vostra canzone. Ha detto: prof, sarete il primo ad ascoltarla.
1: Il prof ascolta questa intervista e mi raccomando, dai tutto quello che occorre, così se l'ascolta in diretta. E allora ascoltiamo questo pezzo straordinario che ti ho sentito canticchiare anche prima un po' mentre provavi Rimpianti. E noi torniamo sempre qui a Napoli Senza Confini.

0: Dioneo con rimpianti è qui e partiamo subito, allacciamo le cinture per il momento di Napoli senza confini, vero o falso?
1: Vai.
0: I cantanti della nuova generazione scrivono più di notte che di giorno.
1: Vero.
0: Per emergere oggi conta più TikTok della voce.
1: Verissimo.
0: Ma ragazze!
1: Verissimo, purtroppo è verissimo.
0: Purtroppo, la musica urbana napoletana, sta vivendo una nuova età d'oro.
1: Ti direi vero ma anche falso, perché se penso, comunque, come hai detto in precedenza, a Clementino e Rocco Hunt, già c'era Urban, quindi già era un'età d'oro.
0: Già era un'età d'oro.
1: Soprattutto
0: è
1: Clementino,
0: sempre stata.
1: Ovviamente.
0: È sempre stata, però forse si è appiattita un po' qualche anno fa.
1: Diciamo che sono buttati più sul anche Giorgio, ad esempio, si è buttato anche poi sulla scrittura e non sul rap, anche se comunque Giorgio fa sempre comunque rap, lo fa sempre benissimo, quindi diciamo sì, cioè, per questo ti dico vero, perché comunque un esponente come Giorgio è difficile, non nasce tutti quanti i giorni, secondo me.
0: Esatto. Invece un artista giovane oggi può farcela anche senza etichetta discografica? Grafica?
1: No, falso.
0: No, perché fino a un certo punto.
1: Falso.
0: Alla tua età si sogna più di notte che ad occhi aperti.
1: Falso.
0: Fare musica oggi per te è anche un modo per capire chi sei.
1: Vero.
0: Un artista giovane pensa più ai numeri che alle emozioni.
1: Ti dico sia vero che falso anche qua, perché dipende dall'artista. In questo caso io no, falso.
0: E allora tu,
1: no, okay. Sto parlando io in generale.
0: No, hai ragione, però effettivamente molti possono pensare a...
1: Sì, molti pensano più ai numeri, però alla fine sia della canzone...
0: Cioè, beh, i numeri poi svaniscono, prima o poi restano le emozioni. La musica può cambiare davvero la vita di chi la fa.
1: Vero.
0: Le canzoni migliori nascono...
1: E anche di chi l'ascolta.
0: aggiungo, prof. Le canzoni migliori nascono sempre in studio e mai a casa.
1: Falso.
0: Nella nuova scena si collabora più di quanto si compete.
1: Vero.
0: I social aiutano, ma possono anche mettere pressione agli artisti.
1: Vero, benissimo.
0: E l'abbiamo detto proprio prima.
1: Come i social sono importanti e allo stesso tempo sono un'arma a doppio taglio per gli artisti.
0: Alla tua età sei già... qualcosa, hai già qualcosa di importante da dire.
1: Vero, bellissimo.
0: L'abbiamo ascoltato, ragazzi, amici miei. Limited edition per te, e adesso entriamo nel momento rapido, dinamico, impulsivo, senza pensarci troppo, e partiamo con il primo round, scelte secche.
1: Okay.
0: Napoli o Milano?
1: Napoli.
0: Studio o cameretta?
1: Cameretta.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Bellissimo cameretta, adesso lì non mi smuovo.
1: No, sì, sono troppo prigo per andare in studio.
0: Vabbè, prima o poi ci devi andare e ci vai già.
1: Le canzoni, quindi sì.
0: Notte o mattina?
1: Notte.
0: Trap o melodia?
1: Melodia.
0: Live o studio recording?
1: Live, tutta la vita.
0: Round 2, completa la frase. Alla tua età la cosa più importante è? Se vuoi...
1: Ci penso troppo qua.
0: Se vuoi...
1: Non ci devo pensare troppo, è lo studio.
0: Bravo.
1: La cultura.
0: Bravo. Bravo. La mia musica parla soprattutto di
1: noi.
0: Quando scrivi una canzone ti senti
1: Dio.
0: Il mio sogno più grande?
1: Il mio sogno più grande è fare il cantante.
0: Ecco, dai, è impulsivo, non ci dobbiamo pensare. Round 3. 5 secondi di verità. Hai mai pensato di mollare?
1: No.
0: Ti riascolti dopo aver registrato più volte?
1: Sì. E no.
0: Cioè non vorrei, ma
1: non
0: me lo
1: vorrei,
0: devo
1: ma
0: fare.
1: Devo per forza fare.
0: Ti importa dei numeri?
1: Sì.
0: Ti dà fastidio il giudizio degli altri?
1: No.

0: Pigro, sono pigro, molto pigro.
1: Invece un pregio?
0: Sono molto empatico.
1: Tra 5 anni ti vedi dove?
0: Tra 5 anni vedo dove? Spero laureato. Tra 5 anni almeno allora qualcosa farò.
1: Allora tu dici hai 2 strade, sì, o fare l'avvocato,
0: musica, fare l'avvocato. O l'avvocato no, però giurisprudenza comunque, ci proverò a fare altro, diciamo.
1: Insomma, capirai.
0: L'avvocato
1: se
0: non so
1: male,
0: se non so se vado bene per l'avvocato, parlo troppo.
1: Gli avvocati devono parlare troppo.
0: Devono parlare, però diciamo non so essere molto obiettivo su alcune cose, quindi non
1: vabbè,
0: so
1: poi,
0: se
1: poi capirai, insomma, c'è il piano A e il piano B, sì. Quindi eventualmente durante la strada, se ecco percorrai quella del canto, che penso immagino sia la tua
0: quella
1: prima
0: più
1: scelta, la tua
0: scelta.
1: Più importante, poi magari mollerai, però è importante perché anch'io ho conseguito una laurea in marketing e comunicazione economia, poi ecco alla triennale la strada si è aperta per il mondo, il ramo mio dello spettacolo, e ho lasciato la triennale lì ferma senza dover fare o poter fare un anche se poi il marketing oggi comunque lo faccio, relazioni le faccio e
0: ti è servito
1: e
0: comunque
1: tutto
0: quello che
1: è utile, quindi fallo, mi raccomando, perché si deve studiare. Noi ci fermiamo e vi lascio ascoltare l'ultimo brano che ci ha portato qui per noi, Sogni Perduti di Dioneo, e noi torniamo tra pochissimo per salutarti.

0: Sogni perduti di Dioneo, anche questo un brano molto, molto bello e molto forte. Come mai queste parole e questo titolo?
1: Beh, Sogni perduti il titolo perché sicuramente prima o poi tutti quanti abbiamo dei sogni, però non tutti quanti i sogni possono realizzarsi, quindi alcuni restano lì e altri invece si realizzano. E quindi diciamo da un lato devi fare una scelta fra quale, perché molte volte

0: I sogni sono opposti, quindi se seguire una strada oppure seguirne un'altra, e devi a malincuore lasciare un sogno, quindi sogni perduti. E allo stesso tempo, diciamo, questo è un gioco di parole che ho fatto anche nell'amore, perché comunque se tu ami una persona, poi naturalmente allo stesso tempo devi adattarti, diciamo tra virgolette, a questa persona, perché non puoi pretendere comunque questa persona sia un tuo schiavo, diciamo così, diciamo faccia quello che dici tu, ma devi, cioè come dico nell'intro dell'album, l'amore è sopportarsi. Cioè,
1: sopportarsi e supportarsi.
0: Sopportarsi e supportarsi.
1: Certo che quanto è difficile raccontarlo, né più facile
0: è più facile cantarlo,
1: e
0: sì, perché poi finisce là. Poi c'hai
1: no, perché è la tua lingua.
0: Hai tot tempo, capito? Quindi finisce là.
1: È la tua lingua.
0: Devi
1: no,
0: forza
1: più...
0: mettere quella parola. Quindi in una parola, poi diciamo una cosa bella, diciamo, della musica e dello scrivere testi, è che in una parola, oppure in due o tre parole, devi scrivere, cioè devi spiegare un'intera frase.
1: Quindi non lo sappiamo spiegare, ascoltate i suoi testi, e ecco, sicuramente là hai più libertà di espressione, sì, di libertà, no? Soprattutto di... Quanto è bello e quanto è importante, ecco, a proposito di libertà per te, scrivere un brano e realizzarlo.
0: Tanto, molto, perché una volta che lo scrivi te lo fai, cioè te lo risenti sempre canticchiandotelo in testa, poi però,
1: cioè, ti senti
0: hai bisogno poi l'idea di andarlo a registrare per poi sentirtelo qualitativamente meglio, e poi là capisci se hai fatto un bel lavoro oppure hai fatto una schifezza, quindi poi si vedrà dopo, diciamo.
1: E invece quando tutto questo andrà avanti, no, e si evolverà, qual è la cosa che vorresti rimanesse di te sempre e comunque?
0: Sicuramente vorrò, cioè se un giorno ci sarà, potrò fare, diciamo, questo come lavoro, sicuramente mi piacerà continuare ad essere quello che sono adesso, comunque fare la mia vita di adesso e non stravolgere completamente, perché poi sono una persona che odia le abitudini, però allo stesso tempo sono molto abitudinario, quindi
1: la monotonia totale di un neo.
0: Odio la monotonia, sì, odio la monotonia, ma sono al mio stesso tempo monotono.
1: Però sei molto pigro,
0: sì,
1: e ti piace
0: la è un controsenso, però sì, odio la monotonia ma sono monotono, quindi veramente è uno,
1: ecco,
0: simero.
1: Altri temi, altri argomenti per qualche testo più giovanile, sì. Un po' di come dico io sempre, vostra generazione, vi lamentate perennemente delle cose.
0: Sì, quello sì.
1: Testo molto figo. E allora invece siamo arrivati al momento identitario di Napoli Senza Confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana, senza tradurla, che porteresti in giro per il mondo, perché è bella così com'è.
0: L'amore.
1: Amore. Traduciamola amore. Nella nostra lingua amore. Napoletana. Amore, come il tuo brano, come l'intro dell'album, come il tema principale, il dolo dell'amore, in uscita il 5 giugno. Siamo curiosi di ascoltarlo, ti seguiremo e ti ringrazio per essere stato qui.
0: Grazie
1: con
0: a
1: noi.
0: Voi,
1: vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa che non ti ho chiesto? Sei libero di fare quello che
0: no,
1: insomma,
0: sono
1: vuoi.
0: Contentissimo di essere passato per di qua e spero che ai nuovi ascoltatori, diciamo, piaceranno le mie canzoni. E voglio dei feedback, quindi scriveteci
1: su Instagram, seguiteci, esatto,
0: e fatemi sapere se vi sono piaciute e anche se non vi sono piaciute, soprattutto se non vi sono piaciute cosa cambiereste di quella canzone e se vi è piaciuto solamente il testo, solamente la musica, qualsiasi
1: vai,
0: cosa.
1: Viva Dioneo, in bocca al lupo, mi raccomando.
0: Grazie,
1: e ragazzi, scaricate Rai Sound per riascoltare tutte le nostre puntate e seguiteci sui canali social Rai Radio Live Napoli. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ayu, un abbraccio, ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione. Quale fu-

33, se degna essere russeggio sommino, fuori balcone matardeia. Uomo, una femmina vecchia, guagliuno che sapevano la storia malamente, e guagliuno che non sapevano niente, sapettero stessa quella che avevano fatto.

ma qua chitarra e mandolino. O 28 settembre 43, po vomere e po sillaca, per Fontanelli o Ponte a Sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia e o scugnizzo cantava ad ven, fatiente carognuni ad ven, strillava, correva, sparava e moreva.

senza sapeva libertà, libertà senza discorso, comizi e bandiere. Bisogna libertà la pecora e do lupo, bisogna libertà e l'uomo che non si era avvelenato ancora con una montagna di parole, semplicemente libertà. Napoli non ti scordò. O 28 settembre 43, o popolo napolitano combatteva per cancellare cent'anni la zaruna e la zarunata, Franceschiella e Francescallata.

quarta pagina tutto con stessa nom, dignità. Napoli non ti scordà, Napoli non ti scordà.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: che hai passato.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Respira, sospira e fa. Sei una fonda, non ho vito con barbiere, non sapone, guarda te, mentre prende la coppa, seggio, zombie, dice, ma chi è? Quando

passeggia zomba e dice ma chi è tu quando passa ma fai vanina mossa poi bocca rossa che sfizie te va sa si inacupate e tutto vicinate sospira e fa sei una bontà sei una bontà.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.

Naples con me Silvio Martino e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati, come state? Oggi martedì 12 maggio 2026, già siamo a martedì, noi continuiamo a tenervi compagnia con le notizie e con la musica di questo programma. Parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli e oggi continuiamo il discorso riguardo le uscite musicali della settimana scorsa. Finalmente approfondiamo il nuovo album di Roberto Corella che si chiama Cesa Sembanavì e parleremo di tutte le tracce contenute all'interno di questo progetto. Ascolteremo e commenteremo il nuovo album di Disgacia e altre uscite musicali e poi, come in ogni martedì, c'è la solita rubrica sul cinema in cui colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico e naturalmente scopriamo i film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni. Insomma, c'è tanta roba da dire. Vi ricordo, prima di entrare nel vivo di questa puntata, di seguirci anche sui nostri profili social perché stanno per arrivare tante news veramente interessanti. Wagyu, Ritm. Nel frattempo partiamo col percorso musicale di oggi e lo facciamo ascoltando un singolo che abbiamo ascoltato per la prima volta nella puntata di ieri. È il nuovo singolo di Clementino in collaborazione con la

0: for the children.
1: L'ultimo singolo di Clementino per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Children in collaborazione con La Yeba, un singolo che è nel perfetto stile e in perfetta linea con Grande Anima, l'ultimo album di Clemente. Questa è una traccia che segna un'ulteriore evoluzione nell'eclettico stile musicale di Jena White, perché esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, appunto insieme all'artista senegalese La Yeba. È una canzone che veicola un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini, che sono anche i protagonisti del videoclip di questo singolo. Complimenti a Clementino. E tra gli autori di questo brano c'è anche un certo Roberto Colella, e proprio da Roberto partiamo. Vedete che è tutto incastrato all'interno delle puntate di Around Naples, perché Roberto la settimana scorsa, come ben sappiamo perché ne abbiamo parlato parecchio, ha droppato il suo primo grande album, soprattutto dopo lo scioglimento della maschera, e cioè C'è sta sembra una via, un disco che arrivava con tante aspettative, un disco che è stato accolto benissimo dalla critica, dai fan di Roberto in Campania, a Napoli, in tutta quanta Italia. È un album che Roberto porterà in giro prossimamente, un disco che è stato anticipato da un singolo, e cioè La casa sull'albero, un brano molto significativo perché ha rappresentato l'inizio del viaggio, una via d'evasione e un punto d'osservazione, no? Quella proprio della casa sull'albero. E proprio dalla casa sull'albero parte il nuovo album di Roberto, C'è sta sembra una via, e parte anche l'approfondimento di questo progetto. Quindi, prima di parlare di tutte le tracce, ascoltiamo La casa sull'albero, Roberto Colella.

Il primo passo del nuovo album di Roberto Urella, Cesa Sembra una Via, rilasciato giovedì scorso il 7 maggio. Abbiamo ascoltato La Casa sull'Albero, appunto il singolo che ha anticipato poi la release dell'intero progetto di Roberto, una canzone molto significativa e in cui Roberto ha fondamentalmente fatto capire che fa quello che vuoi, cioè canta in italiano, in napoletano, in inglese, che sa esplorare altri territori musicali e sa padroneggiare bene la musica, perché lui è polistrumentista, è una persona che nasce e cresce proprio nei suoni, nelle note musicali. Comunque, questo è il primo brano della tracklist di Cesa Sembra una Via. Il secondo brano è Tutto cor mio, un bellissimo pezzo d'amore. Il terzo brano si chiama Saul e Isabella e riprende la leggenda di Saul e Isabella, definiti un po' i Romeo e Giulietta del Cilento. È un brano d'amore pieno di struggle. Il disco procede con il quarto brano che si chiama Canto dei Soli e ha questo claim molto incisivo nel ritornello, e cioè stai urnato non fornisce mai. Ho visto anche che in alcuni in store che ha fatto negli scorsi giorni già si è messa a cantare questo ritornello con i suoi fan. Il disco procede con il quinto brano che si chiama Sozinho in collaborazione con Onda Nueva String Quartet. Il quarto brano è uno skit recitato da Francesco Di Leva, dal significato molto forte e giustamente insomma ha uno stile molto cinematografico questo skit. Il settimo brano si chiama Ali Bomaye ed è un pezzo a significato fortissimo. Il titolo è proprio un celebre coro nato nel 74 durante l'incontro di pugilato Rumble in the Jungle, traducibile in Lingala come Ali uccidilo, mandalo al tappeto. Infatti fu rivolto a Muhammad Ali questo coro per sostenerlo contro George Foreman e divenne un simbolo di resistenza culturale e sportiva. Ecco, Roberto prende questo forte significato e lo trasmette all'interno di questa canzone, trasmettendo una carica unica, un brano di speranza e una metafora molto importante. Il disco procede con l'ottavo brano che si chiama Tempo Perso, un brano che riflette sul peso, sul significato, sull'importanza del tempo. Infatti all'inizio della canzone Roberto dice "O tempo non ti aspetta". Il nono brano si chiama Canto della Memoria, è un brano sulla guerra molto intenso, c'è anche un cambio della strumentale a un certo punto e Roberto fa lo spelling di Free Palestine e con ogni lettera praticamente inizia una frase. Il decimo brano è gospel, infatti vanta la collaborazione di The Blue Gospel Singers e si chiama Baffamore Natavote. L'undicesimo brano si chiama Tutto passa, già edito, già pubblicato da Roberto. Abbiamo parlato dell'ispirazione che ha avuto Roberto nel comporre questo brano, si è ispirato insomma ai grandi della tradizione della musica napoletana. Voi cosa ne pensate di questo progetto? Tra poco tiriamo le somme dell'intero album, ne ascoltiamo prima un altro estratto, Roberto Urella con Tutto cor mio.

Roberto Colella con Tutto Coro Mio, un altro singolo estratto da C'è Sta Sembra Via, il suo ultimo album rilasciato giovedì scorso il 7 maggio. Ringraziamo ancora Roberto per aver droppato questo album di giovedì e non di venerdì, così abbiamo avuto anche più tempo e modo di ascoltare e studiare questo album. Allora, dopo aver commentato traccia per traccia, cosa si può dire riguardo questo progetto? È un album sicuramente molto maturo, molto coerente secondo me dal punto di vista musicale. L'ho vista un po' come una liberazione per Roberto, aveva tante cose da dire e ha affrontato tanti argomenti, ha saputo trasmettere anche tutte le sue emozioni. Un disco personale, un salto secondo me riuscito. La tracklist è costruita perfettamente, è interessante la scelta di feat più musicali tra virgolette che cantati, cioè nomi non in hype ma nomi che sono proprio funzionali alla narrazione del progetto, compreso naturalmente Francesco Di Leva nello skit presente all'interno del progetto. Quindi complimenti a Roberto per questo grande album apprezzato già dalla release da praticamente tutti. Complimenti. Noi proseguiamo con la musica di quest'ora di Round Naples. Più tardi parleremo dell'album di Disgacia, di altre release e poi, come vi dicevo, come in ogni martedì c'è la solita rubrica sul cinema. Passiamo dal cantautorato napoletano al rap, lo facciamo ascoltando Jules di 50 Cent, Phantom.

0: Non riesco ad ascoltare questa canzone senza pensare che sia una pagina importantissima e unica nella storia del rap napoletano, italiano e internazionale. Abbiamo ascoltato Phantom di Jolier e 50 Cent su Rai Radio Rave Napoli. Continuiamo con gli approfondimenti di questa puntata di oggi, martedì 12 maggio, di Around Naples. E dopo aver parlato del nuovo album di Roberto Gorilla, cioè C'è sta sempre una via, ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e approfondiamo un altro album rilasciato sempre la settimana scorsa, Agirito Aiu, che è stata una settimana insomma piena di release. Parliamo ora del nuovo album di Disgacia che si chiama Non è solo swag. Allora, bisogna fare delle premesse prima di parlare di tutte le tracce e del concept di questo disco. È un album che arriva dopo un successo che è stato quello di Cultura Italiana, il suo ultimo album diviso in due parti, parte 1 e parte 2, e ormai Gacia da un po' di tempo a questa parte non si può più considerare un rapper emergente ma un nome affermato della scena. Ha collaborato anche con dei big della scena italiana come Brescia, come Clara, ha collaborato insomma con la leggenda Wiz Khalifa nel brano Mississippi Drive, che tra l'altro andò anche molto virale sui social con dei trend. Insomma, credo che con questo nuovo album Disgacia dovesse dimostrare qualcosa sia ai suoi fan che a coloro che non lo ascoltano. Il titolo già è molto esplicativo, perché il disco si chiama Non è solo swag, ci fa capire che all'interno del progetto sentiremo sì tanto stile, che comunque fa parte della sua identità musicale, ma ci saranno anche tanti contenuti, e questa cosa la si può capire già dal primo brano della tracklist, che si chiama Estetica ed è in collaborazione con Prima Stanza a Destra. Disgacia e Prima Stanza a Destra possono sembrare molto lontani, molto distanti musicalmente parlando, in realtà hanno trovato la giusta sinergia. Allora ascoltiamo questo singolo prima di parlare di tutte le altre tracce. Disgacia featuring Prima Stanza a Destra, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. All right.

Paiu, recite una verità, per chi conosce Disgacia, vi aspettavate un tipo di brano del genere per aprire il suo nuovo album? Io personalmente no, cioè le strofe sono nello stile di Disgacia, ma il featuring con Prima Stanza a Destra ha naturalmente cambiato un po' i connotati del brano. Abbiamo ascoltato Estetica, il primo brano della tracklist del nuovo album di Disgacia, che si chiama Non è solo swag, che stiamo commentando insieme. Il secondo brano si chiama Ho schiantato una Porsche, e in questo brano c'è una vibe molto Vice City che abbiamo avuto modo di ascoltare già nei precedenti progetti di Gacha. Comunque c'è un sound assurdo, anche uno stile notevole. Il terzo brano si chiama Ballastre ed è la terza parte della ormai saga di singoli di Gacha, questo brano in collaborazione con Lil CR, che fa una bella strofa. Anche qui ci sono dei cori nel ritornello, una strumentale molto omogenea e una vibe molto americana. Il quarto brano si chiama Come sarebbe il mondo se regnasse latte ed è in collaborazione con 22 Simba. Questo è un brano molto bello, bravissimo Gacha, bravissimo Simba. Il mondo sarebbe un posto più facile se regnasse l'arte, questo vuole intendere e fa capire Gacha all'interno di questo brano. Il quinto brano si chiama Domenica ed è in collaborazione con Silent Bob, qui un beat più incalzante, un pezzo che gasa. Il sesto brano si chiama Musica Trap ed è un brano praticamente da club. Il disco prosegue con uno skit che si chiama Icona, che si collega all'ottavo brano che si chiama Sfilate ed è in collaborazione con Giuliano Calza, che è uno stilista. Ecco, la sfilata in questo brano è proprio una metafora, cioè Gacha ci fa capire il fatto che bisogna avere una visione, e lo stesso contenuto, lo stesso messaggio è trasportato anche nel nono brano, che è appunto la title track, che si chiama Non è solo swag, in cui Gacha dimostra che la sua musica non è solo puramente stilosa ma anche tanto contenutistica. Il disco procede con Tokyo Drift, un brano già edito in collaborazione con Low Red, Art Attack, un altro brano già edito, e poi ci sono le ultime tre canzoni che chiudono il disco, che sono Gloria 300% e Vittoria Maggiore Business. Ecco, Gloria e Vittoria Maggiore Business sono molto introspettive. In Gloria parla con la madre, chiede scusa alla madre, è un brano molto personale, e anche nell'ultima traccia prosegue questo flusso di coscienza e pensa a tutto ciò che ha fatto per arrivare fino a qui e di quanto non si sia snaturato. Tra poco parliamo del concept dell'album e tiriamo le somme di questo progetto.

0: stato.
1: Nicola Siciliano su Rai Radio Rave Napoli, parlavamo del nuovo album di Disgacia, e cioè Non è solo swag. Dopo aver commentato ovviamente brevemente tutte le tracce contenute all'interno di questo disco, tiriamo le somme e parliamo un po' del concept di questo album. Innanzitutto bisogna dire che dal punto di vista musicale, secondo me, è perfettamente centrato. Gacia è stato bravissimo, così come è stato molto bravo anche Sala, suo braccio destro nelle prod, e anche i featuring hanno rispettato perfettamente il mood dei pezzi per cui sono stati chiamati. A me personalmente il disco è piaciuto tantissimo, secondo me è veramente un grande progetto, costruito perfettamente anche dal punto di vista concettuale, cioè tutte le tracce richiamano, rimandano all'intento dell'album e al messaggio che Gacia vuole mandare, un messaggio fatto di speranza, di forza, di fatica. E Gacia attraverso questo disco ci vuole dire proprio fattualmente quello che è scritto all'interno del titolo, cioè non è solo swag, la sua musica non è solo cifra stilistica, non è solo stile, ma è anche e soprattutto tanti contenuti, ce ne siamo accorti insomma nelle canzoni finali dell'album. È un disco introspettivo, ma introspezione e liricismo si bilanciano perfettamente con brani più leggeri e più da club. Ha un'ispirazione americana e se ne tantissimo, molto Vice City, e ce ne accorgiamo anche un po' dai visual dei suoi precedenti progetti, e sono molto interessanti anche i visual di questo nuovo album, che sono molto identitari. Quindi complimenti a Gacia e a Sala per questo album, che secondo me può rappresentare una delle grandi sorprese di questo 2020.

Abbiamo ascoltato prima 13 Pietro e poi Al Cartier featuring Kepe Valelambo con Vomuri con me su Rai Radio Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue puntuale dalle 15, cioè dall'inizio di questa puntata. Vi ricordo che staremo insieme per un'altra mezz'oretta scarsa fino alle 16. Durante la prima parte dell'ora abbiamo già commentato e ascoltato il nuovo album di Roberto Corella che si chiama Cesa Sembra Una Via, e il nuovo album di Disgacia Non È Solo Swag. Poi concluderemo il discorso riguardo le nuove uscite musicali della settimana scorsa nella puntata di domani. Nel frattempo, Wagyu, è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Round Naples, cioè quello della rubrica sul cinema, in cui ovviamente colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico, ma partiamo sempre parlando del box office, quindi dei film più visti nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nelle sale in Italia, soprattutto durante lo scorso fine settimana. Partiamo come sempre dal decimo posto, occupato da Yellow Letters, che incassa nell'ultimo fine settimana oltre 55.000 euro. Al nono posto un anime entry, e cioè Antartica, quasi una fiaba, un film di genere commedia italiano diretto da Lucia Calamaro con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè, che è ambientato nella base scientifica più remota dell'Antartide, isolata per almeno 8 mesi l'anno. Ha incassato oltre 78.000 euro. All'ottavo posto c'è un altro anime entry, un altro film italiano, e cioè L'amore sta bene su tutto, un film diretto da Giampaolo Morelli che segue tre storie di personaggi di età ed esperienze diverse accomunati dalle stesse ferite del passato. Al settimo posto c'è Illusione, un altro new entry che incassa al debutto oltre 351.000 euro, è un altro film italiano diretto da Francesca Archibugi e ambientato nella periferia di Perugia. Al sesto posto c'è Super Mario Galaxy Film, che naturalmente scende un po' rispetto alle settimane scorse, ma comunque continua a incassare tanto ogni settimana. E al quinto posto c'è Billie Eilish, Hit Me Harder and Soft The Tour, un docufilm sull'ultimo tour che ha fatto appunto Billie Eilish in giro per il mondo. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni, ascoltiamo prima un singolo estratto dal nuovo album di Salfe che abbiamo commentato nella puntata di ieri, Salsa Magrebe. Calma.

Salsa Maghreb, un singolo estratto da Santissimo, il nuovo album di Saif rilasciato venerdì scorso, l'8 maggio. Colgo l'occasione per ricordarvi che nella puntata di ieri abbiamo commentato insieme questo progetto. Ovviamente ogni settimana ascoltiamo e commentiamo tutte le release musicali da Napoli, dai dintorni di Napoli, mentre nella puntata di venerdì scorso abbiamo avuto ospite Dedè, un eccezionale artista del programma Urban Pop napoletano italiano. Trovate tutte le puntate precedenti di questo programma in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Bene, parlavamo del box office perché siamo all'interno della rubrica del martedì sul cinema. Eravamo arrivati al quinto posto, occupato da Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Al quarto posto c'è Pecore sotto copertura, un film con Ciro Priello che ha incassato nell'ultimo weekend oltre 340.000 euro. Al terzo posto c'è Mortal Kombat 2, una new entry che debutta con oltre 400.000 euro incassati in Italia, e ovviamente un sequel del film del 2021 tratto dalla celebre saga di videogiochi. Al secondo posto c'è sempre Michael, che continua il grande successo in Italia e in tutto quanto il mondo, ha incassato nell'ultimo fine settimana oltre 3.367.000 euro, mentre al primo posto c'è sempre Il Diavolo Veste Prada 2, che numericamente ha già superato Michael perché ha incassato in totale quasi 25 milioni di euro e soltanto nell'ultimo fine settimana oltre 6.600.000 euro. Avete visto queste due pellicole in particolare? Ovviamente potete scriverci nei DM dei nostri profili social. Tra poco parliamo di Marrakesh e del docufilm su Marra. Ascoltiamo prima un po' di Neapolitan Jazz, Walter Ricci, Afreva.

mitico Walter Ricci con Afreva, un singolo che è stato poi inserito, incluso all'interno del nuovo album del crooner napoletano che si chiama Neapolis Mambo, rilasciato il 16 maggio 2026, una data particolarmente fortunata per la musica napoletana, perché appunto è uscito Neapolis Mambo quel giorno di Walter Ricci, ma anche Tutto è possibile di Emanuele, di Joelier. Comunque proseguiamo con le news di questa rubrica sul cinema solita di ogni martedì e ovviamente anche di questo martedì 12 maggio, e parliamo di una notizia che collega il mondo musicale e quello cinematografico, cioè il nuovo docufilm di Marrakesh che si chiama King Marrakesh, un docufilm di Pippo Mezzapesa che sarà al cinema per soltanto 3 giorni, il 25, il 26 e il 27 maggio 2026. Io spero di riuscire ad andarci, non so come sia insomma la situazione a livello di prenotazioni e di posti ancora disponibili. Naturalmente c'è tanto hype intorno a questo docufilm, a questo progetto, forse il primo docufilm che fa Marra, quindi saranno raccontati, immagino, insomma, i vari momenti della sua vita e della sua discografia, no? Dagli inizi fino ad arrivare ad essere il king della scena. In un piccolo video che è stato pubblicato, spoiler, si vedono diversi suoi colleghi della scena con cui è cresciuto e diversi addetti ai lavori. Ci sono anche i commenti sotto al post di Elodie, di Gue, di 22 Simba, di Rame, di Elisa, insomma tutti artisti che potrebbero essere anche protagonisti di questo docufilm. Questi progetti mi incuriosiscono sempre particolarmente perché sono sempre molto motivazionali, no? Conoscere le storie di persone che ce l'hanno fatta attraversando anche tante difficoltà, momenti no, può essere sicuramente di ispirazione. Attendendo questo nuovo docufilm, ascoltiamo un singolo di Marra, Gli sbandati hanno perso.

0: Prima di chiudere la rubrica sul cinema per questo martedì, parliamo brevemente di The Odyssey di Christopher Nolan, perché è uscito un nuovo trailer di questa pellicola che dovrebbe uscire nelle sale in Italia il 16 luglio 2026. In questo trailer si possono vedere delle scene molto grandi, maestose, quindi aumentano ancora di più le aspettative, e arrivano anche altre notizie dal cast. Charlize Theron dovrebbe interpretare Calypso nel film, smentendo le ipotesi che la vedevano nei panni della maga Circe, una notizia che arrivata proprio dal CinemaCon di Los Angeles dopo una proiezione appunto di un nuovo filmato in anteprima di questo film. Nell'Odissea Calipso è la ninfa che accoglie Ulisse naufrago sull'isola di Ogigia, dove lo trattiene per 7 anni innamorandosi di lui, quindi avrà un ruolo sicuramente centrale e molto importante per la narrazione di questo film. Vedremo, naturalmente ne parleremo insomma quando ne uscirà, credo nella stagione prossima, perché esce in estate appunto. Con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Wound Ripples.
1: A già scia sto otta votto che non fa bene a nessuno. Mette l'idra acqua coppa ma non cresce nessuno. Aspettando una condanna ma sto buono pure solo, sono passato l'anno ma sono andato sotto la luna.

Mi capite da ne? Para caluno ta cosuto una vestita d'argento, para puro che può toccare con un rit. Dimmi se sei una cura, dimmi se sei un desiderio proibito. Cerchi di riconoscere ogni gesto d'inteso, resti senza difesa. Tu mi guardi, già mi sono arresa. E non mi dici, rimango, dico tanto saccio. C'è che la cavolese, a te tenendo a sti bracci. Ehi, sono cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Pensi che troppi botte ci ho sbagliato. Pensa che ha pure tu con fuoco e poi ti sei abbusciato e poi ti sei appicciato. Chiudo spurtiere e taglia il nanzo verso mare.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Sono quasi le 16, significa che siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around the Nipples con me Silvio Martino. In realtà potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci avete ascoltato attraverso il podcast su RaiPlay Sound. In quel caso un saluto a chi ci ascolta.

Rubrica sul cinema in cui abbiamo scoperto i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni, insomma al box office. Abbiamo parlato del docufilm di Marrakesh che sarà nelle sale in Italia per soltanto 3 giorni a maggio, e poi abbiamo parlato di The Odyssey, la nuova pellicola di Christopher Nolan, di trailer, cast e tanto altro. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi come vi dicevo tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound. Seguiteci sui social perché stanno per arrivare tante belle novità e notizie interessanti, quindi mi raccomando. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che ci tocca, è la pelle che lo sente dopo un po'. Lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce, alla ricerca di chi ci è simile, di chi si nutre.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Dai, stasera non voglio uscire. Il tempo mette pressione, molte cose da fare, per esempio dormire.

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla musica d'autore e ai racconti che nascono quando le emozioni trovano il coraggio di diventare canzoni. Oggi entriamo in un mondo sospeso tra poesia, notte e introspezione, guidati da un simbolo antico quanto l'uomo, la luna. Da sempre presenza mitologica e spirituale, la luna accompagna l'immaginario umano come un emblema di trasformazione, mistero e rinascita. Nelle culture antiche era la custode del tempo interiore, della femminilità, del cambiamento ciclico e della parte più nascosta dell'animo umano. Anche la psicologia attribuisce alla luna un significato profondo. Rappresenta l'inconscio, la memoria emotiva, la sensibilità, tutto ciò che emerge quando il rumore del giorno si spegne e restiamo soli davanti a noi stessi. È il simbolo delle fragilità che chiedono ascolto, ma anche delle possibilità di orientarsi nel buio senza smarrirsi davvero. Ed è proprio da questo immaginario che nasce Figli da Luna, il nuovo album di Monacier, progetto artistico del cantautore e pianista casertano Giuseppe Russo. È un disco nato nel silenzio della notte, in quello spazio sospeso in cui il mondo rallenta e diventa possibile ritrovare la propria voce più autentica. Attraverso 9 brani, Monacier costruisce un viaggio emotivo fatto di assenze, amori perduti, legami che resistono al tempo e ricerca di identità. La luna nel racconto dell'artista diventa una presenza silenziosa, ma costante, una guida discreta capace di accompagnare anche i momenti più incerti. Tra pianoforte, lingua napoletana e sonorità che uniscono tradizione e sensibilità contemporanea, Figli da Luna è un lavoro che parla di vulnerabilità senza nasconderla, anzi trasformando esperienze personali in un linguaggio universale. Nel corso della puntata parleremo con Giuseppe Russo del significato di questo album, del rapporto tra musica

0: E questo era un bellissimo brano di Monachier all'anagrafe Giuseppe Russo, che è qui con noi. Il brano si chiama Aprice et Note, fa parte del suo ultimo album Figlie da Luna. Ciao Giuseppe, grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie a te per l'invito.
0: Innanzitutto ti devo fare i complimenti per questo album estremamente poetico. E poi subito ti chiedo di togliermi una curiosità. Perché Monachier?
1: Allora, questa è una bella domanda. Parte tutto un po' per gioco. Diciamo che, data la mia anche fisicità piccolina, è nata questa cosa che sono un po' fuggitivo. Qualche amico mi diceva anche: Mauro, mi pare proprio una chill. Perché anche nel mio modo di fare musica io tendo molto ad essere uno che si estranea, che si isola, per ritrovare un po' me stesso. E faccio la musica, per me è un modo per rinascere un po' dalle cose che voglio migliorare, dalle cose che voglio esprimere. E la figura del Monachiello mi serviva proprio come riferimento anche alla cultura napoletana, perché adoro la canzone classica napoletana, adoro proprio la nostra cultura, e nasce proprio per dare già l'idea che sia un progetto legato alle tradizioni.
0: Stesso figlio da Luna, questo rapporto con la Luna, quindi un rapporto molto emotivo, la Selene della mitologia, no? Un momento intimo di introspezione, l'emotività e anche la fragilità. Per te cosa rappresentava questo disco?
1: Questo disco per me ha rappresentato un percorso verso una mia rinascita. Ci sono tantissime cose che ho vissuto e che mi hanno portato a sentirmi, proprio come dico nel disco, vivo. C'è proprio una mia crescita personale, una mia meditazione verso qualcosa che mi rendesse ancora una volta, diciamo, vivo nel fare musica. E ho ringraziato proprio anche in un brano del disco, dico proprio un brano del disco si chiama Grazie Vita, proprio perché ringrazio la vita per avermi messo davanti agli occhi tante difficoltà, proprio
0: per poterle superare.
1: Sì, esattamente questo, sì.
0: Infatti molto spesso gli ostacoli non sono qualcosa che ci frena, ma ci spronano verso la forza di superarli, e quindi di conoscere le parti più fragili ma anche più forti, perché la fragilità non è qualcosa di negativo, saperla riconoscere ci dà anzi una grande forza.
1: Sono assolutamente d'accordo, ed è proprio questo che mi ha spinto. Io ho voluto proprio spingermi oltre, non era nelle mie intenzioni costruire un album, è stato tutto un processo che è venuto in maniera molto naturale. Sono partito che volevo registrare delle canzoni, perché a me di base piacciono le canzoni. Io adoro scrivere canzoni ed è la cosa che mi piace fare di più, indipendentemente da quello che succede, indipendentemente da quello che poi sarà l'esito, la loro strada, la loro vita. A me interessa fare musica e scrivere delle canzoni che mi rispecchiano.
0: Infatti in un'altra intervista tu hai detto una cosa molto bella: sono canzoni che non vogliono piacere a tutti, non inseguono, se ti somiglieranno le riconoscerai.
1: Sì, è un po' l'immagine della luna, no? Diciamo, è una bellezza che tu guardi senza che lei ti dica nulla. È un po' un concetto, diciamo, un po' più antico. Io tendo sempre a vendermi poco, a mostrarmi poco. Cioè io tendo sempre ad essere uno che sta in studio, lavora, fa musica, e mi piace proprio la parte della creazione, la parte più bella. E molte volte mi sfotto perché dico: ma m'aggio imparato a fare canzone, e poi non m'aggio imparato a vestire, oppure non ho
0: ma questo non lo direi, dai, hai anche un bel look.
1: No, vabbè, sì, grazie. Ti ringrazio. Tra l'altro oggi indosso una giacca molto bella che mi hanno regalato dei miei fantastici amici, che veramente mi hanno fatto un regalo bellissimo. Tra l'altro saluto, colgo l'occasione per salutarti, sono molto brave e fanno dei lavori fantastici. Infatti c'è Vivo, tradotta in tutte le lingue del mondo, c'è tutti i simboli del disco, il titolo del disco dietro la schiena. Insomma, è proprio la giacca rappresentativa di Figlie da Luna e di tutti i concetti che sono contenuti all'interno.
0: Infatti è molto importante che anche il vestito non è che debba piacere o deve essere di moda, deve in qualche modo rappresentarsi.
1: Sì. E qua posso fare anche una battuta, dice, certo. L'abito non fa il monaco, ma esatto, il Monachiello posso dire.
0: Monachiello, sì. Grazie. Allora, in questo album tu i racconti proprio senza filtri, e adesso senza filtri, dal vivo, qui live per noi, per gli ascoltatori di Rai Radio Live Napoli, io vorrei che tu ci suonassi un brano che a me piace tantissimo, che è Vivo.
1: Va bene, ci provo, va bene. Se sua appicciata e luce.

0: Veramente complimenti, questo brano è bellissimo, soprattutto anche perché è molto vero. A volte le nostre fragilità ci portano, come dici più volte proprio nel refrain, a raccontarci bugie, a comportarci in maniera diversa da quella che vogliamo. E io penso che questo sia una delle difficoltà più grandi che incontriamo tutti quanti, soprattutto quando ci troviamo di fronte a qualcosa di vero, di importante. A volte la paura ci porta a schermarci.
1: Bisogna essere poi bravi a toglierci questa armatura d'addosso e a lasciarci andare, questa è la verità.
0: Infatti, e poi figlio da luna, perché comunque la luna, sì, sono le emozioni ondivaghe, però nello stesso tempo la luna è un punto fermo, anche nella notte, nell'oscurità, nelle sere di luna piena, la luna rappresenta una compagna, un'amica, una confidente a cui raccontare la parte più vera di te, i tuoi segreti, le tue ansie, le tue paure, ma anche i tuoi sogni.
1: L'immaginario è stato proprio questo, infatti proprio il concetto dell'album è proprio questo. Io nelle sere d'estate in cui stavo scrivendo l'album, le canzoni erano figlie della luna perché io guardavo la luna nei momenti in cui ne avevo bisogno e mentre guidavo era il mio punto di riferimento.
0: A Prise Note vivo, per te la musica è come ci stai raccontando, è vita. Ma quando hai scoperto che era la tua vera passione, il tuo motore vitale?
1: In realtà, devo dire, ha scoperto lei me, perché...
0: Come io mai? Raccontaci.
1: Io sono, diciamo, iniziato con il pianoforte e con la musica in generale all'età di 3 anni, 3 anni e mezzo, quindi dico sempre che è stata lei a scegliere me, perché non ricordo lucidamente di aver iniziato. Mi ricordo però di avere il giocattolo più bello che poteva avere un bambino tra le mani, quindi per me il pianoforte era... cioè io imitavo le melodie di Carosone, di Pino Daniele. Ho iniziato così ad imparare le canzoni classiche napoletane a memoria, a cantarle in famiglia, ad essere un po' opazziarella la festa, come si suol dire, no? Quindi è iniziata così. E ti dico, quell'immagine lì io me la voglio tenere sempre stretta, perché non voglio che poi la vita di tutti i giorni e tutto quello che ci accade ci porta
0: altrove.
1: E invece no, ma mi devo ricordare sempre di quel bambino che tiene sempre pianoforte mano come un giocattolo, e appresso in note, proprio questo è il concetto, perché io andavo proprio appresso alle note per imparare le melodie che non conoscevo.
0: Tu sei cantautore, a livello cantautoriale quali sono state le tue fonti di ispirazione?
1: Considera che a casa mia ho una parete in cui praticamente ho messo un po' tutti i miei riferimenti artistici, che vanno dal jazz al pop italiano al cantautorato, e gli artisti che più mi ispirano sono, c'è Michel Petrucciani, c'è Carosone per quanto riguarda il pianoforte, c'è Enzo Avitabile, Gragnaniello, Federico Salvatore, c'è Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Claudio Mattone. Ci sono tanti riferimenti che mi hanno
0: quindi
1: poi guidato.
0: Molto legati anche alla tua terra, anche alla nostra,
1: sì,
0: terra, diciamo, alla napoletanità,
1: sì,
0: alla tradizione,
1: sì,
0: che è molto
1: legato,
0: presente,
1: sì,
0: anche,
1: sì,
0: in questo
1: molto
0: disco.
1: Sì, te lo dicevo anche, sì, te lo accennavo già prima, sì. In realtà il conservatorio per me è stato un punto di unione tra il mondo della canzone napoletana che portavo dentro e poi il mondo del jazz che ho conosciuto in conservatorio. Quindi praticamente ho iniziato a studiare il jazz sulle canzoni napoletane, quindi mi divertivo a giocherellare con le canzoni di Carosone, con tutto il repertorio dei classici napoletani, e insomma questo è stato il mio gioco.
0: Allora, prima hai ricordato Federico Salvatore, e io a questo proposito vorrei proprio che tu ci facessi ascoltare un brano bellissimo, anche questo, R Resistenza, però l'hai scritto R-Esistenza.
1: Sì, perché si resiste, ma soprattutto si esiste, quindi bisogna... Per esistere bisogna in qualche modo anche resistere. Abbiamo raccontato questa storia, io insieme ai ragazzi di Miniera, perché hanno partecipato alla scrittura di questo brano con me per la realizzazione di un documentario che uscirà a breve, che parla delle 4 giornate di Napoli, e sarà poi, insomma, ti darò tutte le notizie per quando poi uscirà.
0: Sicuramente le sapremo anche seguendo le tue pagine social.
1: Assolutamente, assolutamente sì, con Miniera, che è un'associazione dei quartieri spagnoli di Salvatore Iodice, abbiamo realizzato questo laboratorio e questo documentario, dove ha partecipato anche Yuri Salvatore, che è un mio carissimo amico, un fratello, che recita in una parte del brano, e non solo, perché poi anche... ospite in un altro brano del disco, quindi l'ho sequestrato all'interno di Figli della Luna perché è un Figli della Luna anche lui.
0: E adesso ascoltiamolo.
1: Assolutamente sì.

0: noi volessero consigli.
1: E questo era Resistenza, R-esistenza, perché come ricordavi tu bisogna resistere, ma bisogna soprattutto esistere, e esistere e vivere pienamente la nostra vita cercando di portare la musica, portare le proprie esperienze, il proprio vissuto, le proprie tradizioni, ma portarle nel nostro quotidiano e attraverso il passato. Adesso prima ci parlavi di questo documentario sulle quattro giornate di Napoli, che diciamo sono un motivo di grande orgoglio per tutti noi napoletani.
2: Assolutamente sì.
1: La nostra città è stata la prima a liberarsi dall'occupazione nazista, cioè nel 43 è stata una cosa eccezionale, è stato proprio il popolo, la gente, le donne, i bambini che hanno partecipato e sono riusciti a vincere una guerra. Quindi noi napoletani siamo dei guerrieri, anche se molto spesso siamo stati costretti a chinare il capo davanti a tante dominazioni, però questo è stato veramente un motivo di grande orgoglio e di grande forza. E anche in questo disco io noto che non c'è paura di guardare in faccia la fragilità, però c'è anche tanta forza a mettere a nudo la propria fragilità e le proprie emozioni.
2: Sì, perché uno dei pensieri che mi ha spinto a farlo è stato che magari tante persone, io non lo so e non lo posso sapere, magari si possono rispecchiare nella mia voce, nelle mie parole. Potrebbe essere, diciamo, una fonte di forza. Quindi penso che il lavoro di un musicista sia quello di trasformare poi i propri pensieri e quelli sia fragili che forti. Bisogna essere bravi a metterli in musica senza filtri. In questo pezzo, per riallacciarmi al brano Resistenza, mi hanno dato tanta carica anche i ragazzi dei Quartieri Spagnoli, perché sono dei ragazzi che non fanno musica e che noi abbiamo radunato all'interno di questo corso di scrittura che ho provato a guidare. E all'inizio erano timidissimi, cercavano in tutti i modi di scappottarsela, di non entrare nel vivo delle cose, ma io ho usato un escamotage: raccontare le loro storie come forma di resistenza, che loro abitano ai Quartieri Spagnoli. Nei Quartieri Spagnoli comunque un atto di resistenza quotidiano, quello di resistere a tante dinamiche, già solo scendere diciamo a piedi e non riuscire magari a potersi muovere, come dire, già la macchina è una difficoltà.
1: Sì.
2: Quindi comunque i turisti e tutto quello che concerne, diciamo, la vita quotidiana è un atto di resistenza. Poi bisogna andarsi a prendere il futuro, è una resistenza combattere contro tante cose. E loro, devo dire la verità, quando poi si è toccato a loro raccontarsi, hanno tirato fuori la parte più bella, poi quella dei ragazzi, che è un mondo, scopri un mondo infinito che si nasconde molto spesso dietro a lunghi silenzi o lunghi diciamo sguardi rivolti al cellulare. Là ti accorgi che invece le personalità dei ragazzi sono sempre profonde e ci hanno sempre tantissimo da insegnare.
1: Qual è la prima cosa che dici loro quando vai a insegnare?
2: Allora, io parto dal presupposto che non devo insegnare, io mi sono più che altro divertito nel trasmettere la mia passione e nel trasmettere il mio modo di vivere la musica. Non ho insegnato nulla, non ho preteso questo.
1: Aiuti a tirar fuori se stessi.
2: Sì, mi sono divertito a tirar fuori le personalità dei ragazzi. Sì, questo è vero.
1: C'è un episodio di cui sei particolarmente orgoglioso, qualcosa che ti ha reso veramente fiero di quello che stavi facendo?
2: E considera che il corso è durato 6 mesi, cioè i ragazzi non avevano, nelle prime volte che ci vedevamo non usciva fuori totalmente nulla, facevo, però io, ecco qua, resistevo e molto spesso facevo ascoltare delle canzoni che loro conoscono bene, le commentavo insieme a loro, volevo che loro le commentassero per primi, proprio per iniziare a tirare fuori la propria voce. Quindi per me resistenza è tirare fuori la voce dei ragazzi in una storia che parla di resistenza legata alle quattro giornate di Napoli, con un repertorio di immagini che non è quello usuale. Siamo partiti da una targa che sta a Piazza Monte Calvario, che racconta la storia di quattro partigiani che in realtà non sono mai stati raccontati, e noi abbiamo ricostruito e siamo riusciti ad intervistare il figlio di Eugenio Blasio, che sarebbe il partigiano, che uno dei quattro partigiani scritti insomma su questa targa, e siamo riusciti ad intervistarlo e proprio a farci raccontare quali sono i ricordi che lui aveva, perché lui non ha questa memoria di quando la mamma, in realtà aveva nel grembo materno, era ancora incinta la mamma, il papà scese in strada e insomma durante le quattro giornate venne fucilato dai tedeschi, quindi lui non ha mai conosciuto il suo papà, si chiama come il papà proprio in onore, e noi abbiamo ricostruito questa storia però legandola anche alle storie di resistenza dei ragazzi stessi. Quindi è stato un bel lavoro e sono rimasto contento quando poi è uscita fuori la canzone.
1: Infatti avete fatto un'operazione molto bella, anche perché poi la storia è fatta soprattutto dalla storia dei singoli. Si parla spesso di massimi sistemi, di strategie politiche, ma veramente quello che è importante sono le persone che hanno dato la propria vita in questi momenti.
2: E, sì, partire dal basso per avere questo risultato qui.
1: E questo è il bello anche di questo album, che dà voce alla tua interiorità, però in realtà tanti si possono rispecchiare in quello che tu sei, perché questa tua grande sensibilità ti permette di entrare in comunicazione con la parte più intima non solo di te stesso, ma anche di toccare le emozioni altrui, e questo crea un grande scambio emotivo a livello veramente molto profondo.
2: Chiedo scusa, non lo faccio apposta.
1: No, bellissima, no, è molto bello. Io vorrei proseguire con un brano live che è Bocca Salata.
2: Va bene.

me. Tu non ci stai più a marare la certezza, camma roba che sta attorno a me. Quasi per sbagliare una fotografia, mo sotto all'occhio da ingannanza a me. Se tu stai buono, sto buona pure io, ma sta canzone mi ricorda di te.

0: Bocca salata, legami perduti, legami che però lasciano il segno, che la mente non dimentica, ma anche come la resistenza è anche importante. Ad un certo punto tu lo dici chiaramente, stutam l'orgoglio in tuo cuore, cioè spegniamo l'orgoglio. Molto spesso anche nelle relazioni interpersonali l'orgoglio, diciamo, la fa da padrone, ma è anche l'ostacolo più forte da superare, quello che a volte ci limita nell'essere veramente noi stessi, nella capacità di dimostrare anche il bisogno dell'altro. Però questo bisogno resta dentro, e tu l'hai raccontato nella maniera più poetica che si potesse fare.
1: Grazie di vero cuore, Francesca, veramente sono molto emozionato, perché ti stimo tantissimo, e questo che dici mi rincuora tanto, mi riempie veramente il cuore di gioia. Sono contento veramente che ti sia piaciuto.
0: Penso che sono solamente la voce di chiunque potesse in questo momento parlare con te e dirti quello che pensa. Allora, questa nostalgia dolce amara è un'altra un po' una caratteristica sia proprio dell'animo napoletano sia un po' di questo disco.
1: Sì, mi accompagna nel racconto del disco, e ascoltavo un'intervista proprio di Enzo Avitabile che raccontava questo, e mi ha affascinato la capacità, vabbè, magistrale nel raccontare che noi siamo proprio naturalmente un po' melanconici. Siamo figli della melodia e allo stesso tempo di questa melodia minore, caratterizzata proprio da questa tonalità minore, con accordi che già solo ascoltandoli c'è che sei napoletano.
0: Esatto, che poi è una cosa strana, perché questa nostalgia, proprio questa saudaci, quella brasiliana,
1: saudaci.
0: No? O in napoletano diremmo apucundria, come diceva appunto Pino Daniele, fa parte proprio dei popoli latini, quelli che poi sono anche i più appassionati, i più gioiosi.
1: È vero.
0: E forse fa da contrario realtare a questa, sono i contrasti che ci caratterizzano.
1: Spesso chi sorride magari dietro nasconde delle storie belle, toste.
0: E il bello di tutti questi brani che raccontano molto la verità di essere persone umane, quindi con le proprie fragilità, i propri ricordi, però anche con la forza di andare sempre avanti, di resistere e di affrontare la vita con grande entusiasmo, che poi culminerà nel tuo ultimo brano in questo grazie alla vita, in questo ringraziamento proprio, che questo mi piace del tuo approccio molto, userei la parola umile, ma non nel senso di modesta, nel senso di vera, cioè che non hai la presunzione di raccontare qualcosa dall'alto di una cattedra del cantautore, ma del metterti vicino agli altri e con gli altri a sentire.
1: Hai colto in pieno il mio spirito, è esattamente quello che stai dicendo adesso. Non ho parole, perché sei riuscita a cogliere in pieno la mia visione, che non è una cosa, cioè, perché Munachie? Tu all'inizio mi chiedevi perché Munachie. Io dico spesso una frase, dico siamo nell'era in cui tutti vogliono per forza apparire e essere qualcuno. A me lasciatemi essere un invisibile, cioè io sono mi piacciono tutte le persone che nel loro silenzio portano avanti i valori veri, i valori sani, che fanno delle cose importanti, ma cioè senza proprio alzare la mano e dire io sono qua
0: e sbandierare,
1: sì,
0: le proprie verità.
1: Sì.
0: Ma forse sono quelle cose più potenti, perché come, non so, il vento, il soffio, alla fine è quello che veramente penetra e riesci a trasformare. Quindi la capacità di penetrare, a volte sussurrando, a volte in silenzio, a volte, come dici tu, non so, in queste notti di luna piena, guardare la luna, sentirsi tutti figli della luna, figli dello stesso modo di essere, dello stesso mondo. E io credo che tutti i ragazzi, ma anche chi, i giovani e meno giovani, guardando la luna e vivendo questi momenti di grande intimità, si ritrovano e si rispecchino completamente in questi tuoi brani. Allora, diciamo che figlio della luna, quindi io penso che tu abbia queste ispirazioni soprattutto la sera, però volevo sapere come nascevano proprio i tuoi pezzi, qual era il tuo modo di scrivere, se iniziavi prima a metterti al pianoforte, a trovare un motivo, se scrivevi prima un testo, se sentivi un'emozione, cercavi, come nasce proprio il tuo processo creativo?
1: Allora, questa è una domanda molto molto bella. È molto soggettivo, cioè varia di canzone in canzone. Spesso c'è una ricerca, c'è un percorso che nasce dall'esigenza di raccontare un pensiero, e ci sono momenti in cui nella mia testa nascono delle melodie, avendo lo strumento sempre con me, anche proprio nella testa. Io riesco ad immaginarmi spesso delle melodie che hanno già un testo sopra, Quindi questa ricerca poi la faccio al pianoforte, ma può nascere anche in macchina, può nascere anche in momenti, ecco, diciamo, in cui tutto sto facendo tranne che musica. Infatti nella quotidianità sono sbadato, sono molto distratto, perennemente distratto. Cioè, chiunque sale in macchina con me dice: la prossima volta guido io. Cioè, questa è la verità. I miei amici si divertono, cioè, mi dicono questa cosa, però è vera. Pensandoci, ovvero, cioè, io molto spesso penso a canzoni quando cammino, non quando sto in studio.
0: Anche perché, allora, traendo spunto da questo fatto che sei distratto, e come si suol dire, chi è distratto si dice anche che ha la testa fra le nuvole, io adesso ascolterei In Goppe Nuvole.

è sempre così niente. Tutte le situazioni così le abbiamo risolte, è così niente, è così niente. Non teniamo che mangiare, ci manca il necessario, così niente. Ci negano il diritto della vita, è così niente. Ci tolgono l'aria, è così niente. A furia di dire è così niente, siamo diventati due così niente, io e te.

0: non è mai inutile si
1: Goppe e nuvole di appunto Monachier, ossia l'anagrafe Giuseppe Russo. E dicevamo, tu sei un po' distratto, hai questo, ma è un po', io penso che tutti gli artisti lo siano più presi appunto dalla creatività, dai pensieri, dalle emozioni, da tutto quello che è al di fuori della materialità e della quotidianità, anche se poi ci appartiene in qualche modo. Però le nuvole sono anche leggerezza, quindi tutto quello che tu vivi anche in questo album lo fai con, non si sente mai il senso del peso, della difficoltà del vivere, ma anzi è permeato questo album da grande senso di leggerezza. Dicevo, proprio come prima, è un soffio che ti avvolge e trasforma.
2: Grazie. E Goppe e nuvole è un brano che mi ha spinto anche a dire delle cose che non mi piacciono in realtà della quotidianità della nostra società, e questo fatto di guardarlo da Goppe e nuvole è una visione un po' diversa per esternarci un po', per guardare un po' da un punto di vista diverso. E c'è la poesia proprio di Edoardo all'interno, che rafforza il concetto con e cose niente, perché dice proprio: a furia di dire cose niente si mi ha domandato due cose niente, io e te, che rafforza questo concetto che io dico nel ritornello: volessi gagnare ma mi tratteng, capure il lacrime se porto viente, e fai di tutto ma non cagni niente, ma non è mai inutile si te la miente. Perché le cose bisogna sempre raccontarsele, bisogna sempre dire. Quindi è vero, io non vivo in Goppe e nuvola, ma poi diciamo che bisogna anche dire le cose come stanno e denunciare anche quando pensiamo che certe cose vanno dette, non bisogna tenersele.
1: Assolutamente no, e anzi guardare da prospettive diverse è molto importante. Questo fatto che tu hai avuto il coraggio di allontanarti dalle situazioni, di vederle dalle nuvole, ne vedi forse la vera realtà solo nel momento in cui ti estrani anche dalla situazione che stai vivendo, e quindi è un'operazione che inviti a fare a tutti quanti, ed è importante, uno lo dovrebbe fare ogni giorno, è un esercizio proprio che dovremmo fare sempre, di staccarci da quello che stiamo avendo in quel momento, prendere le distanze e osservare come un osservatore esterno la situazione che stiamo vivendo. Forse potremmo vedere anche non solo i nostri punti di vista ma anche quello degli altri, ma soprattutto parli appunto di questa importanza, sottolinei l'importanza della comunicazione, perché è fondamentale parlare, e qui tu in questo sei vero, sei assolutamente vero. E chiudendo, a chi ascolta questo album, cosa suggeriresti, cosa vorresti che restasse a chi si mette in ascolto?
2: È un album vero, nudo, in cui non mi sento di suggerire qualcosa in particolare, mi sento più che altro di dire, di ascoltarlo magari quando sei pronto a farlo, e questo in realtà non dovrei nemmeno dirlo, perché come dicevo anche all'inizio, le canzoni possono arrivare, cioè arrivano loro da te nel momento in cui tu ne hai bisogno.
1: Sei pronto ad ascoltarle.
2: Sì, io ci credo molto in questo, e credo molto nel fatto che nei segni, nelle cose che ci accadono, anche quello che noi chiamiamo caso, in realtà poi tanto caso non è, perché quando ci ritroviamo a leggere dei segnali poi ci accorgiamo che molto spesso ci danno delle indicazioni, come magari ci appare un libro, come magari ci può apparire una poesia, ci può apparire un video sui social che ci illumina. Quante volte ci succede? Molto spesso. Io vorrei che le canzoni facessero la stessa cosa, cioè arrivassero nel momento in cui magari ne hai bisogno.
1: Ultima domanda, progetti futuri, dove porterai, dove ti possiamo ascoltare dal vivo, dove ti possiamo applaudire?
2: Allora, sicuramente sto organizzando, e molto breve, a breve termine usciranno le date in cui verrà presentato l'album e le date dei live, quindi basta seguire i miei canali social per essere aggiornati su tutto. E al momento l'album è anche in formato fisico.
1: Io credo che saranno in molti a sentirsi figli di questa grande madreluna, e noi chiudiamo questo incontro con Grazie Vita, e io vorrei che, come una sorta anche di preghiera, una sorta di anche di buon augurio, e tu ce la suonassi e cantassi qui dal vivo in studio. ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito, ti ringrazio tantissimo per questo lavoro che è veramente prezioso. Grazie, grazie Giuseppe, grazie Monaché.
2: Grazie a te per avermi invitato e grazie ai radioascoltatori.
3: Sottano solo che cose forte, t'imbara tanta cosa la vita e c'è agnuti in da macchina.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

0: Bentornati ad Antonello Perillo alle note azzurrissime. Quella che stiamo vivendo è forse la settimana più delicata e carica di tensione emotiva della stagione del Napoli, perché siamo ormai alla vigilia del vertice decisivo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, un vertice nel quale non si discuterà solo del futuro di un allenatore, si discuterà dell'identità stessa del Napoli che verrà. Conte è stato molto più di un tecnico anche per il Napoli, è stato un restauratore di mentalità, un uomo capace di riportare fame, disciplina, credibilità e ambizione in un ambiente che dopo lo scudetto conquistato con Luciano Spalletti aveva subito smarrito riferimenti e certezze. Ricordate cosa disse Conte, intervistato a Belve dalla Fagnani nel 2023, prima cioè di arrivare a Napoli? Lui è proprio così.
1: Al Corriere della Sera ha detto: perdere è come morire. Quello che conta a casa mia sono le vittorie. Chi vince scrive la storia e fa la storia. Gli altri possono solo fare chiacchiere.
2: Gli altri al massimo possono solo leggerla. Questa era proprio la frase, detto: chi vince scrive la storia, gli altri al massimo possono andare solo a leggerla.
1: Lei proprio non sa nemmeno perdere, nemmeno volendo non lo sa fare.
2: No, è importante poi avere la forza, quella rabbia, quella voglia forte proprio di reagire alla sconfitta, di reagire alla disgrazia,
1: che cambiando poi. Disgrazia.
2: È una disgrazia, sì. Momentanea, ma una disgrazia. Speri che sia momentanea, sì.

0: Voglio di più, cantava l'immenso Pino Daniele, brano perfetto a mio avviso per inquadrare il personaggio Antonio Conte, un perfezionista per eccellenza, numero uno assoluto che chiede sempre di più a se stesso, ai suoi club, al suo staff e soprattutto ai suoi calciatori. E allora oggi proveremo a raccontare Antonio Conte nella sua interezza, il condottiero, il perfezionista, appunto, l'uomo delle vittorie, delle grandi imprese, ma anche il tecnico inquieto, esigente, spesso incapace di convivere a lungo con compromessi e limiti progettuali. Perché il grande interrogativo è uno solo. Conte e il Napoli possono davvero continuare insieme? Ormai siamo vicinissimi al momento della verità. Qualcuno di voi forse ricorderà che sono stato tra i primi, se non il primo giornalista in assoluto, a evidenziare che non sarebbe stata sicura la permanenza di Conte il prossimo anno alla guida del Napoli, nonostante il suo amore per la città e nonostante il contratto che ancora lo lega per un anno al club azzurro. I problemi sono due, sui quali si sta lavorando per vedere se ci saranno o meno le condizioni reali per proseguire davvero insieme. Del secondo problema parleremo tra qualche minuto. Adesso approfondiamo rapidamente il primo, che riguarda il rapporto all'interno del gruppo squadra. Conte è stimatissimo, per carità, da tutti i giocatori che gli riconoscono grandissime capacità. D'altronde per lui parla la storia di una brillantissima carriera. Ma lo sanno tutti nel mondo del calcio, Conte è anche un martello che batte quotidianamente per tirare fuori il massimo da ogni singolo elemento a sua disposizione. Allenamenti molto intensi, a volte intensissimi, controllo maniacale sotto ogni aspetto che possa riguardare la vita professionale dei suoi calciatori. A volte si avverte da una parte e dall'altra la necessità di cambiare. Ricordate cosa disse Conte lo scorso 9 novembre dopo la brutta sconfitta nella gara di andata proprio contro quel Bologna poi affrontato nuovamente ieri al Maradona? Furono parole molto dure, alle quali seguì poi la cosiddetta settimana sabbatica, complice una pausa di campionato. Il tecnico salentino si fermò, affidando il lavoro a Castelvolturno al suo staff.
1: Nel calcio il compitino non basta. Nel calcio, oltre al compitino, oltre a preparare la partita da un punto di vista tecnico, tattico, poi ci vuole passione, ci vuole ardore, ci vuole entusiasmo, ci vuole cuore. Non sto facendo un buon lavoro, perché significa non quest'anno non sono entrato nei cuori e nelle teste dei calciatori, e quindi è giusto che anche il club lo sappia, ma già lo sa, e comunque qualche cosa bisogna farla, perché ripeto, non c'è da accompagnare un morto, quindi io morti non ne voglio accompagnare, questo deve essere chiaro. Se abbiamo voluto insieme di fare qualcosa e di rimetterci in carreggiata, bene, altrimenti ognuno si deve prendere responsabilità. Io sono il primo che mi prendo le responsabilità. Ripeto, quello che ho visto e quello che sto vedendo non mi piace assolutamente, e sono il primo a prendermi eventualmente delle responsabilità, perché poi è facile anche tante volte coprirsi, no? Dietro altri. È giusto, secondo me, che ognuno si prenda responsabilità finché siamo ancora in tempo. Se abbiamo voglia di prenderci responsabilità, io me le prendo, e in qualsiasi cosa, ripeto,

0: per dirla alla Serena Brancale, in quel Napoli che a novembre balbettava e non poco, Antonio Conte non vedeva più né anima né cuore. Sono preoccupato, non ho voglia di accompagnare un morto, è stata la frase più forte pronunciata nel duro sfogo di quel post partita. Queste parole, che prima abbiamo ascoltato insieme, segnarono un momento di profonda crisi, con indiscrezioni che parlarono persino di possibili dimissioni. La situazione però si è poi ricomposta grazie ad un solo vero grande protagonista, Aurelio De Laurentiis, che da buon padre di famiglia riuscì a riportare il clima giusto e sereno all'interno del gruppo. Il risultato si vide in pochissime settimane e portò poi anche alla bellissima vittoria della Supercoppa italiana proprio contro il Bologna. Dunque, importante che Conte senta adesso e per il futuro la squadra sempre al suo fianco, pronta al sacrificio, all'impegno, alla passione, senza alcun tentennamento, anche perché il prossimo anno si dovrà lottare per provare a riconquistare innanzitutto lo scudetto e a ben figurare in Champions League dopo la pessima figura rimediata in questa stagione. Secondo problema, sicuramente più grosso, bisogna vedere se la nuova linea progettuale del club azzurro si sposa con le idee di Antonio Conte, che sotto questo profilo per i tifosi è sicuramente una garanzia, perché Conte vuole una squadra il più possibile competitiva, pronta subito a vincere. Il club azzurro è deciso invece a ringiovanire la rosa e a ridurne l'impatto sul bilancio societario, con operazioni come quelle non a caso messe a segno dal direttore sportivo Giovanni Manna a gennaio. Il colpo Alisson Santos, ad esempio, giovane esterno d'attacco brasiliano che possiamo ormai definire come una scommessa vinta. E l'acquisto di Giovane dal Verona, 23 anni, altro brasiliano che si spera possa esplodere all'ombra del Vesuvio. Conte, legato al Napoli da un altro anno di contratto, chiede ampie garanzie sul mercato. Vuole gente pronta. E sarà questo il tema centrale del vertice con De Laurentiis. Potrebbe non andare bene a Conte dover rinunciare ad alcuni big che sembrano sul piede di partenza, senza l'assicurazione che siano rimpiazzati da giocatori già formati, già pronti, già abituati a giocare in club importanti e per obiettivi molto alti. Lui è uno molto, ma davvero molto esigente. E allora ritorniamo alla famosa intervista a cuore aperto che Conte rilasciò a Francesca Fagnani in una puntata di Belve poche settimane prima del suo approdo a Napoli. Tra le righe, oltretutto, come sentirete, il mister fece comprendere qualcosa in relazione alla possibilità di prendere la guida tecnica proprio del club azzurro.
1: Al Corriere della Sera ha detto: perdere come morire. Quello che conta a casa mia sono le vittorie. Chi vince scrive la storia e fa la storia. Gli altri possono solo fare chiacchiere.
2: Gli altri al massimo possono solo leggerla. Questa era proprio la frase, detto: chi vince scrive la storia, gli altri al massimo possono andare solo a leggerla.
1: Lei proprio non sa nemmeno perdere, nemmeno volendo non lo sa fare.
2: No, è importante poi avere la forza, quella rabbia, quella voglia forte proprio di reagire alla sconfitta, di reagire alla disgrazia.
1: Che cambiando poi. È una disgrazia.
2: È una disgrazia, sì. Momentanea, ma una disgrazia. Speri che sia momentanea, sì.
1: Ma lei la storia l'ha scritta già o le manca ancora un pezzo da scrivere?
2: Ma io ho avuto la fortuna, penso anche un pizzico anche di bravura da calciatore, anche da tecnico, per scrivere comunque qualcosa di storia a livello calcistico. Se lei mi chiede se sono sazio, no.
1: E cosa le manca? Cosa vorrebbe ancora?
2: Beh, vorrei...
1: Napoli, la Roma...
2: Vorrei in futuro comunque trovare una situazione in cui posso continuare a scrivere la storia, ecco, magari anche a livello europeo. Inevitabile, quando sei all'estero capisci, anche apprezzi tanto la bellezza del nostro paese, non per caso viene chiamato il bel paese, no?
1: E quindi diciamo preferisce avere la nostalgia del suo paese o tornare nel suo paese?
2: Questo non, onestamente non lo so, saranno le opportunità, saranno le situazioni che si creeranno in futuro.
1: Ma come desiderio, al di là delle cose più specifiche su cui magari ci riprovo dopo?
2: Il sogno me lo tengo per me, perché a volte i sogni rimangono solamente sogni.
1: Ma si liberi di questo sogno.
2: No. Parti dal presupposto che i matrimoni si fanno sempre in due, magari qualcuno può, un allenatore può volere qualcosa per tutta la vita e non si verificano determinate situazioni per allenare quella squadra o per tornare a quella squadra o
1: per tornare pure eventualmente.
2: Ma anche,
1: perché no?
2: Anche.
1: Senta, invece quando vince quanto dura la contentezza?
2: Questa è una bellissima domanda, perché il tempo della contentezza e della gioia è sicuramente molto molto minore rispetto alla sconfitta. La sconfitta la metabolizzi, ho detto prima, 36-48 ore. La vittoria, ecco, appena finita la partita c'è a livello mentale proprio il benessere, proprio la pace. Sai quando c'è la soddisfazione di dire te la godi per un pochettino,
1: la sera,
2: e poi a volte se ti svegli al mattino presto inizi già a pensare alle difficoltà della prossima partita, come preparare la prossima partita.
1: Dura più, diciamo, la sconfitta, il sentimento della sconfitta che quello della
2: però,
1: vittoria.
2: Però la vittoria, quel momento, soprattutto quando fischia l'arbitro, fischi, è veramente un rilascio di...
1: E che se lei si fa una birra subito, che fa?
2: C'è un rilassamento proprio interno mio, mentale, una contentezza, una gioia. Cioè mi riempio di gioia. Sì, me la godo, sapendo che non è tanto, cioè il godimento non sarà tanto. Ecco.

0: Io per me, tu per te, cantava Joliet, brano che ho scelto per sottolineare il rischio che le strade di Conte e del Napoli possano separarsi. Non escludo nulla, infatti. Secondo me, al momento abbiamo il 50% di possibilità che Conte resti e altrettante che vada via. In tal caso, all'orizzonte si intravede il profilo di Maurizio Sarri e lui la vera principale alternativa a Conte nell'intenzione del presidente De Laurentiis. Il patron azzurro però stima davvero moltissimo Antonio Conte e ha la ferma intenzione di proseguire con lui anche per il prossimo anno, ma come finirà lo scopriremo solo tra qualche giorno. La scorsa estate riuscì a trattenerlo garantendogli peraltro una campagna acquisti faraonica, ve la ripercorro velocemente. Kevin De Bruyne, parametro zero per carità, ma un ingaggio stratosferico di circa 8 milioni netti a stagione. Il giovane Luca Marianucci, pagato 10 milioni di euro. Noah Lang, 25 milioni di euro più bonus al PSV Eindhoven. Lorenzo Lucca, 35 milioni di euro all'Udinese. Sam Boekema, 30 milioni di euro versati al Bologna. Vania Milinkovic-Savic, parliamo di qualcosa come 21 milioni e mezzo di euro versati al Torino, pur avendo il Napoli già un signor portiere come Meret. Miguel Gutierrez, 18 milioni di euro più bonus per altri due versati al Girona, e poi il ritorno di Elif Elmas con diritto di riscatto versato a 13 milioni, 2 milioni intanto pagato per il prestito. E soprattutto, dulcis in fondo, Rasmus Højlund, un'operazione da 50 milioni di euro. Sfido chiunque a vedere quale presidente fa una cosa del genere. Højlund, ricordo, è stato acquistato praticamente a fine mercato, complice l'infortunio di Lukaku, pur avendo già acquistato Lucca. De Laurentiis volle accontentare Antonio Conte e gli regalò innanzitutto ai napoletani questo giovane fortissimo attaccante danese, appunto Højlund, 50 milioni di euro e l'impegno che il Napoli ha preso con il Manchester United, una campagna acquisti davvero faraonica. La stima di De Laurentiis verso Conte la possiamo anche avvertire tutta nelle parole pronunciate dal presidente in una sera calda d'inizio estate, quando fu annunciato che si andava avanti insieme, a dispetto di chi vedeva Conte già diretto a Torino, sponda Juventus.
1: Lui è un grande regista e sì, quindi ha già detto tutto quanto. Credo che la cosa importante è quella, a fine di stagione, non solo valutare quello che è stato un consuntivo, ma anche quali saranno gli obiettivi futuri, perché chiaramente si va in Champions, quindi ci sono quattro grosse manifestazioni da onorare, perché entreremo in Coppa Italia dai quarti di finale, quindi non più come l'altro anno. Abbiamo la Supercoppa da giocare a Pechino e abbiamo una Champions che per la prima volta assaporeremo da quando è stata cambiata, e quindi con queste partite anche in più. E quindi questo sarà un anno di grande importanza, con uno scudetto da difendere, ma anche da giocare bene in Europa e da divertirci per dare sempre maggiore risalto a tutto quello che di partenopeo c'è molto importante. Chi meglio di Antonio Conte, che è una garanzia, e io lo asseconderò in tutto quello che lui avrà voglia di fare per aumentare sempre di più la forza del Napoli e per dare migliori risultati possibili.
0: Così Aurelio De Laurentiis un anno fa, dopo la conquista dello splendido quarto scudetto. Questa stagione poi non è andata come sperava il presidente, che puntava, lo avete sentito, soprattutto a una grande crescita nella massima competizione europea. Ma sappiamo che i problemi sono stati tanti, a partire dagli infortuni e anche da scelte di mercato che alla fine non hanno premiato gli sforzi della società. E allora arriviamo al vertice che può cambiare tutto. Da una parte Aurelio De Laurentiis Laurentiis, presidente visionario, capace di portare il Napoli stabilmente nell'elite del calcio italiano ed europeo. Dall'altra, Antonio Conte, allenatore totalizzante, uomo di campo, manager del dettaglio. Per continuare insieme servirà convergenza totale sugli investimenti, sugli obiettivi, sulle strategie. Qualunque sarà la decisione finale, una cosa però appare chiara. Antonio Conte ha già lasciato un segno profondo, profondissimo nel Napoli. Ha riportato rigore, ambizione, senso della battaglia. Adesso però arriva il momento più difficile, capire se questo matrimonio può diventare davvero un progetto duraturo oppure se resterà una parentesi bella, intensa, fortissima. Ed è tutto per questa puntata delle Note Azzurrissime. Vi aspetto martedì prossimo da Antonello Perillo. Un saluto azzurrissimo a tutti voi.

una persiana que es mat, no l'empiona que dus. E un briaga que dice, bussant a la porta, marava con c'è, a tre mesi non dorme più, una vocchella vorria ascoltar, gente decide, ma com'ha già fa. Piglia-te una pastiglia, piglia-te una pastiglia, sienta a me, ma m'ha fa dormir, ma m'ha fa ascoltar, il mio dolce amore.

Le palline, glicero, fosfato, bromo televisionato, grammi 003. Oh, piglia da una pastiglia, sienta a me. Tinto scuro una gatta, ma sta canna una sarpa.

alle palline, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DTT, bicarbonato, borotalco, esimilino, cataplasma, simulino, una custata, fiorentina, mortadella e due panine, con un mezzo litro di vino, un caffè,

0: Zitta. Andiamo, va. Corre.
1: Un accento romano. Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Eu pego.
1: Carcere, i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
2: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

A Rai Radio Live Napoli sono le 20. Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

questo bicchiere, questo brindis amarga già fa, me levo su a mia pace sto pensiero d'uno che chiami a persa libertà. A legge, legge, rispetto sto

0: Parlate così mamma d'onore, amici, io chiagni e dico, tradimento.
1: Rai Radio Live Napoli, suona l'archivio storico della canzone napoletana.

giorno che mi sono attaccato a te. A sto paese bello non si muore per cose belle che te sape dare.

Tu vuoi morire, chi ti fa fare? Ora un braccio di mamma, non fa scemo pincerì, dille tutta verità, che mamma ti può capire, ti passa e

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

tu vuoi muri, chi tu fa fa? Corro in braccio ad una mamma, non vuoi scemo piccerim, dilla tutta la verità.

chi desidereva sa scordate il piccerì casi o dice na papà chissà come va a fornire.

Sidere, chi desidereva sa, scorda del bicerì, casi o dice na papà, chissà come va a fermare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app. Rai Radio Live Napoli.

Eri l'unico della classe, sempre più educato, ma fra tutti il più distratto. Ma facevo tenerezze, se non da ricordare lezione, che te spiegava. E quando ti interrogava, mi guardavi impaurito. Sotto sotto t'aiutava, il mio alunno preferito. Guarda caso, dopo anni, alla festa di mio figlio, ti rivedo ancora, sei l'amico suo fraterno. Solo mo l'ha già capito

cosa fai? Ma sei impazzito? C'è mio figlio che ci guarda. Con tanti guaglioni che ci stanno, proprio a me viene anche da ballare. E non parlarmi fra i capelli, resta un poco più distante. Io non sono fatta legno, nonostante che sono mamma. Dio mio, ma che succede? Sto tremando e non è giusto. Va a tenere tentazione, dopo un mesino peccato, che non lo voglio fare.

dicere te voglia ancora bene, e si pure mi svassano, non passa passione, non ci voglia ancora credere che è tutta una bugia.

e nessuno si spiega perché è una vera specialità. Che adoro il caffè, casa sento per sta città. Un gusto nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Quando nasce tu sento bebè, carici, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiega perché caffè tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Per bevere un caffè se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, so già sei tazze e son gabbene tre. Ma mentre faccio conto un'amica mi chiama,

cannone caffè, casa sento per sta città, è un russo nervoso con me, ogni tanto so va a piglia, come nasce tu sento bebè, carici, un qualche caffè, e l'inglese si conto te, si ven a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fai, e così si è spiegato perché, che per tutta giornata, una tazza bonata, saccata, se scalpa, se bevo caffè.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

puntata di Around the Naples con me Silvio Martino e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati, come state? Oggi martedì 12 maggio 2026, già siamo a martedì, noi continuiamo a tenervi compagnia con le notizie e con la musica di questo programma. Parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli e oggi continuiamo il discorso riguardo le uscite musicali della settimana scorsa. Finalmente approfondiamo il nuovo album di Roberto Corella che si chiama Cesa Sembra Via, parleremo di tutte le tracce contenute all'interno di questo progetto, ascolteremo e commenteremo il nuovo album di Disgacia e altre uscite musicali e poi come in ogni martedì c'è la solita rubrica sul cinema in cui colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico e naturalmente scopriamo i film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni. Insomma, c'è tanta roba da dire. Vi ricordo, prima di entrare nel vivo di questa puntata, di seguirci anche sui nostri profili social perché stanno per arrivare tante news veramente interessante. Why You Cree Rhythm. Nel frattempo partiamo col percorso musicale di oggi e lo facciamo ascoltando un singolo che abbiamo ascoltato per la prima volta nella puntata di ieri. È il nuovo singolo di Clementino in collaborazione con la

0: for the Children.
1: L'ultimo singolo di Clementino per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around the Naples con Silvio Martino. Abbiamo ascoltato Children in collaborazione con La Yeba, un singolo che è nel perfetto stile e in perfetta linea con Grande Anima, l'ultimo album di Clemente. Questa è una traccia che segna un'ulteriore evoluzione nell'eclettico stile musicale di Jena White, perché esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, appunto insieme all'artista senegalese La Yeba. È una canzone che veicola un messaggio di profondo amore universale e speranza, filtrato attraverso la purezza e l'innocenza dello sguardo dei bambini, che sono anche i protagonisti del videoclip di questo singolo. Complimenti a Clementino, e tra gli autori di questo brano

c'è anche un certo Roberto Colella, e proprio da Roberto partiamo. Vedete che è tutto incastrato all'interno delle puntate di Around the Naples, perché Roberto la settimana scorsa, come ben sappiamo perché ne abbiamo parlato parecchio, ha droppato il suo primo grande album, soprattutto dopo lo scioglimento della maschera, e cioè Cesta Sembra Via, un disco che arrivava con tante aspettative, un disco che è stato accolto benissimo dalla critica, dai fan di Roberto in Campania, a Napoli, in tutta quanta Italia. È un album che Roberto porterà in giro prossimamente, un disco che è stato anticipato da un singolo, e cioè La Casa sull'Albero, un brano molto significativo perché ha rappresentato l'inizio del viaggio, una via d'evasione e un punto d'osservazione, no? Quella proprio della Casa sull'Albero. E proprio dalla Casa sull'Albero parte il nuovo album di Roberto, Cesta Sembra Una Via, e parte anche l'approfondimento di questo progetto. Quindi, prima di parlare di tutte le tracce, ascoltiamo La Casa sull'Albero, Roberto Colella.

Il primo passo del nuovo album di Roberto Urella, Cesa Sembra una Via, rilasciato giovedì scorso il 7 maggio. Abbiamo ascoltato La Casa sull'Albero, appunto il singolo che ha anticipato poi la release dell'intero progetto di Roberto, una canzone molto significativa e in cui Roberto ha fondamentalmente fatto capire che fa quello che vuoi, cioè canta in italiano, in napoletano, in inglese, che sa esplorare altri territori musicali e sa padroneggiare bene la musica, perché lui è polistrumentista, è una persona che nasce e cresce proprio nei suoni, nelle note musicali. Comunque, questo è il primo brano della tracklist di Cesa Sembra una Via. Il secondo brano è Tutto cor mio, un bellissimo pezzo d'amore. Il terzo brano si chiama Saul e Isabella e riprende la leggenda di Saul e Isabella, definiti un po' i Romeo e Giulietta del Cilento. È un brano d'amore pieno di struggle. Il disco procede con il quarto brano che si chiama Canto dei Soli e ha questo claim molto incisivo nel ritornello, e cioè stai urnato non fornisce mai. Ho visto anche che in alcuni in-store che ha fatto negli scorsi giorni già si è messa a cantare questo ritornello con i suoi fan. Il disco procede con il quinto brano che si chiama Sozinho in collaborazione con Onda Nueva e String Quartet. Il quarto brano è uno skit recitato da Francesco Di Leva, dal significato molto forte e giustamente, insomma, ha uno stile molto cinematografico questo skit. Il settimo brano si chiama Ali Bomaye ed è un pezzo dal significato fortissimo. Il titolo è proprio un celebre coro nato nel 74 durante l'incontro di pugilato Rumble in the Jungle, traducibile in Lingala come Ali uccidilo, mandalo al tappeto. Infatti fu rivolto a Muhammad Ali questo coro per sostenerlo contro George Foreman e divenne un simbolo di resistenza culturale e sportiva. Ecco, Roberto prende questo forte significato e lo trasmette all'interno di questa canzone, trasmettendo una carica unica, un brano di speranza e una metafora molto importante. Il disco procede con l'ottavo brano che si chiama Tempo Perso, un brano che riflette sul peso, sul significato, sull'importanza del tempo. Infatti all'inizio della canzone Roberto dice "O tempo non ti aspetta". Il nono brano si chiama Canto della Memoria, è un brano sulla guerra molto intenso, c'è anche un cambio della strumentale a un certo punto e Roberto fa lo spelling di Free Palestine e con ogni lettera praticamente inizia una frase. Il decimo brano è gospel, infatti vanta la collaborazione di The Blue Gospel Singers e si chiama Baffamore Natavote. L'undicesimo brano si chiama Tutto passa, già edito, già pubblicato da Roberto. Abbiamo parlato dell'ispirazione che ha avuto Roberto nel comporre questo brano, si è ispirato insomma ai grandi della tradizione della musica napoletana. Voi cosa ne pensate di questo progetto? Tra poco tiriamo le somme dell'intero album, ne ascoltiamo prima un altro estratto, Roberto Urella con Tutto cor mio.

Roberto Colella con Tutto Coro Mio, un altro singolo estratto da C'è Sta Sembra Via, il suo ultimo album rilasciato giovedì scorso il 7 maggio. Ringraziamo ancora Roberto per aver droppato questo album di giovedì e non di venerdì, così abbiamo avuto anche più tempo e modo di ascoltare e studiare questo album. Allora, dopo aver commentato traccia per traccia, cosa si può dire riguardo questo progetto? È un album sicuramente molto maturo, molto coerente secondo me dal punto di vista musicale. L'ho vista un po' come una liberazione per Roberto, aveva tante cose da dire e ha affrontato tanti argomenti, ha saputo trasmettere anche tutte le sue emozioni. Un disco personale, un salto secondo me riuscito. La tracklist è costruita perfettamente, è interessante la scelta di feat più musicali tra virgolette che cantati, cioè nomi non in hype ma nomi che sono proprio funzionali alla narrazione del progetto, compreso naturalmente Francesco Di Leva nello skit presente all'interno del progetto. Quindi complimenti a Roberto per questo grande album, apprezzato già dalla release da praticamente tutti. Complimenti. Noi proseguiamo con la musica di quest'ora di Round Naples. Più tardi parleremo dell'album di Disgacia, di altre release, e poi, come vi dicevo, come in ogni martedì, c'è la solita rubrica sul cinema. Passiamo dal cantautorato napoletano al rap, lo facciamo ascoltando Jurer di 50 Cent, Phantom.

0: Non riesco ad ascoltare questa canzone senza pensare che sia una pagina importantissima e unica nella storia del rap napoletano, italiano e internazionale. Abbiamo ascoltato Phantom di Jolier e 50 Cent su Rai Radio Rave Napoli. Continuiamo con gli approfondimenti di questa puntata di oggi, martedì 12 maggio, di Around Naples. E dopo aver parlato del nuovo album di Roberto Gorilla, cioè C'è sta sempre una via, ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli e approfondiamo un altro album rilasciato sempre la settimana scorsa. Va diritto a You, che è stata una settimana insomma piena di release. Parliamo ora del nuovo album di Disgacia, che si chiama Non è solo swag. Allora, bisogna fare delle premesse prima di parlare di tutte le tracce e del concept di questo disco. È un album che arriva dopo un successo che è stato quello di Cultura Italiana, il suo ultimo album, diviso in due parti, parte 1 e parte 2, e ormai Gacia da un po' di tempo a questa parte non si può più considerare un rapper emergente, ma un nome affermato della scena. Ha collaborato anche con dei big della scena italiana come Brescia, come Clara, ha collaborato insomma con la leggenda Wiz Khalifa nel brano Mississippi Drive, che tra l'altro andò anche molto virale sui social con dei trend. Insomma, credo che con questo nuovo album Disgacia dovesse dimostrare qualcosa sia ai suoi fan che a coloro che non lo ascoltano. Il titolo già è molto esplicativo, perché il disco si chiama Non è solo swag, ci fa capire che all'interno del progetto sentiremo sì tanto stile, che comunque fa parte della sua identità musicale, ma ci saranno anche tanti contenuti, e questa cosa la si può capire già dal primo brano della tracklist, che si chiama Estetica ed è in collaborazione con Prima Stanza a Destra. Disgacia e Prima Stanza a Destra possono sembrare molto lontani, molto distanti musicalmente parlando, in realtà hanno trovato la giusta sinergia. Allora ascoltiamo questo singolo prima di parlare di tutte le altre tracce. Disgacia featuring Prima Stanza a Destra, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. All right.

Paiu, ricite una verità, per chi conosce Disgacia, vi aspettavate un tipo di brano del genere per aprire il suo nuovo album? Io personalmente no, cioè le strofe sono nello stile di Disgacia, ma il featuring con Prima Stanza a Destra ha naturalmente cambiato un po' i connotati del brano. Abbiamo ascoltato Estetica, il primo brano della tracklist del nuovo album di Disgacia, che si chiama Non è solo swag, che stiamo commentando insieme. Il secondo brano si chiama Ho schiantato una Porsche, e in questo brano c'è una vibe molto Vice City che abbiamo avuto modo di ascoltare già nei precedenti progetti di Gacha. Comunque c'è un sound assurdo, anche uno stile notevole. Il terzo brano si chiama Ballastre ed è la terza parte della ormai saga di singoli di Gacha, questo brano in collaborazione con Lil CR, che fa una bella strofa. Anche qui ci sono dei cori nel ritornello, una strumentale molto omogenea e una vibe molto americana. Il quarto brano si chiama Come sarebbe il mondo se regnasse latte ed è in collaborazione con 22 Simba. Questo è un brano molto bello, bravissimo Gacha, bravissimo Simba. Il mondo sarebbe un posto più facile se regnasse l'arte, questo vuole intendere e fa capire Gacha all'interno di questo brano. Il quinto brano si chiama Domenica ed è in collaborazione con Silent Bob, qui un beat più incalzante, un pezzo che gasa. Il sesto brano si chiama Musica Trap ed è un brano praticamente da club. Il disco prosegue con uno skit che si chiama Icona, che si collega all'ottavo brano che si chiama Sfilate ed è in collaborazione con Giuliano Calza, che è uno stilista. Ecco, la sfilata in questo brano è proprio una metafora, cioè Gacha ci fa capire il fatto che bisogna avere una visione, e lo stesso contenuto, lo stesso messaggio è trasportato anche nel nono brano, che è appunto la title track, che si chiama Non è solo swag, in cui Gacha dimostra che la sua musica non è solo puramente stilosa ma anche tanto contenutistica. Il disco procede con Tokyo Drift, un brano già edito in collaborazione con Low Red, Art Attack, un altro brano già edito, e poi sono le ultime tre canzoni che chiudono il disco, che sono Gloria 300% e Vittoria Maggiore Business. Ecco, Gloria e Vittoria Maggiore Business sono molto introspettive. In Gloria parla con la madre, chiede scusa alla madre, è un brano molto personale, e anche nell'ultima traccia prosegue questo flusso di coscienza e pensa a tutto ciò che ha fatto per arrivare fino a qui e di quanto non si sia snaturato. Tra poco parliamo del concept dell'album e tiriamo le somme di questo progetto.

0: stato.
1: Nicola Siciliano su Rai Radio Rave Napoli, parlavamo del nuovo album di Disgacia, e cioè Non è solo swag. Dopo aver commentato ovviamente brevemente tutte le tracce contenute all'interno di questo disco, tiriamo le somme e parliamo un po' del concept di questo album. Innanzitutto bisogna dire che dal punto di vista musicale, secondo me, è perfettamente centrato. Gacia è stato bravissimo, così come è stato molto bravo anche Sala, suo braccio destro nelle prod, e anche i featuring hanno rispettato perfettamente il mood dei pezzi per cui sono stati chiamati. A me personalmente il disco è piaciuto tantissimo, secondo me è veramente un grande progetto, costruito perfettamente anche dal punto di vista concettuale, cioè tutte le tracce richiamano, rimandano all'intento dell'album e al messaggio che Gacia vuole mandare, un messaggio fatto di speranza, di forza, di fatica. E Gacia attraverso questo disco ci vuole dire proprio fattualmente quello che è scritto all'interno del titolo, cioè non è solo swag, la sua musica non è solo cifra stilistica, non è solo stile, ma è anche e soprattutto tanti contenuti, ce ne siamo accorti insomma nelle canzoni finali dell'album. È un disco introspettivo, ma introspezione e liricismo si bilanciano perfettamente con brani più leggeri e più da club. Ha un'ispirazione americana e se ne è tantissimo, molto Vice City, e ce ne accorgiamo anche un po' dai visual dei suoi precedenti progetti, e sono molto interessanti anche i visual di questo nuovo album, che sono molto identitari. Quindi complimenti a Gacia e a Sala per questo album, che secondo me può rappresentare una delle grandi sorprese di questo 2020.

Abbiamo ascoltato prima 13 Pietro e poi Al Cartier featuring Kepe Valelambo con Vomuri con me su Rai Radio Drive Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 12 maggio, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue puntuale dalle 15, cioè dall'inizio di questa puntata. Vi ricordo che staremo insieme per un'altra mezz'oretta scarsa fino alle 16. Durante la prima parte dell'ora abbiamo già commentato e ascoltato il nuovo album di Roberto Corella che si chiama Cesa Sembra Una Via, e il nuovo album di Disgacia Non È Solo Swag. Poi concluderemo il discorso riguardo le nuove uscite musicali della settimana scorsa nella puntata di domani. Nel frattempo, Wagyu, è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Round Naples, cioè quello della rubrica sul cinema, in cui ovviamente colleghiamo il mondo musicale a quello cinematografico, ma partiamo sempre parlando del box office, quindi dei film più visti nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nelle sale in Italia, soprattutto durante lo scorso fine settimana. Partiamo come sempre dal decimo posto, occupato da Yellow Letters, che incassa nell'ultimo fine settimana oltre 55.000 euro. Al nono posto un anime entry, e cioè Antartica, quasi una fiaba, un film di genere commedia italiano diretto da Lucia Calamaro con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè, che è ambientato nella base scientifica più remota dell'Antartide, isolata per almeno 8 mesi l'anno. Ha incassato oltre 78.000 euro. All'ottavo posto c'è un altro anime entry, un altro film italiano, e cioè L'amore sta bene su tutto, un film diretto da Giampaolo Morelli che segue tre storie di personaggi di età ed esperienze diverse accomunati dalle stesse ferite del passato. Al settimo posto c'è Illusione, un altro new entry che incassa al debutto oltre 351.000 euro. È un altro film italiano diretto da Francesca Archibugi e ambientato nella periferia di Perugia. Al sesto posto c'è Super Mario Galaxy Film, che naturalmente scende un po' rispetto alle settimane scorse, ma comunque continua a incassare tanto ogni settimana. E al quinto posto c'è Billie Eilish, Hit Me Harder and Soft The Tour, un docufilm sull'ultimo tour che ha fatto appunto Billie Eilish in giro per il mondo. Tra poco scopriamo le prime quattro posizioni, ascoltiamo prima un singolo estratto dal nuovo album di Salfe che abbiamo commentato nella puntata di ieri, Salsa Magrebe. Calma.

Salsa Maghreb, un singolo estratto da Santissimo, il nuovo album di Saif rilasciato venerdì scorso, l'8 maggio. Colgo l'occasione per ricordarvi che nella puntata di ieri abbiamo commentato insieme questo progetto. Ovviamente ogni settimana ascoltiamo e commentiamo tutte le release musicali da Napoli, dai dintorni di Napoli, mentre nella puntata di venerdì scorso abbiamo avuto ospite Dedè, un eccezionale artista del programma Urban Pop napoletano italiano. Trovate tutte le puntate precedenti di questo programma in formato podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Bene, parlavamo del box office perché siamo all'interno della rubrica del martedì sul cinema. Eravamo arrivati al quinto posto, occupato da Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Al quarto posto c'è Pecore sotto copertura, un film con Ciro Priello che ha incassato nell'ultimo weekend oltre 340.000 euro. Al terzo posto c'è Mortal Kombat 2, una new entry che debutta con oltre 400.000 euro incassati in Italia, e ovviamente un sequel del film del 2021 tratto dalla celebre saga di videogiochi. Al secondo posto c'è sempre Michael, che continua il grande successo in Italia e in tutto quanto il mondo, ha incassato nell'ultimo fine settimana oltre 3.367.000 euro, mentre al primo posto c'è sempre Il Diavolo Veste Prada 2, che numericamente ha già superato Michael perché ha incassato in totale quasi 25 milioni di euro e soltanto nell'ultimo fine settimana oltre 6.600.000 euro. Avete visto queste due pellicole in particolare? Ovviamente potete scriverci nei DM dei nostri profili social. Tra poco parliamo di Marrakesh e del docufilm su Marra. Ascoltiamo prima un po' di Neapolitan Jazz, Walter Ricci, Afreva.

il mitico Walter Ricci con Afreva, un singolo che è stato poi inserito, incluso all'interno del nuovo album del crooner napoletano che si chiama Neapolis Mambo, rilasciato il 16 maggio 2026, una data particolarmente fortunata per la musica napoletana, perché appunto è uscito Neapolis Mambo quel giorno di Walter Ricci, ma anche Tutto è possibile di Emanuele, di Joelier. Comunque proseguiamo con le news di questa rubrica sul cinema solita di ogni martedì e ovviamente anche di questo martedì 12 maggio, e parliamo di una notizia che collega il mondo musicale e quello cinematografico, cioè il nuovo docufilm di Marrakesh che si chiama King Marrakesh, un docufilm di Pippo Mezzapesa che sarà al cinema per soltanto 3 giorni, il 25, il 26 e il 27 maggio 2026. Io spero di riuscire ad andarci, non so come sia insomma la situazione a livello di prenotazioni e di posti ancora disponibili. Naturalmente c'è tanto hype intorno a questo docufilm, a questo progetto, forse il primo docufilm che fa Marra, quindi saranno raccontati, immagino, insomma, i vari momenti della sua vita e della sua discografia, no? Dagli inizi fino ad arrivare ad essere il king della scena. In un piccolo video che è stato pubblicato, spoiler, si vedono diversi suoi colleghi della scena con cui è cresciuto e diversi addetti ai lavori. Ci sono anche i commenti sotto al post di Elodie, di Gue, di 22 Simba, di Rame, di Elisa, insomma tutti artisti che potrebbero essere anche protagonisti di questo docufilm. Questi progetti mi incuriosiscono sempre particolarmente perché sono sempre molto motivazionali, no? Conoscere le storie di persone che ce l'hanno fatta attraversando anche tante difficoltà, momenti no, può essere sicuramente di ispirazione. Attendendo questo nuovo docufilm, ascoltiamo un singolo di Marra, Gli sbandati hanno perso.

guai. Prima di chiudere la rubrica sul cinema per questo martedì, parliamo brevemente di The Odyssey di Christopher Nolan, perché è uscito un nuovo trailer di questa pellicola che dovrebbe uscire nelle sale in Italia il 16 luglio 2026. In questo trailer si possono vedere delle scene molto grandi, maestose, quindi aumentano ancora di più le aspettative, e arrivano anche altre notizie dal cast. Charlize Theron dovrebbe interpretare Calypso nel film, smentendo le ipotesi che la vedevano nei panni della maga Circe, una notizia che arrivata proprio dal CinemaCon di Los Angeles dopo una proiezione appunto di un nuovo filmato in anteprima di questo film. Nell'Odissea Calipso è la ninfa che accoglie Ulisse naufrago sull'isola di Ogigia, dove lo trattiene per 7 anni innamorandosi di lui, quindi avrà un ruolo sicuramente centrale e molto importante per la narrazione di questo film. Vedremo, naturalmente ne parleremo insomma quando ne uscirà, credo nella stagione prossima, perché esce in estate appunto. Con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Wonder Eagles.

capite da ne. Para caluno ta cosuto una vestita d'argento. Para pure che può toccare con un rit. Dimmi se sei una cura, dimmi se sei un desiderio proibito. Cerchi di riconoscere ogni gesto d'inteso, resti senza difesa. Tu mi guardi, già mi sono arresa. E non mi dici, rimango, dico tanto saccio. Che quella che volessi, a te tenendo a sti bracci. Ehi, so cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Pensi che troppi volte ci ho sbagliato. Pensa che ha pure tu con fuoco e poi ti sei abbusciato e poi ti sei appicciato. Chiudo spurti e le taglia annanze verso mare.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Sono quasi le 16, significa che siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, martedì 12 maggio di Around Naples, con me Silvio Martino. In realtà potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci avete ascoltato attraverso il podcast su Replay Sound. In quel caso un saluto a chi ci ascolta dal podcast. Oggi abbiamo parlato del nuovo album di Roberto Colella, Accesa Sembra Via, abbiamo commentato insieme questo progetto, abbiamo ascoltato e commentato anche il nuovo album di Disgacia dall'urban rap italiano, e poi come in ogni martedì c'è stata l'immancabile rubrica sul cinema in cui abbiamo scoperto i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni, insomma al box office. Abbiamo parlato del docufilm di Marrakesh che sarà nelle sale in Italia per soltanto 3 giorni a maggio, e poi abbiamo parlato di The Odyssey, la nuova pellicola di Christopher Nolan, di trailer, cast e tanto altro. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi come vi dicevo tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Seguiteci sui social perché o aiuto stanno per arrivare tante belle novità e notizie interessanti, quindi mi raccomando. Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi do fa.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone, un saluto da Valeria Saggese. Siamo su Rai Radio Live Napoli e ovviamente ci potete ascoltare su Rai Play Sound. Ed entriamo subito nel mondo del genio carosone, nella sua leggerezza, nel suo rigore musicale. E se c'è una canzone che veramente conoscete tutti, ma dico tutti, quella è O Sarracino. E allora iniziamo a dire che con me c'è il mio compagno di viaggio, che è proprio così, come Sarracino, bello come sole. È come è proprio Sarracino, Roberto Colella, bentornato. Sì. Ma non è che poi ti tagli i capelli, che mi ho detto,
5: allora,
4: che sia Sarracino.
5: Tieni presente che li ho tagliati da pochissimo ed erano, quindi immagini in che condizioni erano, riccissimi, enormi, veramente, è stata una cosa tragica, quindi mi sento effettivamente più leggero.
4: Quante donne si innamorano di te?
5: Ma non lo so, guarda, a me imbarazza questa cosa, nel senso, pure la cosa dei concerti.
4: Tieni scorno.
5: Sì, non ti pare, non voglio uno scornuso.
4: Un po' sì.
5: Veramente. Allora è una persona che me lo dice. Forse su tante cose sono proprio senza scurno.
4: Però su questa cosa ti mantieni.
5: No, nel senso, non ci ho mai fatto caso. Io vivo il concerto in generale, la cosa, con una sacralità che sembra assurda, sembra strana. Però ti assicuro che è vero. Cioè, nel senso che per me tutto quello che succede durante il concerto passa in secondo piano, perché c'è un'attenzione.
4: Babbo, ragazzi, folle. È inutile che andate lì, perché tanto in quel momento lui pensa alla dea massima, che è la musica.
6: Pensa una poca che fine ha fatto questa improvvisata per te.
4: Mentre ti ascolto, insomma, suonare, parlare, Robby, mi viene in mente, insomma, che non sei poi così lontano dal modus operandi di Carosone in qualche modo, perché sei così rigoroso a livello musicale e dedito alla musica così come lo era lui, molto rigido in tal senso, però poi leggero nell'esprimersi, nel

0: raccontarsi. Allora è arrivato il momento di calarci nei panni del saracino. Che sguardo che ha!
1: Faccio pure il suono di un coppo pianoforte. Questa la devi fare per forza pure tu, almeno l'attacco.

0: Ecco.
1: E soprattutto stavo pensando mentre suonavi divinamente. Ti piace il tuo fettino?
0: Il GG di turno.
1: Stavo pensando che anche questa, quante cover, a parte la maggior parte di quelli di Carosone, però veramente questa, quante cover.
0: Sai, quando una canzone si vuole nardizzare, no? Per dire la Mauro nardizziamo, no, Sarracina! Diventa un pochino più smargiato.
1: Oppure quando fa quei finali molto Sarracina.
0: Ma lui era morbidissimo. Sarracina.
1: Esatto.
0: E invece mo sì, effettivamente sì. Dovete sapere, scorre sangue neomelodico nelle vene della nostra conduttrice.
1: Non è vero.
0: So già
1: non
0: che
1: è
0: le vuole
1: vero.
0: Ascoltare. Sarracina.
1: Sei cattivissimo.
0: Questa era una dedica sentimentale.
1: Ti ringrazio.
0: Guarda che oggi Sarracina, se tu pensi a Sarracina, te ne capillo rich, oggi probabilmente te ne tatuaggio un faccio
1: e
0: per
1: poi,
0: tutto
1: no,
0: pare.
1: C'hai tatuaggio e pure la bella catena d'oro,
0: bella catena
1: una bella
0: d'oro,
1: croce.
0: L'occhiale da sole, quindi non sono più quelle cose là.
1: E magari il tatuaggio, mamma perdonami, queste cose.
0: Mamma vita mia, un nome in petto e sicuramente il finale lo finirebbe con Sarracina. Sicuro.
1: Il finale Roberto Colella, proprio quello lì sentimentale, come lo farebbe?
0: Normale. Sarracina.
1: Che eleganza,
0: solo per la giacca che
1: perché
0: i nostri
1: voi non lo
0: radioascoltatori
1: vedete.
0: Non possono vedere. Esatto.
1: E allora vi dico che c'è una bellissima maglietta bianca con una giacca gessato,
0: diciamo,
1: e poi c'era delle sneakers.
0: No, non le guarda, stanno sotto pianoforte. Io dicevo, qua ci vuole la scarpa classica, le sneakers
1: no,
0: sono per essere
1: me...
0: comodi.
1: No, allora, secondo me gli uomini col vestito e le sneakers sono la cosa più sexy che c'è.
0: Allora, signori, avete sentito questa affermazione? Finalmente quella che per me fino a un momento fa era pigrizia adesso sarà stile, nel senso che arriva troppo comodo con le sneaker sotto al vestito.
1: No, ma è vero. Allora, ma Brian May dei Queen è presente?
0: Tu stai nominando quella che è la band mia proprio di del cuore.
1: Non lo sapevo. Abbiamo un'altra cosa in comune. Allora ti dico che Sir Brian May, che tu sai, è un baronetto, no? Nominato dalla regina, questi bellissimi vestiti, questi fantastiche giacche e pantaloni, sotto porta sempre le sue sneakers bianche da una vita. Ed è di un fascino,
0: sì.
1: Se mettesse le scarpe quelle troppo eleganti e mi cadrebbe proprio il pezzo.
0: Guarda, sono d'accordo, vedi? Allora, tanti fateci sapere se siete d'accordo effettivamente con questa affermazione sulle
1: scriveteci.
0: Il vestito classico, ma soprattutto sul fascino irresistibile di Brian May, che effettivamente è così.
1: No, ragazzi, torniamo sul fascino, anche lui riccio, devo dire,
0: sì.
1: Rich.
0: Adesso sono tutti bianchi,
1: sì.
0: Rich di Brian May,
1: invece rimaniamo sul fascino irresistibile di Roberto Colella.
0: Ma che sta dicendo?
1: Potrei essere tua zia, posso dirlo in maniera, come dire, ogni scarrafone, anche non è una mamma, anche alla zia, no? Allora, il fascino irresistibile di Roberto, ma soprattutto della sua musica, grazie, così mi viene meglio. Qual è un pezzo che adesso ti vedrebbe proprio dalla, non ovviamente dai calzini, ma dal cuore?
0: Che ti verrebbe? O tengo proprio in le scarpe. Sento questo pezzo che sta proprio nelle scarpe. No, allora io posso portare questo accordo di La. Io ormai qua, avendo il pianoforte, voglio parlare per accordi. Quindi c'è l'accordo di La minore di che stavo suonando adesso, lo facciamo diventare maggiore. Ci spostiamo su. Dal sarracino a quella che è una sarracina a tutti gli effetti, ma no, sembra strano che sarracinesca, no, non è questo.
1: Ma potrei essere io in questo caso.
0: No, assolutamente.
1: E ti ringrazio,
0: Dopo
1: il pezzo neomelodico.
0: Allora no, ti dedico Mirella e Felice. Proprio perché me l'hai chiesta in questo momento. Facciamo Mirella e Felice, che per me è una canzone d'amore scritta, immaginata da parte di Felice Pignataro a Mirella Lamagna, due anime straordinarie, fondatori del Gridas, il gruppo di risveglio dal sonno, nonché del Carnevale di Scampia. E quindi, se parliamo di fenomeni popolari di grandissimo rilievo, ci sono sicuramente loro. E un amore come quello, una dedica come quella, per me è una delle cose più poetiche.
1: E allora, da questo momento,
0: guerra, te, questo dice il ritornello di questa canzone. Che
1: emozione!
0: 3 anni fa.
1: E qui, come dire, fermatevi se state guidando, parcheggiate. Perché questo è uno di quei pezzi che io ogni volta incontro qualche ragazza mi dice: io amo quel brano di Roberto Colella.
0: Che
1: quindi
0: bello.
1: Vabbè ragazzi, lo condivido con voi.
0: Facciamo Mirella è felice per voi.

0: vedi?
1: Roberto Colella, applausi e tantissimi applausi. E Roby torna dopo, sempre qui, ovviamente al suo pianoforte, ma nel frattempo rullo di tamburi, perché oggi davvero ho l'onore di avere in studio un grandissimo, a parlare di un altro grandissimo. Lui è produttore, compositore, talent scout italiano. Il suo nome è legato alle più belle canzoni della musica italiana. Ha scritto per Lavanoni, Peppino De Capri, Edoardo De Crescenzo, Renzo Arbore, ha scoperto i Neri per caso, e nell'89, tante altre cose che vi elencherò piccola parte dopo, e nell'89 scrive una canzone per Renato Carosone e la porta a Sanremo. Sto parlando di Claudio Mattone.
2: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
1: Allora, la canzoncella Doce Doce è il titolo della canzone in questione. Che cosa successe? Raccontaci, perché Carosone che arriva a Sanremo nell'89 non è cosa scontata.
2: No, guarda, ti dico subito, io ho conosciuto Renato tardi, diciamo proprio in occasione del suo ritorno alle scene, attraverso l'impresario che si occupava delle sue cose. Dice: ah, Renato, mi farebbe piacere farvi incontrare. Allora incominciai a pensare a lui, no? Incominciai a medesimarmi, a pensare alla sua vita, al suo percorso, che tra l'altro mi era capitato un po' di tempo prima di stare in un residence dove anche lui in quel periodo abitava, e ogni tanto sentivo suonare un pianoforte. Allora chiesi alla portineria, dico: ma che è sto pianoforte? Dice: no, ma il Carosone si è portato il pianoforte. Allora questa cosa qui mi ha dato l'input, la partenza del testo. Dice: mi porto sempre a aprire il suo pianoforte, me lo porto perché non posso stare senza suonare. Diciamo, ho cominciato a pensare a lui e mi è venuta questa canzone come una sorta di testamento, non so, di piccola autobiografia, pensando a lui. Un giorno questo amico comune, questo impresario, mi disse: sai, se passiamo a farti un saluto in studio. Avevo delle sale di incisione a Roma. Dico: con piacere, come no? Allora entrarono con Renato, soliti convenevoli, quattro chiacchiere così, un po' di molto simpatiche, devo dire, era molto allegro anche. Mi hanno detto che hai scritto una canzone. Dico: guarda, io mi è venuta spontanea. Confesso che mi sentivo un po' imbarazzato, perché presentare una canzone a Carosone, che in genere se le scriveva lui le canzoni.
1: Però poi, lui, ricordiamo che era anche un grande interprete, quindi
2: sì,
1: comunque.
2: Sì, assolutamente, però diciamo che la storia è fatta con le canzoni sue. Allora a un certo momento gli feci sentire questa canzone, lo vidi emozionato, mi disse: l'hai pittato gol a me. l'hai dipinta su di me. Niente, che volevo fare, che non volevo fare. Allora lì ebbi così un'iniziativa della quale poi, ti dico la verità, mi sono anche un po' pentito, cioè quella di andare a Sanremo. E dissi: la vogliamo incidere, poi andiamo a Sanremo. E perché no? Proviamo.
1: Quindi lui non oppose resistenza, fu molto sereno nella...
2: No, assolutamente, era anche un po' divertito da questa cosa. E quindi incidemmo questa canzone con altre per fare poi un album, diciamo così.
1: Io vorrei ricordare, ovviamente non perché ti voglia interrompere, maestro, perché tu in quel momento, era l'89, già eri Claudio Mattone, avevi scritto delle canzoni meravigliose, se solo ricordiamo il bellissimo repertorio di Edoardo De Crescenzo, Da ancora all'infinità, Troppe, ma avevi scritto già per Nicola Di Bari, se pensiamo anche che avevi messo le mani su Un grande amore niente più di Peppino Di Capri, ma anche Renzo Arbore con Ma la notte no, per quelli della notte, o addirittura le canzoni di Indietro tutta, quindi Cacao Meravigliao. Ci sono nel tuo repertorio canzoni, c'erano all'epoca quando appunto ho cominciato a collaborare con Carosone, e oggi ovviamente canzoni che vanno dalla profonda melodia, malinconia, le ballad, quelle più belle, fino appunto a quelle più divertenti e ironiche. Quindi come fu questa avventura sanremese con il maestro Carosone?
2: Andammo a Sanremo, io ero un pochino titubante e preoccupato, perché riportarlo nella bolgia sanremese, io sapevo che cos'era Sanremo, c'ero già stato varie volte. E ad ogni modo andammo, e con mia grande delusione, devo dire, non avemmo una grande attenzione, né da parte della stampa, delle radio, di tutti quanti. Se stavamo seduti a un tavolino, lui con la moglie, io con la mia compagna, non ci filava nessuno, insomma, per dirla francamente. Nessuno si accorgeva che era Renato Carosone, ragazzi. Dopo tanti anni di assenza dalle scene, ritornava e nessuno sentiva il bisogno di avvicinarlo. Io mi sentivo imbarazzato nei suoi confronti in una maniera tremenda, perché dico, ma chi me l'ha fatto fare a me questa cosa?
1: E lui come la viveva questa cosa?
2: Guarda, e lui mi vide così preoccupato. E allora fu molto carino, perché dice, ma non ti preoccupare perché la canzone è bella. Dico, Renà, non mi sto preoccupando della canzone, mi sto preoccupando di averti portato in questo inferno. Questa è la verità.
1: Vabbè, sappiamo che Sanremo è anche una vetrina, ma è anche un po' un ternallotto, cioè non è per forza giusto quello che succede a Sanremo.
2: Però, ma non è quello il fatto che portare un artista di quell'importanza, anziano, che tornava sulle scene dopo 20 anni, ed essere ignorati, lì era una cosa veramente, per me, una mortificazione tremenda. Io mi sentivo in colpa, tant'è vero che gli scrissi poi una lettera nella quale io, Renato, mi dispiace, caro Renato, se avessi saputo non ti avrei mai spinto o comunque accompagnato. Vabbè, comunque è andata così.
1: E allora, visto che i nostri radioascoltatori invece sono molto attenti e interessati a tutto quello che è la bellezza, l'ascoltiamo, canzoncella dolce dolce, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Rai Radio Live Napoli, intramontabile Carosone, il tuo falo americano, e questa era una canzoncella dolce dolce di Claudio Mattone, portata a Sanremo da Renato Carosone nel 1989, e questo fu, diciamo, il brano tra virgolette incriminato che non raccolse il consenso aspettato. Allora, Claudio,
1: la cosa che mi dispiaceva non era la disattenzione alla canzone, ma proprio a Renato Carosone, questo signore anziano, questo artista grandissimo che tornava sulla scena dopo 20 anni e che veniva così, la gente passava, non lo guardava, cioè proprio indifferenza totale, proprio ci rimase malissimo.
0: E secondo te come mai?
1: Forse l'età di questo artista, il fatto di non vederlo da 20 anni, quindi di averlo quasi dimenticato fisicamente, cioè di aver quasi dimenticato i lineamenti, capito, la faccia.
0: Però lui nell'87 andò a Fantastico, quindi bene o male, ma non era più presente come prima.
1: No, perché insomma io notavo che la gente è come se non lo riconoscesse proprio. Capito? Non era un disinteresse alla musica, alla politica, proprio mi sembrava che non riconoscesse la faccia di Renato Carosone.
0: Quindi poi probabilmente questo episodio vi ha legati ancora di più. Poi che cosa è successo dopo? Quindi da vicini di Residence a...
1: Sì, sì, guarda, ho avuto la fortuna di... cioè l'ho conosciuto, come dicevo, l'ho conosciuto tardi, in occasione del suo ritorno alle scene, però... il rapporto è diventato subito di grandissimo affetto, proprio era un rapporto come zio e nipote, ecco, ma sincero, proprio fortissimo. Mi chiamava ogni tanto, mi diceva cose. Una volta mi chiamò, avevo fatto le musiche del film Scugnizzi di Nanni Loi, no? Dal quale poi ho tratto lo spettacolo teatrale, che è un'altra storia, ma alcune canzoni sono le stesse. Insomma, mi chiama. E così, direttamente, senza complimenti: Claudio, tu sei meglio col Porter. Naturalmente mi fece ridere moltissimo, però sentì in lui l'affetto forte che aveva, la stima, perché per lui un complimento del genere significava, che ne so, il massimo possibile che si possa proprio.
0: Tu che gli davi del lei, del voi, del tu?
1: No, del tu.
0: Sei uno dei pochi, perché ho sentito vari artisti che comunque aveva questa...
1: Dare del voi dai musicisti in genere, anche dal suo gruppo, è una vecchia abitudine, una vecchia tradizione, diciamo, della sua epoca, che era quella di dare del voi al capocomico, al caporchestra, quindi si faceva dare del voi, è vera questa cosa, sì. No, nel mio caso no.
0: Insomma, è stato un rapporto molto, molto intimo per arrivare a darsi appunto del tu. Sentivi il nipote di Renato Carosone, però evidentemente tu, essendo appunto il maestro, quello che compone, che scrive, poteva insomma avvicinarsi e farti soprattutto avvicinare da questo punto di vista, quindi non pretendere, come si usava appunto, il voi.
1: È stato un rapporto fantastico, proprio per intensità, purtroppo breve, ma a me è rimasto un ricordo veramente di un affetto straordinario. Io ero ovviamente intimidito quando mi sono avvicinato a lui, dico: ma che faccio, propongo una canzone a Renato Carosone? Ma insomma, mi sembrava di... però poi vedendo la sua reazione, i suoi occhi lucidi, il suo abbraccio che mi dette quando sentì questa canzone, mi riempì di gioia, insomma, di soddisfazione.
0: Appunto, era autoironico, era ironico, era sarcastico, era tagliente, però aveva anche un lato molto romantico.
1: È proprio così. Lui aveva un lato delicato proprio, e lo manifestava raramente, devo dire, non era una cosa che... però con me era così. E con me era così, era delicato, affettuoso, uno zio di primo grado.
0: Claudio, siccome tu sei qui, io ne voglio un po' anche approfittare, perché non è che capita tutti i giorni di avere il maestro Mattone in studio. Allora, io vorrei far ascoltare anche quella che è la tua parte dissacrante, un po' di ironica, no? Musicalmente parlando, in un altro progetto, l'ho accennato prima. Tu hai scritto per Renzo Arbore il clarinetto, per quelli della notte, ma anche per Indietro Tutta. Allora, io non la lancio, vi dico solo che siamo su Rai Radio Live Napoli, ve lo ricordo, ci potete ascoltare sempre su Rai Play Sound, a Tuvo Falamericano, intramontabile Carosone, a cui facciamo una piccola deviazione per rimanere sempre in quello che è questo mondo della musica contemporanea che Carosone ha generato e poi quello che è venuto tutto dopo. Quindi, più tema di così, partiamo con questo brano, vediamo chi lo indovina.

0: Sì, la vita è tutto un quiz. Renzo Arbore, questa collaborazione con il maestro Claudio Mattone, che ovviamente è qui questa mattina a Tuvolo Fa l'Americano, intramontabile carosone su Rai Radio Live Napoli. E insomma, siamo un po' tutti figli di carosone, questa è la verità. E spesso l'anima, quella intima, fragile o semplicemente più romantica dell'artista, ma anche di noi, se ci riflettiamo spesso, non di tutti, però la maggior parte di noi, come si copre quando un po' di, come dire, scuorno, con un po' di autoironia, e quindi può capitare che magari la parte, quella lì espressiva, divertente, celi proprio il nostro lato più puro. E allora, siccome recentemente ho incontrato Renzo Arbore al Teatro Trianon Viviani di Napoli, ascoltiamo lui cosa dice proprio di carosone.
1: Renato era un grande musicista, grandissimo musicista. Siccome la popolarità delle canzoni più famose si è magnato la parte musicale di Renato Carosone.
0: Cosa c'è da aggiungere, Claudio, a quello che mi ha detto Renzo, che veramente riassume perfettamente carosone?
2: Un'altra cosa che lui ha mantenuto vivo, diciamo, il suo pianoforte. Perché lui ha continuato a suonare sempre, questo pianoforte se lo portava dappertutto, quella è la cosa curiosa, pure in un residence se lo portò, pianoforte a coda, voglio dire, in un residence, capisci? Ma da dove esce questo pianoforte? Era lui che se l'era portato dentro a sta camera, aveva preso una camera grande per poterci mettere il pianoforte dentro. E poi lui gli piaceva studiare ancora il pianoforte, lo suonava ancora con grande piacere, e lo faceva proprio con un impegno pazzesco, stava lì con la tecnica, stava ore a verificare, a fare le scale, a ripassare i pezzi. Se si era fissato.
0: Vabbè, i grandi musicisti studiano tutti i giorni, per chi non lo sa possiamo dirlo, visto che ci seguono un po' tutti, possiamo dirlo anche a chi appunto ci amministra, ci governa, che i musicisti nel momento in cui non fanno i concerti o non esce un album, stanno lavorando.
2: Certo, è un lavoro sia esercitarsi che cercare l'ispirazione, cercare le idee, sfrennesiare, come diciamo noi a Napoli, capito? A me quando mi chiedono ma come nasce una canzone, allora dovrei essere bugiardo come molti artisti che dicono quella mattina mi sono svegliato, era il sole che cresce. Non è vero, come nelle canzoni, come tutte nascono lavorando. Tu ti metti lì alla pianoforte, alla chitarra, e incominci a fantasticare, come dico io, a sfrennesiare, come si chiama a Napoli. E quindi facendo questa cosa, a un certo punto, nel migliore dei casi, senti che scatta una scintilla, un ting, che è l'ispirazione, è quell'attimo, è quella cosa giusta che ti mette in moto tutta una serie di special, capito?
0: E vogliamo ascoltare insieme una canzone di carosone che magari tu la rivedi come una canzone appunto romantica, delicata?
2: Beh, guarda, direi Maruzzella. È tenerissima, è una canzone che poi è stata fatta in mille salse, diciamo, anche cambiandone il senso, insomma, anche il contesto. Però la canzone nasce tenerissima. Maruzzella te mise fin dall'occhio mare e mi mise via davvero dispiacere. È molto tenera, molto tenera, anche melodicamente parlato, perché Renato scriveva le musiche, non i testi.
0: E allora ascoltiamola questa meravigliosa canzone di Renato Carosone, scritta insieme a Bonagura, che abbiamo ascoltato già nella prima puntata, però nella versione live di Roberto Colella, e adesso invece ascoltiamo l'originale su Rai Radio Live Napoli.

0: cosa aggiungere al cospetto di tanta bellezza. Sono sempre con il maestro Claudio Mattone. Allora Claudio, visto che prima hai detto siamo al pianoforte, sono al pianoforte, creo, metto sfrennesiare, appunto, a proposito di sfrennesiare.
1: A proposito di sfrennesiare, che tu mi dici mettiti ancora a piano, è vero, ogni tanto lo faccio, però mi è rispuntata una passione che avevo da ragazza, è quella di scrivere, non musica, ma scrivere racconti, libri, episodi, fatti. E poi ultimamente ho fatto anche un manuale di scrittura del napoletano.
0: Sì, questo lo sappiamo, io da attenta fruitrice lo so, perché qui c'è tutta una diatriba sulla questione di come si evolve una lingua, ma poi c'è comunque una grammatica, anche se del napoletano.
1: Che è evidente che le lingue si evolvono, tutte, quindi i dialetti, lingue madri, eccetera. Però se tu scrivi, per esempio, ho da fare, senza H, senza niente, tutto attaccato, ho da, non è evoluzione. È chiaro che è ignoranza, sciatteria.
0: Maestro, ti faccio un altro esempio che faccio sempre a tutti. Con una parola che penso che è la canzone più cantata al mondo napoletana, la canzone italiana nel mondo, che è O Sole Mia. Allora, se scriviamo sol, non si dice sol, si leggerebbe sol. E quindi bisogna scrivere sole.
1: No, ma perché la gente ignora una cosa semplicissima, che le vocali finali, in particolare la E e la O, si scrivono ma non si pronunciano. Quindi se tu scrivi o sol mio, dice la nota mia, il mio sol, capito? Che significa? Niente. Non siete obbligati a scrivere in napoletano, giusto? Non è che ve l'ha ordinato il medico. Quindi se non lo sapete fare, lasciate stare. Nessuno vi condannerà perché non scrivete in napoletano. Cioè io non conosco il russo, non scrivo il russo.
0: Questo pure è vero, questo è verissimo. Sì. Senti, una domanda. Tu sei il creatore di Scugnizzi, c'era una volta Scugnizzi, il famosissimo musical tratto dal film di Nanni Loi, ovviamente completamente riadattato, per cui appunto scrivesti le musiche, quindi sono uscite fuori le più belle canzoni. Questo musical, ricordiamo, Aste Pulicinella, Carcere Mare, Quanto Tempo Ce Vo, cioè sono tantissime. E dal tuo musical, tra l'altro, sono venuti fuori dei talenti, ricordiamone giusto un paio, Sal Da Vinci, Serena Rossi e così via. Sono andate in scena altre edizioni e io so che è in procinto una new version.
1: È la quarta, tra l'altro, eh? Andrà in scena i primi di aprile a Napoli, poi verremo anche a Roma, insomma, eccetera.
0: E allora, nell'attesa di venire alla prima del musical C'era una volta Scugnizzi, maestro, continua a sfrenesiare sempre, mi raccomando, non ti fermare mai, perché vengono fuori sempre delle grandi meraviglie che al nostro paese, alla nostra storia servono, sono necessarie per il benessere. E anche se in altri modi anche io tengo questa mania di sfrenesiare, allora siccome tu sei qui, come dicevo prima, non posso lasciarti andare e basta e ascoltare soltanto la tua voce preziosissima nei racconti, però anche la musica. Allora io, è vero che ho l'imbarazzo della scelta rispetto a tutte le canzoni che tu hai composto, però me ne è venuta in mente una adesso mentre stavamo ascoltando anche Maruzzella, perché tu hai scritto appunto con Migliacci e con tantissimi altri autori, però ne hai scritta una per De Crescenzo con Daniele Pace, questo anche per ritornare al discorso degli autori, chi ha scritto per chi, cosa, non li ricordiamo mai. Daniele Pace è stato un altro grandissimo autore, lo voglio ricordare perché anche lui ha scritto tra le pagine più belle ed eterne della nostra canzone italiana, La Luna Bussò, Nessuno mi può giudicare, A far l'amore comincia tu, e poi insieme ad altri tre geni quali Bigazzi, Cerruti e Totò Savio fondò il famoso progetto degli Squallor. Quindi stiamo parlando di grandi compositori, autori, geni che insomma anche loro si divertivano dissacrando in una maniera incredibile, furono censurati dalle radio, eppure le loro canzoni rimangono. Claudio Mattone con Daniele Pace ha scritto per Edoardo De Crescenzo un brano che è davvero bellissimo, tra i tanti meravigliosi, che è Via con me. E allora io, non c'è niente da fare, Claudio, voglio ascoltare anche la tua musica. E allora su Rai Radio Live Napoli, intramontabile Carosone, Via con me.

0: E questo era un omaggio al compositore di questa canzone che è qui con me, Claudio Mattone. Ha scritto questo brano per De Crescenzo insieme a Daniele Pace. Claudio, è commovente pensare che abbia fatto un piccolo tuffo nella tua musica, ma veramente grazie di essere stato qui.
1: Sono contento di aver parlato di Renato Carosone, che per me ha cominciato con l'essere un mito quando ero ragazzino e poi è diventato uno zio. E quindi mi ha fatto molto piacere. Io sono abbastanza schivo, non è che vado in giro tanto, però ecco, il fatto che si parlava di Renato mi ha sicuramente, come dire, portato in braccio qui da te.
0: Allora, chi non lo vede, perché ovviamente siamo in radio, ha gli occhi veramente di cuore, gli occhi lucidi del maestro Mattone. Io non posso che veramente ringraziare te invece, perché davvero queste sono testimonianze uniche, per non commemorare, perché qui non è un programma di commemorazione, ma è per ricordare quanto è stato grande, ma soprattutto quanto è contemporanea alla musica di Renato Carosone.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie ancora.
2: Ciao a tutti.
0: E dopo questo, diciamo, piccolo tuffo nella musica di Claudio Mattone, colui che ha scritto anche per Carosone, come abbiamo detto all'inizio, torniamo indietro nel tempo, così prendiamo subito contatto con quello che era il trio Carosone. Renato Carosone, l'abbiamo detto più volte, è stato un grande compositore, un genio, eclettico, ma soprattutto anche un grande interprete. Ovviamente il suo pianoforte reinterpretava le grandi canzoni e poi in alcuni casi le ha portate proprio lui al successo, in altri casi ha dato delle versioni diverse, in altri casi suonava solo il pianoforte e Gegé Di Giacomo cantava, oppure Giorgetti, perché appunto a secondo della tipologia di canzone. Io vorrei tornare nel 1951, però ha una canzone scritta ancora prima, nel 48. Siamo agli esordi della carriera di Carosone, appunto con il suo trio. Era una canzone che arrivava da molto lontano. Alla voce c'era il chitarrista Peter Van Wood, alla parte ritmica ovviamente il grande Gegé Di Giacomo, e al pianoforte Renato Carosone. Come potete ascoltare, insomma, il pezzo veramente è iconico. Oh Susanna, su Rai Radio Live Napoli.
3: I came from Alabama when 5 and you on my knee. I ain't gonna lose ya, I'm a Michael LaRue.

0: Il giro del mondo con Renato Carosone, ma torniamo, anzi torno dal mio compagno di viaggio Roberto Colella. Allora, all'inizio di questa puntata abbiamo ascoltato, proprio abbiamo esordito con O Saracino, ma anche con il brano proprio di Roberto Colella, Mirella è felice, che invece è una, abbiamo definita, saracina. E allora Robby, ce l'abbiamo sempre dal vivo con questo meraviglioso Steinway qui a Rai Radio Live Napoli, ovviamente tu lo fa l'americano intramontabile Carosone. Io mi aggancio alla tua canzone, fa pure una mezza rima, esatto. Perché Carosone si può dire che ha vinto la guerra in tutti i sensi e ha fatto la rivoluzione.
1: Madonna mia, che assolutamente.
0: Cioè, ne stiamo parlando dopo quasi 100 anni ancora. Quanto è attuale?
1: No, ma io guarda, devi credermi, cioè pensando appunto alle canzoni, ma adesso a suonare queste qua, suonare O Saracino, noi stiamo parlando di un artista tra virgolette contemporaneo, ma obiettivamente parliamo di classici della canzone italiana, cioè a tutti gli effetti questi qua non sono più canzoni, sai, no, questo è un classico, sono quelle canzoni che tu pensi che siano sempre esistite. Tu hai citato i Queen, no? Per esempio, io, pensando anche a loro, ci sta una canzone per esempio che è We Are The Champions, no? Che sono canzoni che uno pensa siano sempre esistite.
0: Vero.
1: Veramente, come anche riguardo Carosone per esempio, Maruzzella a me sembra una canzone che potrebbe tranquillamente avere 200 anni ed essere lì da sempre,
0: e un po' così... la, che ne so, Let It Be dei Beatles,
1: sì, sono quelle canzoni no,
0: mettiamola
1: guarda,
0: così, cioè se chiudi un attimo gli occhi immagini, cioè potrebbe mai esistere un mondo senza Carosone?
1: Ah, guarda,
0: è il caso di dire che c'era un mondo prima di Carosone e un mondo dopo,
1: sicuramente, sicuramente. Ma guarda, all'epoca di Carosone, se uno pensa ai contemporanei, parliamo di canzoni che trasmettevano quell'antichità mentre lui trasmetteva un fatto moderno. Questa è la cosa meravigliosa, che noi ci dimentichiamo a volte di contestualizzare la musica di Carosone negli anni in cui è nata, negli anni in cui è uscita, cioè quando si cantava Tuo fa l'americano con la modernità di un pezzo proprio recente, al tempo stesso c'è stato probabilmente musica che veramente trasudava di quel secolo scorso.
0: Tu sei un po' più giovane di me, no? Ma non so se vai qualche volta in qualche club dove magari si balla, io ci andavo, ma forse qualche volta capita ancora che ci vado. Ma Saracina si sente? Io la sento ovunque.
1: Guarda, io ho fatto da poco un'esperienza bellissima che è quella della crociera della musica napoletana, e pensa che O Saracina era la colonna sonora di questa cosa. Poi al di là di questo, ma O Saracina è una canzone che se tu metti su una nave dove ci sono 6.000 passeggeri di qualsiasi nazionalità,
0: la sanno
1: tutti, ma come anche Tuo fa l'americano, che al di là del fatto non è il remix che l'ha fatta diventare famosa, quella era già al primo posto in classifica.
0: No, loro hanno capito che con quella sarebbero diventati, certo.
1: Ma O Saracino è una canzone che ti assicuro è stata inno di questa crociera, quindi figurati.
0: E allora, prima di salutarti e ritrovarci all'ultima e prossima puntata, Saracino chiusura...
1: Un saracinillo.
0: Esatto.
1: Chiurima saracinesca. Esatto.
0: Ormai esci da questo corpo.
1: Sì. Vabbè. In 4 puntate l'abbiamo rovinata, alla quinta le daremo il colpo di grazia. Grazie a Valeria Saggese.
0: E a Roberto Colella.

Roberto Colella. Un saluto da me, Valeria Saggese, e noi ci ritroviamo per l'ultima puntata lunedì prossimo, sempre alle ore 8 di mattina in prime time. Ci potete riascoltare ovviamente su Rai Play Sound, tuo falo americano intramontabile, carosone.

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querelo prima e mo. Ma te pare io sono marchesa, tengo a Prato mo marchese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà. Mi sposava mi spiantata, fare un tene che mangià, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de coppe, va, va là, va fallorze, va. Va pure ragazzo, va fallorze in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, ecco dalla frenesia che mi parve di impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacilli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Ma solo un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il garzone di un mistero qua. Vai là, vai di cocche, va, vai là, va, vai l'orzo, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di rubini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cani, e perciò la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il garzone di un mitero par. Va là, va di bocca, va!

Oggi ho girato un no sano sano e non sapevo che esciure membri a cassero cadore che no cielo se pittasse d'acqua e mare che un amore fosse veramente amore non lo sapevo non lo sapevo

dice di I love you. Sospira, amore, la vita mia.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

a capo sti fumetti, guardando tinto specchio, vuoi fare il toreador? Come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, e custa scuso in uno studio.

tarira gente rete non t'importa, ti senti un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, ti innamorata tu e non te voglio.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Marita madre Salvadora ieri sera sul

congiugo, la faccia a pari mia, non parla mai male qualcheruna, sicura, non lo dica mai a nessuna, che lo copa rubiare da me. Mentre io mo faccia a te tutto quanto, tutto che la pausa è piantata, tutte le malvagità, tutte le peccate, mannaggia le tua, non posso parlare. Di no, di vita mia, cade la monaca, non prende pura che la meraviglia, è pura da buscata, adesso figlia, zitta e quieta, che sto io sembrana fa. E non capite come sia oggi in d'ora, da criatura e padre salvatore.

Jagiela, nata piccola, nata grande cotta, col capo parrugliana che presotta, si dà nannina, questo fa mamma. Mia moglie Mastantonia, e quattro e mezza, tutte in mattina, porta rimane, comincia con Maria Cosa Grattana, e non mi vede a me che sto guardando. Mi va scritto prima, non me ne incarico da fare la tacenda, che mi importa, di quando muore, tengo sempre a porta, roba la città d'orsa, per te. O parrucchiana a me va assicurata,

pacutte, senza carrozzella, una muratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille come te, ogni metro

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso e va segnata, una frase adatta e quando adeste a me. E mo fa un anno e che me resta

viento que passa, piglia testa fronna, e si dorme una trova sonnochino. Lassala un copo bianco do cuscino, e chi ci amanna non ci fa sapere. Sta fronna gialla.

Non ti ricordi chi io, ma ci scriviste tu. Caspina, canfonniste.

Na, la vogliamo festeggiare. Vino buono in assoluto, ed il brindisi è già fatto, la romita è il più bel frutto, si fa pronta all'associare.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Mi consigli papà. Dice papà, dice papà, dice papà. Il gioco da comune è stato munna, fu sempre il guaio dell'umanità. Mo stai in fila e mo te trovo in punta, senza un sonno e vada papà. Dice papà, dice papà, dice papà. Si tiene a chiedere l'intatacca, tu tieni tutto munna in mano a te. Ma si sta a luogo poi passa la vacca, come t'accatto pane per sapere. Genitore parla di morale e dice e carte tu non li guarda, mentre cade ragazze Don Pascale. Illudipi papà, io capita so io baccarà.

papà, dice papà, dice papà, il fumo figlio mio t'arruina, perciò sentimi bene, non fuma, nel sigaro si sta la nicotina, che tu io vieta e te fa consuma. Dice papà, dice papà, se vedi di fumare non guardare, tu brutto vizio mai non ho figlia, perché le conseguenze che può dare tu non lo puoi nemmeno immaginare. Il genitore parla di morale e la stessa cosa dice pure mamma, mentre ieri poi nel petto coniugale di un bimbo.